0: tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le due.
2: Io ho WTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.

0: Sound System su Radio 6023.
1: Chiaro.
0: Lucere.
2: Yeah.

0: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
1: Adesso arrivo, non rompere.
0: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
1: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
0: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
1: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
6: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
5: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso!
7: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
11: Di che cosa vi occupate?
10: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
11: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
10: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
11: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
10: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
11: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
10: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
11: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
10: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
11: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
10: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
11: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
10: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Wake up.
13: Sei zero ventitré.
14: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Ad aprire le danze è Simone Cristicchi, Abbi cura di me.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Proseguiamo con Arisa, Mi sento bene.

0: E ancora Einar, parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno,

0: Motta con Dov'è l'Italia.
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda.

che mi stai accanto in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole su un tappeto volante, tra

0: appena da me. Non ti scordare di volermi bene.
1: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Radio 6023.
1: Yo, shut the fuck up.
2: Radio 6023.

0: Sono le 3
1: e qualche minuto.
2: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
4: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
5: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Biotestamento. Informati su vidas.it.
5: Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
9: È stato lungo il viaggio?
8: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
8: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
9: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
8: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
9: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
8: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
9: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
8: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023.
10: Sei zero ventitré.
11: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: È un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.

0: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
1: Oh, ma perché fai la voce così seria, sensual?
0: Perché fa figo.
1: Ah già, giusto. Beh dai, dico.

sulla strada, uno di sabbia, uno di neve. Le batoste ci hanno dato due lezioni ben diverse. Uno ha imparato ciò che è giusto e l'altro ciò che conviene. Non è un male essere diversi, in fondo ci siamo differenziati pure nei versi, prima di esserci persi. Ricordo quanta me

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 4.
3: Più o meno.
2: Radio 6023. 6023. 6023.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
6: E come possiamo contattarvi?
5: Abbiamo un numero telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
6: Possiamo sapere l'indirizzo email?
5: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.

0: con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, vercelli, @gmail.com.
4: Che attività fate per i ragazzi?
3: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
6: 62-3
7: 6-0-20 che?
8: 60-23
7: 6-0-2-3
6: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no.
1: Un po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6-0-23. Quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.

frustrated.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 5
2: e 5 minuti.
3: Sei zero ventitré.
1: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
2: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
2: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
2: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
12: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
11: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
12: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
11: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
13: Toda gioia, toda bellezza.
14: 62-3.
15: 6-0-20 che?
16: 60-23.
15: 6-0-2-3.
14: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 6.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
6: Quali attività svolgete per il territorio?
5: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere

0: donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
1: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
0: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli, siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

Se non mi vuoi parlare di quello che hai detto, di quello che hai dentro, proteggimi da te, che non sai mai cosa fare. Non dici niente, poi te ne vai.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì, si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
8: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening, don't turn up.
9: Sei zero ventitré.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: Ehi, hey, hey, ma la conosci quella là? Vado a conoscerla? O io vado a conoscerla? Vado?

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
9: E cosa fate?
8: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
8: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
10: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
8: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Non ti scordare di volermi bene.
12: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
4: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
3: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
4: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
3: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
0: 3 città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Sei zero ventitré.
8: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Quando torno a casa vorrei
4: stare zitta e muta.
3: Al lavoro vorrei
5: fare carriera sotto la scrivania, eh.
3: Quando cammino per strada mi piacerebbe
6: una mattarella.
3: Dopo gli studi mi piacerebbe
6: non rompere.
3: Quello che chiedo alle istituzioni è
7: un paio di schiaffi.
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
0: Tre città, una sola voce.
9: 6023 Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
10: Promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati e noi siamo Francio
12: ed Elisa, direttamente dall'Università Magna Grecia di Catanzaro.
11: Prima di addentrarci nella comunicazione sociale e farvi conoscere quelle realtà dei nostri territori che con i loro progetti aiutano chi è più in difficoltà, promuovono lo sviluppo culturale e l'incontro tra i popoli, vogliamo chiedervi, ma voi lo sapete nello specifico chi è un volontario?
12: No, non vi stiamo chiedendo se conoscete qualcuno che fa volontariato, ma se conoscete quali sono le caratteristiche generali che ogni persona che si impegna socialmente ha. Insomma, una sorta di identikit.
11: Partiamo dalla più facile, quella che si vede per prima, la volontà di aiutare, cioè la voglia di mettere le proprie conoscenze e le proprie competenze al servizio di una causa, o anche la voglia di impararne di nuove, per poter dare un contributo a qualcosa che ci sta a cuore.
12: A braccetto con questa prima caratteristica se ne aggiungono altre due molto importanti, che spesso vengono fraintese o sottovalutate: l'impegno e la dedizione. Chi fa volontariato impegna il proprio tempo libero gratuitamente per dedicarsi a una causa che vuole sostenere o supportare.
11: Quindi per fare volontariato ci vuole molto tempo libero? Non necessariamente. Basta avere la volontà di dedicare quel poco che si ha alla causa che si vuole sostenere. Viceversa, non necessariamente chi annulla la propria essenza per dedicarsi ad una causa è automaticamente un buon volontario. Un giusto equilibrio è sempre la cosa che garantisce i risultati migliori.
12: Altri importanti segni particolari di un volontario sono l'entusiasmo e la pazienza. La vita nel volontariato non sempre è facile, anzi è spesso costellata di difficoltà e ostacoli all'apparenza insormontabili. Affrontarle con un pizzico di entusiasmo e con tanta pazienza è l'unico modo per non cedere alla frustrazione. Sì, perché quando ci si interessa di cause sociali e di pubblica utilità si osservano più da vicino aspetti umani, non sempre facili da comprendere e affrontare.
11: La nostra empatia verso il prossimo, gli animali o qualsiasi sia il soggetto della nostra azione volontaria ci espone anche al dolore, alla tristezza e ad altri sentimenti che possono abbatterci. Ma la soddisfazione per il bene che doniamo al mondo è in grado di motivare e gratificare noi volontari, con la consapevolezza di star donando qualcosa di nostro ad una causa davvero fondamentale.
12: Insomma, è uno sporco lavoro, ma da un grande cuore derivano grandi responsabilità. E forse sei proprio tu che puoi cambiare il mondo con la tua azione di volontariato. Chiudiamo questo identikit con gli ultimi due elementi che completano il quadro di un buon volontario: il senso di responsabilità e il lavoro di squadra.
11: Neanche il migliore dei volontari può prescindere dal dover lavorare insieme ad altre persone. Pertanto, è importante imparare a collaborare e cooperare.
12: Secondo gli ultimi dati Istat, relativi a qualche anno fa, il 9% della popolazione italiana si dedica ad attività di volontariato, per un totale di 5.500.000 persone. Un numero che all'apparenza può sembrare alto, ma che è lontano dalle cifre toccate dagli altri paesi europei. Si può fare ancora di più.
11: Sappiamo che di questi 5 milioni e mezzo, solo il 10,7% è composto da persone nella nostra fascia d'età. Saremo riusciti a fare di meglio negli ultimi anni? Non ci resta che aspettare i dati del nuovo censimento e nel frattempo impegnare noi stessi nel coinvolgere e sensibilizzare sempre più amici a queste tematiche.
12: Chissà quante volte ti sarà capitato di vedere in televisione, sui giornali o sentire in radio degli spot di promozione sociale seguiti dalla dicitura pubblicità progresso. La cosa è talmente famosa in Italia che è entrata nel linguaggio comune per indicare la promozione di un'iniziativa a sostegno di categorie fragili o svantaggiate, che abbia come sfondo la prevenzione o la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Ma sapete davvero cos'è Pubblicità Progresso?
11: Pubblicità Progresso è una fondazione nata agli inizi degli anni 70, un consorzio di emittenti, editori e comunicatori riuniti che si pongono, citiamo testualmente, al servizio della crescita civile e sociale del nostro paese. Lo scopo della Fondazione Pubblicità Progresso è contribuire ai progetti di comunicazione sociale per favorire la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su vari temi di utilità sociale per la comunità.
12: Si potrebbe dire che in Italia è la realtà capostipite della comunicazione sociale per come la intendiamo oggi. Del resto, ha compiuto 50 anni giusto l'anno scorso. Collaborando con le istituzioni, grazie al lavoro di soci, organizzazioni e media, realizzano campagne di comunicazione, orientate alla promozione su temi di pubblica utilità più disparati, spesso collaborando anche con altre nazioni e comunità. Dalle campagne sull'alfabetizzazione informatica a quelle sulla donazione degli organi a quella informativa sull'HIV.
11: Ma questi sono solo alcuni dei vari temi toccati da Pubblicità Progresso nella sua attività decennale. Nel suo operato, la Fondazione non si limita solo a fare campagne pubblicitarie, ma organizza insieme a istituti scolastici e a università veri e propri eventi di formazione, sia direttamente interamente dedicati alle campagne portate avanti che più in generale orientati al tema della comunicazione sociale.
12: Vuoi saperne di più su Pubblicità Progresso o sostenerne la causa? Sul sito dell'ente troverai tutte le informazioni per diventare socio o per partecipare alle loro call to action.
11: E con questo siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Studiare Informati.
12: Da Elisa
11: e Francio è tutto. Ci becchiamo alla prossima.
4: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
13: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
7: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
13: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
7: La mail, il cellulare?
13: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
7: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Ahmed, a te da venire qua?
3: Adesso arrivo, non rompere!
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasononanchio.it.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
7: E cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: historiaamme. Siihen sisältyy myös koulutus holokaustista sekä totalitaarisista ja autoritaarisista hallinnoista, jotka aiheuttivat inhimillistä kärsimystä ja väkivaltaa ja jakoivat Euroopan puolen vuosisadan ajan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 10.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
6: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
5: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
6: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
5: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'ALPA e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
6: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
5: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
6: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
5: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
6: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
5: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
6: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
5: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Una radio di protagonisti.
7: Una radio da protagonisti.
8: Radio 6023.

0: Di cosa vi occupate?
1: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
0: Quali sono i vostri contatti?
1: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
0: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
1: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
2: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: En la legislación de la Unión se considera residuo cualquier sustancia u objeto que alguien tira, tiene intención de tirar o está obligado a tirar. Esta manera de actuar genera una enorme pérdida de recursos, tiempo, espacio y energía. Además, la gestión y eliminación de los residuos puede tener graves impactos medioambientales. Por ejemplo, los vertederos ocupan espacio y pueden contaminar el aire, el agua y el suelo. Asimismo, la incineración puede liberar emisiones contaminantes a la atmósfera. En vista de todo ello, las políticas de gestión de residuos de la Unión tienen por objeto reducir el impacto de los residuos en el medio ambiente y la salud, y mejorar la eficiencia de los recursos. Vamos a ver todo esto más detenidamente. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio descubriremos qué hace la Unión Europea para reducir la cantidad de residuos y cómo podemos convertirlos en recursos mediante el reciclaje. En primer lugar, para hacer frente al desperdicio de alimentos, es importante comprender la diferencia entre los conceptos de pérdida de alimentos, desperdicio de alimentos y bioresiduos. La pérdida de alimentos se refiere a cualquier alimento que se desperdicie, dañe o pierda a lo largo de la cadena de suministro. Puede darse cuando los alimentos se producen, cosechan, envasan, almacenan, transportan o distribuyen. El desperdicio de alimentos, en cambio, es la comida que tiran los minoristas, los proveedores de servicios alimentarios o los propios consumidores. Hay varios tipos de residuos alimentarios, como los productos frescos que no tienen un aspecto perfecto y se eliminan durante la clasificación. Otro ejemplo es la comida que los minoristas o los consumidores tiran cuando la fecha de caducidad está próxima o ya se ha superado. El desperdicio de alimentos también se refiere a los alimentos no utilizados o sobrantes que tiran los hogares y los restaurantes. Por último, se consideran bioresiduos los residuos alimentarios y los llamados residuos verdes, como los de jardinería. Por ejemplo, si recibes un ramo de flores o podas una planta de interior, los residuos verdes se recogerán y reciclarán igual que los alimentos, aunque...
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
7: È stato lungo il viaggio?
6: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
7: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
6: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto e sociale sono quasi 30 anni, sì.
7: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
6: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, per animare un pochettino questo Natale.
7: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
6: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
7: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
6: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. e qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Lux, the European Audience Film Award 2024. The winner of the Lux European Audience Film Award 2024 is The Teacher's Lounge. The Teacher's Lounge, directed by German director Ilka Chatak, tells the story of Carla, a young high school teacher distinguished from her colleagues by her idealism. When a series of unsolved thefts sour the atmosphere among the teaching staff, Carla decides to investigate.
9: Achtung, fertig, los!
10: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
11: Wer sitzt hier?
12: Oskar sitzt da.
11: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
12: Ich hab keins.
13: Und das hier?
11: Freunde, wessen Platz ist das?
14: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
10: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
14: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
8: The Teacher's Lounge has won 5 awards at the German Film Awards, as well as the Europa Cinemas label for Best European Film, and the Art House Cinema Award in the Panorama section at the Berlinale.
15: Schritt für Schritt.
16: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
17: Was? Sind noch alle?
18: Alter! Ist alles okay?
17: Hey!
19: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ich ihm die Beine.
20: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
21: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
22: Schämen Sie sich.
21: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so
23: aussagen.
24: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
25: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
8: The other 4 finalists were 20,000 Species of Bees, Fallen Leaves, On the Adamant, and Smoke Sauna Sisterhood. The 5 movies were on screens across Europe, and audiences were able to vote for their favourites. The final ranking was determined by combining the public vote and the vote by the members of the European Parliament, with each group having a weighting of 50%. Lux, the European Audience Film Award, is an instrument for highlighting and reflecting on films that deal with social and political themes. It aims to encourage debate and use films to help build a stronger European identity. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
26: Promosso!
27: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Chiara e sono in compagnia del mio collega Marco, direttamente da Radio 6023.
1: In questa puntata vi parleremo di come ci si iscrive all'università. Partiamo dall'Università del Piemonte Orientale.
27: Per prima cosa è importantissimo che ti ricordi questo link, studenti.uniupo.it, un link molto semplice che ti permette di accedere a tutti i servizi informatici universitari, tra cui il portale dello studente.
1: Nel portale dello studente potrai registrarti per la prima volta creando un tuo profilo, immatricolarti ad un corso di studi e monitorare la tua carriera universitaria. Ma procediamo con ordine.
27: Prima di tutto, dovrai compilare quella che si chiama preimmatricolazione, una prima procedura puramente burocratica che richiederà tutti i tuoi dati anagrafici e scolastici. Ricorda di inserire correttamente il tuo diploma e il nome giusto della tua scuola.
1: Al termine di questa prima fase avrai una prima email di accesso, nome.cognome@esterni.uniupo.it e una tua password,
0: Non perderle, ti serviranno per accedere alla tua area personale e proseguire con la procedura. Dopo aver fatto tutto questo, sei già a buon punto per immatricolarti. Il proseguimento della tua procedura dipende dalla tipologia del corso a cui ti sei interessato, ma spieghiamo nel dettaglio.
27: Se sei interessato ad un corso a numero chiuso che prevede un test nazionale, nella tua area personale avrai accesso alla sezione di segreteria per i pagamenti. Come sai, il test prevede un bollettino. Lì lo troverai. Dovrai portarlo con te il giorno del test. Quando avrai superato il test, dopo le graduatorie, potrai rientrare nella tua area S3 o area personale e proseguire con l'immatricolazione, come ti diremo più avanti.
0: Se sei interessato ad un corso limitato, la tua procedura di immatricolazione durerà solo un giorno, quindi la procedura di pre-immatricolazione ti sarà utile per snellire e velocizzare la pratica. Dopo parleremo di scadenze.
27: Se invece sei interessato ad un corso ad accesso libero e ti sei pre-immatricolato prima dell'apertura ufficiale, congratulazioni, hai completato il 50% della procedura.
0: Quando l'Ateneo aprirà formalmente le iscrizioni, potrai proseguire e scegliere il tuo corso di laurea. Fai molta attenzione alle scadenze.
27: A proposito di scadenze, sapevi che i corsi ad accesso limitato non aprono le iscrizioni come gli altri, ma hanno date precise? I corsi come Biotecnologie, Farmacia e Chimiche e Tecnologie Farmaceutiche, o CTF, hanno delle finestre di apertura che durano solo un giorno. Generalmente sono i giorni finali di agosto, ma controllo ogni volta sul sito del Dipartimento.
0: Hai completato tutti questi passaggi? Se la tua risposta è sì, devi solo attendere che ti venga comunicato la tua matricola, un numero identificativo solo tuo, che ti seguirà per tutta la tua carriera e comporrà il tuo nuovo username mail con cui dovrai accedere al portale studenti, alla mail istituzionale, al DIR e a ogni servizio disponibile. Dopo tutto questo, congratulazioni.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
2: Quali sono i vostri contatti?
1: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Parlamentul European nu înseamnă doar deputați. În spatele acestei instituții colosale se află de fapt mii de persoane care depun zilnic mari eforturi pentru ca Uniunea să devină mai accesibilă, mai eficientă și mai transparentă pentru cetățenii săi. Activitatea unui număr atât de mare de persoane diferite poate fi uneori greu de gestionat. Iată de ce organele administrative precum Biroul Parlamentului European sunt indispensabile. Biroul, scris cu B mare, este alături de Conferința Președinților, una dintre cele două entități care conduc Parlamentul European. Este compus din președintele Parlamentului European, din 14 vicepreședinți și din 5 chestori aleși de adunarea parlamentară pentru un mandat de 2 ani și jumătate care poate fi reînnoit. Când biroul votează și se înregistrează o egalitate de voturi, atunci votul președintelui decide rezultatul. Chestorii au un rol consultativ, deci sfătuiesc biroul, dar nu pot participa la vot. Biroul are numeroase sarcini administrative și financiare intraparlamentare. Aceasta înseamnă că se ocupă de toate chestiunile legate de funcționarea internă a Parlamentului European. El elaborează bugetul Parlamentului și ia decizii referitoare la toate chestiunile administrative, organizatorice și legate de personal. De exemplu, biroul gestionează politica imobiliară a instituției, se ocupă de indemnizațiile și cheltuielile funcționarilor și decide liniile directoare ale Parlamentului, în special privind munca la distanță. El se ocupă și de soluționarea cererilor legate de desfășurarea ședințelor și poate autoriza reuniunile comisiilor sau delegațiilor în afara locurilor în care Parlamentul își desfășoară activitatea în mod obișnuit. El redactează și documentul de estimare a cheltuielilor Parlamentului. În plus, stabilește sumele alocate partidelor politice reprezentate în Parlamentul European, dar și timpul care le este acordat în cadrul ședințelor plenare. Însă atribuțiile biroului nu se încheie aici. Tot el îl desemnează pe secretarul general, care conduce serviciile administrative ale Parlamentului și decide componența și modul de organizare al secretariatului general. Tot biroul numește și înalții funcționari. Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, biroul se întrunește în general de 2 ori pe lună. Procesele verbale ale biroului sunt traduse în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, apoi sunt imprimate și distribuite tuturor deputaților. Bineînțeles, fiecare deputat poate adresa întrebări referitoare la activitățile biroului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
5: Oggi le donne sono attive in tutti gli ambiti della società e formano parte integrante della forza lavoro. Hanno assunto ruoli di primo piano nel mondo degli affari e della politica, ma pur avendo conquistato molti settori un tempo riservati esclusivamente agli uomini, c'è ancora molta strada da fare per arrivare a una vera parità di genere. Al tempo stesso, problemi come la violenza, le molestie e la discriminazione nei confronti delle donne sussistono praticamente in tutte le società.
6: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo cosa fa l'Unione per promuovere la parità di genere in Europa e creare una società più equa.
7: Thank you.
5: L'Unione Europea si batte per migliorare la vita delle donne, raggiungere un maggiore equilibrio di genere in tutti i settori e creare così una società più equa. La parità di genere è una condizione essenziale per un'economia europea innovativa, competitiva e fiorente. Oltre a promuovere l'occupazione e la produttività, è anche un diritto fondamentale. Migliora la nostra qualità di vita e promuove democrazie più stabili e resilienti. In occasione della Giornata internazionale del parlamentarismo 2025 dedicata al tema della parità di genere, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha invitato i parlamentari di tutto il mondo a unire le forze e a collaborare per una società più equa.
7: Solo insieme possiamo affrontare le disuguaglianze che continuano a frenare le donne ogni giorno nella nostra società, dal posto di lavoro alle pareti domestiche e perfino nei nostri parlamenti. C'è ancora tanto da fare, ma sono fiduciosa che grazie a una più stretta collaborazione e a un dialogo interparlamentare rafforzato potremo costruire un mondo migliore e più equo, che funzioni per tutti.
5: Anche il Parlamento europeo dimostra il proprio impegno a favore della parità di genere in tutte le sue attività. Non solo ha confermato la Presidente Roberta Metsola per un secondo mandato a capo della plenaria, ma ha anche creato una commissione permanente dedicata ai diritti delle donne e alla parità di genere. Inoltre nel 2020 il Parlamento ha lanciato la Settimana europea per la parità di genere, che si tiene ogni anno. Durante questa settimana tutte le commissioni esaminano le loro problematiche da una prospettiva di genere. Il Parlamento ha da sempre promosso leggi sulla parità di genere e ha invitato la Commissione europea a formulare normative in materia.
7: Ma vediamo più nel dettaglio quali misure sta adottando l'Unione europea per eliminare le disuguaglianze tra uomini e donne nei suoi Stati membri. La Commissione ha messo a punto una strategia globale per la parità di genere per il periodo 2020-2025. Il 7 marzo 2025, alla vigilia della Giornata internazionale della donna, ha anche adottato una tabella di marcia per i diritti delle donne. Questa tabella prepara il terreno per il periodo successivo al 2025, riflette sui progressi compiuti ed evidenzia i settori ancora da migliorare.
5: Tra questi vi è il settore del lavoro, in cui permangono problemi come il divario retributivo di genere. Anche quando una donna svolge lo stesso lavoro di un uomo o un lavoro di pari valore, è molto probabile che guadagni meno. La strategia dell'Unione per la parità di genere stabilisce norme in materia di trasparenza retributiva che impongono ai datori di lavoro di garantire ai propri dipendenti l'accesso a determinate informazioni, come i livelli salariali medi. I paesi dell'Unione Europea hanno tempo fino a giugno 2026 per integrare queste disposizioni nel diritto nazionale.
7: Accedere agli stessi stipendi degli uomini per un lavoro di pari valore non è l'unica sfida a cui le donne devono far fronte sul lavoro. Per loro è anche più difficile fare carriera e diventare manager. Ecco perché la Strategia Europea per la Parità di Genere introduce una legge sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa. In questo modo le donne qualificate avranno una possibilità reale di ottenere posti di alto livello in società quotate con oltre 250 dipendenti. La legge impone ai datori di lavoro di assegnare il 40% delle posizioni di amministratori non esecutivi e il 33% dei posti dirigenziali al sesso sottorappresentato. E per raggiungere questo obiettivo hanno tempo fino a metà 2026.
5: Per agevolare ulteriormente l'accesso delle donne al mercato del lavoro e consentire a chi ha figli di conciliare più facilmente vita familiare e carriera professionale, la strategia per la parità di genere garantisce ai genitori e ai prestatori di assistenza diritti in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata. L'educazione e la cura della prima infanzia sono un elemento essenziale della strategia. In questo modo i genitori possono conciliare l'attività lavorativa con i rispettivi ruoli di madri e padri. Altri aspetti degni di nota della strategia sono l'introduzione del diritto a 10 giorni di congedo di paternità e a 4 mesi di congedo parentale in tutti i paesi dell'Unione. Queste regole hanno contribuito a garantire che il ruolo dei padri non sia dimenticato quando si tratta di prendersi cura dei figli e che le madri abbiano la possibilità di trovare un equilibrio tra il lavoro e il compito di crescere i figli.
7: Oltre ad affrontare la questione della parità dei diritti sul lavoro tra donne e uomini, l'Unione Europea sta affrontando anche il problema della violenza di genere. Ha adottato un approccio di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma di violenza, che si tratti di stalking, molestie sessuali, stupro, abusi fisici e psicologici o matrimoni forzati e sterilizzazione. Ha quindi introdotto norme che criminalizzano tali violenze, imponendo ai Paesi membri di proteggere le vittime e garantire loro l'accesso alla giustizia e a strutture di sostegno come rifugi, centri antiviolenza e linee di assistenza telefonica. L'Unione ha anche aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Stando a questa convenzione, l'Unione è tenuta a elaborare leggi, politiche e servizi di sostegno per prevenire e combattere la violenza contro le donne.
5: Tutte queste misure dimostrano che l'Unione è sulla buona strada per realizzare la parità di genere in Europa, anche se restano da fare molti progressi in termini di divario retributivo tra uomini e donne, partecipazione al mercato del lavoro e lotta alla violenza di genere. Questo podcast è presentato da Europarla Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
8: metų Lux Europos publikos kino apdovanojimas. 2024 metų Lux Europos publikos kino apdovanojimą laimėjo filmas Mokytojų kambarys. Vokiečių režisieriaus Ilkero Četako režisuotas filmas Mokytojų kambarys pasakoja apie jauną vidurinės mokyklos mokytoją Karlą, kuris savo idealizmu išsiskiria iš kitų mokytojų. Kai keletas neišaiškintų vagysčių apkartina mokytojų kolektyvo atmosferą, Karla nusprendžia imtis tyrimo.
9: Achtung, fertig, los!
10: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
11: Wer sitzt hier?
12: Oskar sitzt da.
11: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
12: Ich hab keins.
13: Und das hier?
11: Freunde, wessen Platz ist das?
14: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die

0: La tua attività di postdoc consiste nella collaborazione con un'attività di ricerca che si può svolgere in un ateneo o in un centro di ricerca. Formalmente dovrai partecipare ad una selezione pubblica per ottenere un contratto di ricerca.
1: Ehi, lo so che sei una persona attenta e che hai sempre sentito parlare dell'assegno di ricerca. Dal 30 giugno del 2022 l'assegno di ricerca non esiste più per tutti i nuovi postdoc. Quelli già esistenti andranno ad esaurirsi.
0: Giusto per fare un po' di storia, l'assegno di ricerca era un contratto di diritto privato che poteva avere durata variabile tra 1 e 3 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 6 anni totali.
1: Con la nuova norma puoi avere un contratto di ricerca anche se sei ancora in fase di conseguimento del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione di area medica. I nuovi contratti di ricerca hanno durata biennale, rinnovabili una sola volta per altri 2 anni.
0: Ci sono eccezioni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale, prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
1: Il tempo massimo, quindi, in cui si può essere titolari di contratti di ricerca è di 5 anni.
0: Ma quindi, per partecipare ad una selezione pubblica per un contratto di ricerca, che titoli devi avere?
1: Ovviamente devi avere una laurea magistrale che sia idonea con il percorso di ricerca che vuoi svolgere. Avrai un bonus se sei già in possesso di un dottorato di ricerca o una specializzazione di area medica. Naturalmente, possono partecipare anche i cittadini stranieri, a patto che siano in possesso di un titolo equivalente a quelli già citati.
0: Gli anni di esperienza sotto contratto di ricerca ti permetteranno di poter partecipare a bandi per diventare ricercatore universitario. Con la nuova norma non esisteranno più le figure degli RTDA e RTDB, ma ci sarà un'unica figura di ricercatore che ti permetterà di poter realizzare 6 anni di esperienza per poter diventare finalmente un professore associato.
1: Ma la strada è molto lunga e nel corso di questa puntata ti racconteremo di alcune opportunità che avrai mentre svolgerai il tuo post.

0: vista, soprattutto perché ti dà meno paura nei confronti di quello che c'è dopo la vita, e comunque è bello pensare che c'è una realtà, diciamo, eterna, felice e allegra. Mi piace credere che esista.
1: È come se ci fosse stato un po' un ritorno al passato, perché soprattutto nella musica ad un certo punto non se ne parlava più di religione, o comunque la dimensione religiosa non era più presente. Piano piano sta ritornando, adesso mi viene in mente Kanye West, ma è un discorso un pochino più ampio. Ha fatto un album interamente dedicato, ha avuto questa trasformazione. Però ad esempio penso Sanremo, Rancore, che ha scritto il singolo Eden, dove c'erano dei riferimenti molto forti alla Bibbia, alla mela, gli stessi riferimenti che possiamo trovare anche in questo brano qua. Ed è molto interessante questa cosa. Volevo chiederti, in quanto tempo hai scritto questo pezzo?
0: Allora, questo pezzo è stato un lungo processo, soprattutto perché è stato il primo pezzo che ho scritto nel momento in cui, diciamo, ho capito che cosa ero e cosa volevo rappresentare in Italia, non solo a livello di tematica, ma proprio a livello musicale, perché poi comunque ovviamente man mano che andrò avanti a scrivere ogni pezzo tratterà di cose differenti. Ci saranno magari dei rimandi, dei ritorni a questo concetto, a questa storia, ma comunque non è che parlo solo di religione. Proprio per questo motivo, perché era il pezzo d'inizio, l'ho scritta a livello di testo abbastanza velocemente.
1: Sì.
0: Nel senso che penso di averla finita di scrivere in meno di un mese. Però diciamo che poi il processo per terminarla tra, diciamo, base, beat, perché comunque l'ho fatta dividendomi tra tre producer, quindi alla fine ci abbiamo messo quasi un anno per completarla del tutto.
1: E sono venute quindi prima le parole e poi la musica?
0: Esatto.
1: Ok.
0: Sono andato lì, avevo già fatto testo e melodia, gli ho detto vorrei un beat con questi colori e me l'hanno fatta.
1: E se io ti dico Miley Cyrus e The Weeknd, quanto hanno influenzato la tua musica e quanto la influenzeranno in futuro?
0: Io musicalmente mi ritrovo molto in tante cose, in particolare in questo pezzo, di artisti fondamentali che mi hanno ispirato a livello comunque sound, emotional e quant'altro sono state proprio Miley Cyrus e Halsey e The Weeknd. E diciamo che vabbè, Halsey e The Weeknd, come anche altri cantanti, diciamo che saranno sempre un rimando continuo, soprattutto anche per quanto riguarda The Weeknd. Io come range vocale sono in quelle tonalità, quindi magari mi capita di fare cori o cose che comunque magari possono ricordare un po' quell'atmosfera, quel mondo. E Halsey mi emoziona tantissimo, quindi io cerco sempre di riuscire a emozionarmi almeno quanto lei mi emoziona ascoltandola, quindi spero poi di dare lo stesso risultato. E Miley Cyrus mi piace molto, ma non è una troppo corrispettiva con me, anche se però abbiamo questo amore per gli anni 80 in comune, quindi potrebbe influenzarmi ancora in futuro.
1: Sì.
0: Che non quanto The Weeknd e Halsey, che sono un forever and ever.
1: Ok, sono d'accordo comunque con te dal punto di vista delle sonorità. E io ascoltando questo brano, la prima cosa che mi ha ricordato è stato proprio The Weeknd. Quindi in futuro ci saranno delle canzoni, dei singoli che avranno delle sonorità anni 80, quindi?
0: Sì, quello che credo sarà il terzo singolo, che fino ad adesso è il mio preferito.
1: Ok. Adesso non voglio farti spoilerare, però comunque hai in programma un nuovo album, quindi sei al lavoro su nuova musica.
0: Sì, esatto, sto cercando di scrivere più pezzi possibili. Diciamo che la quarantena è stata anche un po' d'aiuto, perché durante il lockdown non ho fatto altro che scrivere.
1: Quindi non hai avuto il blocco dello scrittore, hai avuto il fenomeno opposto. E uscirà tra poco un video riguardo Sette Coltelli?
0: Sì, allora diciamo che domani, sempre su Instagram, annuncerò le date. Ci sarà una data in esclusiva mondiale, diciamo in anteprima mondiale, e poi il giorno dopo uscirà sul mio canale YouTube, che è Rosa Spina Music.
1: Perfetto, quindi ragazzi, non avete scuse, ormai Sette Coltelli potete trovarlo ovunque, potete trovarlo dunque nelle radio ma anche in tutte le piattaforme digitali, giusto?
0: Esatto.
1: Rosa Spina, ci vuoi ricordare dove possiamo trovarti sui social?
0: Io sono su Instagram e mi chiamo Io Sono Rosa Spina, con Io Sono anche insieme, visto che molti mi chiedono se è incluso anche il Io Sono Rosa Spina nel nome, se è solo Rosa Spina. No, è Io Sono Rosa Spina.
1: Ok.
0: Poi mi trovate anche su YouTube, Rosa Spina Music, su Facebook, che in realtà la pagina si chiama ancora Chris Raphael, perché dopo un po' che superi un certo numero di follower non te lo fa più cambiare. Quindi adesso sono un attimino in procinto di capire come gestirlo, e per il momento basta. Poi okay. Ci sono anche su altri social, ma appunto devo cambiare il nome, eccetera.
1: Comunque è impossibile non trovarti. Prima di salutarti volevo togliermi un'ultima curiosità. Prima hai parlato di musiche e di canzoni che tu cantavi in altre lingue. Volevo chiederti se in futuro ci sarà un ritorno al passato, oppure ti focalizzerai solo sulla scrittura in italiano.
0: Allora, diciamo che di base è italiano, però potrebbe esserci la possibilità che magari in qualche pezzo possa mischiare un po' le lingue, cioè magari metterci quella parola, quella frasettina, magari anche in dialetto, perché non so, per l'estate vorrei sperimentare qualche parola in napoletano in un pezzo.
1: Ah, perfetto, allora noi saremo curiosissimi di ascoltare i prossimi singoli. Rosa Spina, ti ringraziamo molto per questa chiacchierata e per questo viaggio che abbiamo fatto tra i suoni e le parole, e adesso invertiamo un attimo i ruoli e dunque, prima di salutarti, vorrei far lanciare direttamente da te il tuo nuovo singolo.
0: Innanzitutto grazie mille per quello che hai detto, e adesso in onda abbiamo il nuovo pezzo di Rosa Spina, il pezzo che l'ha fatto risorgere, e vi auguro di risorgere insieme a me. 7 coltelli by Rosa Spina.
2: Ho messo insieme i pezzi e sono risorto.

0: conferenze del Rettorato, in presenza e in live streaming.
1: Tutte le news del Piemonte orientale.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.
2: Ciao, sono Valentina di Radio 6023, siamo con Marla Green che ci presenterà il suo nuovo singolo tratto dall'album All My Demons, Anxiety. Ciao Marla.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Vale.
2: Come va?
3: Tutto bene, grazie, sto bene con questo album nuovo, vediamo un pochino cosa succede.
2: Allora, il tuo nuovo album All My Demons è uscito il 25 gennaio e appunto il singolo che l'ha presentato è Anxiety. Parlaci un po' del singolo, che cosa racconta, come l'hai strutturato?
3: Allora, questo brano è stato scritto 4 anni fa, quando vivevo a Londra, in una mia esperienza fuori, e parla in sostanza di queste persone che tendono a levarti delle energie vitali, no? Questi vampiri delle energie che provano a buttarti giù, a sfamarti della tua felicità, della tua luce. E quindi è un invito, insomma, a scappar via da queste persone, a renderti portatori della propria felicità, diciamo, questo un pochino il messaggio di questa canzone.
2: Un messaggio comunque molto forte, devo dire.
3: Sì, è un bel messaggio. Mi è successo più e più volte di ritrovarmi in situazioni in cui persone un po' più negative cercavano di prendere dalla mia energia, e quindi ho detto no, questa volta metto un muro e basta, fine. E quindi è nata Anxiety.
2: Oltretutto tu hai una voce molto melodiosa, una voce molto fine.
3: Grazie.
2: E volevo chiederti un attimo le tue influenze sul punto di vista musicale.
3: Allora, io sono cresciuta con Elisa. Elisa è stata l'artista che più mi ha ispirata. Poi sono innamorata follemente di Florence and the Machine, poi di Overphonic, molto nord Europa, ecco, questi sono gli artisti che più mi hanno influenzata. E poi vabbè, da parte di mio padre i Beatles, sono cresciuta con le canzoni dei Beatles, fin da piccolina ho sempre ascoltato, grazie a mio padre, i Beatles.
2: Toglici questa curiosità, tu suoni anche qualche strumento?
3: Allora, io scrivendo i miei pezzi, musica e parole, mi accompagno alle tastiere, però è una accompagnamento basico, non si può dire di suonare le tastiere. So accompagnarmi, sto qui, se devo suonare un mio pezzo sono lì e faccio i miei accordi, però penso che suonare sia un'altra cosa, ecco.
2: Avrai a che fare di sicuro con musicisti nel caso avessi in mente di intraprendere,
3: sì,
2: qualche progetto live. Comunque il singolo e il disco sono usciti recentemente, avrai in programma qualcosa per noi?
3: Sì, assolutamente, partiamo con la mia band a fine giugno con un tour in giro per l'Italia. Ancora non so dirvi le date precise, ma toccheremo Milano, Bologna, Torino, L'Aquila, Roma. E insomma, queste più o meno sono le tappe che faremo con tutta la band. Quindi chitarra, voce, batteria, basso, synth e tastiere.
2: Invece sui social dove possiamo trovarti e seguire tutti i tuoi progetti?
3: La mia musica. Allora,
2: esatto.
3: Io sono Marla Green su YouTube, da lì escono tutti appunto i video e aggiornamenti vari. Anche su Facebook ho la pagina Marla Green, il mio sito www.marlagreen.it e poi Green Marla su Instagram. Queste sono le pagine che seguo.
2: Perfetto. Volevo chiederti, il tuo nome è un nome d'arte,
3: il
2: giusto?
3: Mio nome. No, il mio nome è un nome vero. Marla è il mio nome di battesimo.
2: E green?
3: Green è un qualcosa che è venuto
2: dopo. Okay.
3: Il mio colore preferito è il verde. Io sono un amante della natura a livelli grandi. Sono esageratamente innamorata della natura. E quindi ho scelto di fare questa accoppiata tra il mio nome vero e un qualcosa di più sognante. E quindi ho scelto il green.
2: Ringraziamo Marla Green e come ultima cosa ti chiederei di lanciare la tua canzone.
3: Allora, il pezzo che ascolterete oggi in radio si chiama Anxiety, tratto dal mio album All My Demons. Buon ascolto, grazie a tutti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
2: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
2: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
2: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Radio 6023.
4: Radio 6023. Radio 6023.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
4: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
3: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
4: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
3: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
4: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come
3: il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
4: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
3: Galleria d'arte moderna e il Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
4: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
3: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
4: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
3: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
4: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
3: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
4: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
3: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Az ENSZ 2005-ben, az Auschwitz-i koncentrációs tábor felszabadításának 60. évfordulóján, január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. A holokauszt szó görög eredetű, jelentése tűzáldozat. Annak a történelmi folyamatnak az elnevezése, amelynek során 6 millió európai zsidó lett a nácik általi üldöztetés, majd tömeggyilkosság áldozata. Ebben a műsorunkban a II. Világháború előtt és alatt Európában történt eseményekkel foglalkozunk. Az antiszemitizmus már a nácik hatalomra jutása előtt a náci ideológia központi eleme volt. A holokauszt korszak azonban csak 1933. januárjában kezdődött, amikor Adolf Hitler és a náci párt megszerezte a politikai irányítást Németországban. Ettől az évtől kezdve a nácik állami szintre emelték a zsidók elnyomását. Elkobozták tulajdonukat, megfosztották őket jogaiktól és állampolgárságuktól. Az 1938. november 9-i 10-i kristályéjszakai pogromokban 91 zsidót megöltek, legalább 1400 zsinagógát felgyújtottak, továbbá mintegy 30 ezer zsidót letartóztattak és koncentrációs táborokba zártak. A II. Világháború kevesebb, mint egy évvel ez után tört ki. A háború alatt a náci Németország a szövetségeseivel és kollaboránsaival együtt, az embertelen körülmények, a brutális bánásmód, a tömeges kivégzések és elgázosítás, valamint a koncentrációs táborokként ismert kifejezetten erre a célra tervezett megsemmisítő központok révén az európai zsidók közel kétharmadát kiirtotta. 6 millió zsidót gyilkoltak meg.

0: Sono le 2
1: e qualche minuto.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
4: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
3: Noi siamo a Santiago, sì, in nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
2: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
5: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Konvenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Njegov glavni cilj je ograničenje globalnog zagrijavanja na znatno ispod 2 Celzijeva stupnja u usporedbi s predindustrijskim razinama, odnosno, u idealnom slučaju, na 1,5 Celzijev stupanj. Sporazum okuplja gotovo sve zemlje svijeta koje su se obvezale smanjiti emisije stakleničkih plinova. Svaka zemlja od 2015. Postavlja vlastite ciljeve, odnosno nacionalno utvrđene doprinose, te ih ažurira svakih 5 godina. Sporazum uključuje mehanizme za transparentnost, izvješćivanje i financiranje borbe protiv klimatskih promjena. Od razvijenih zemalja očekuje se da će poduprijeti zemlje u razvoju u naporima da se prilagode klimatskim promjenama i ublaže ih. Unija je ratificirala Pariški sporazum 2016. stavljajući ga u središte svoje klimatske politike. Kako bi ispunila obveze Unije, Europska komisija pokrenula je 2019. Europski zeleni plan, opsežan plan za promjenu načina na koji se živi, putuje, uzgaja hrana i posluje u Europi. Uključuje politike o energiji, mobilnosti, poljoprivredi i biološkoj raznolikosti zahvaljujući kojima bi unijino gospodarstvo trebalo postati održivo. 2020. Europska unija postavila je ambicioznije klimatske ciljeve. Riječ je o obvezi smanjenja emisija stakleničkih plinova za 55% do 2030. u odnosu na razine iz 1990. Krajnji je cilj postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Ciljevi utvrđeni u Europskom zelenom planu stupili su na snagu 2021. Europski zakon o klimi utvrđuje obvezujuće ciljeve za sve države članice i uključuje mjere za praćenje napretka i odgovarajuće djelovanje. Od korištenja čiste energije do prijelaza na kružno gospodarstvo, mjerama Europskog zakona o klimi nastoji se preoblikovati unijin gospodarski model kako bi se ispunili ciljevi Pariškog sporazuma. Europski parlament imao je ključnu ulogu u oblikovanju europskog djelovanja u području klime. Parlament je zagovarao da cilj klimatske neutralnosti do 2050. postane pravno obvezujuć, a zastupnici i dalje pomno preispituju zakonodavstvo kako bi osigurali da Unija ispuni svoje obveze. Parlament je predvodio i poziv na pravednu tranziciju, podupirući radnike i regije na koje je najviše utjecalo odmicanje od fosilnih goriva. Također, dosljedno se zalaže i za globalnu klimatsku pravdu, osiguravajući da Europa pravedno doprinosi sredstvima međunarodnoj borbi protiv klimatskih promjena, posebno u korist zemalja u razvoju. Kada govorimo o klimatskim promjenama, ključno je razumjeti odakle dolazi većina emisija. Iako kineske vlasti najavljuju postizanje ugljične neutralnosti do 2060. Kina je i dalje na vrhu popisa zemalja odgovornih za globalne emisije. Naime, odgovorna je za gotovo trećinu globalnih emisija koje su uglavnom uzrokovane potrošnjom ugljena i brzim industrijskim rastom. Slijede Sjedinjene Američke Države s visokim emisijama iz prometa, energetskog sektora i industrije. Nakon Indije, od 2023. Europska unija četvrti je najveći zagađivač stakleničkim plinovima na svijetu. Unija, koja je posljednjih godina kontinuirano smanjivala emisije, odgovorna je za otprilike 6% globalnih emisija. Mnoge zemlje u razvoju postavile su ambiciozne ciljeve, ali im je za njihovo postizanje potrebna financijska i tehnološka potpora. Neke zemlje nisu u cijelosti ažurirale svoje klimatske planove, što je izazvalo zabrinutost u pogledu ostvarivanja cilja od 1,5 Celzijevog stupnja. Jasno je da se bez zajedničke predanosti borbi protiv klimatskih promjena situacija neće poboljšati kako je predviđeno Pariškim sporazumom. U siječnju 2025. zabrinutost je dodatno porasla, jer je američki predsjednik Trump nedugo nakon svoje druge inauguracije opet potpisao izvršnu naredbu o povlačenju Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma. Pariški sporazum pruža okvir, ali i na svakoj zemlji i na svakome od nas, da njegove ciljeve pretvorimo u stvarnost. Europska unija, a posebno Europski parlament, nastavit će se zalagati za pošteno i hitno djelovanje u području klime. Naposljetku, klimatska kriza ne poznaje granice. Stoga i zemlje moraju pružiti zajednički odgovor na njezine izazove. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
2: Promosso!
3: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente e ricercatore, o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Fabio, direttamente da Radio 6023.
2: In questa puntata vi parleremo dei luoghi in cui gli studenti possono riunirsi e studiare anche al di fuori dell'università in tutte e tre le nostre città.
3: Nella città di Vercelli puoi recarti nei bar più vicini alla stazione, come La Sosta o Joy Sound Café, per gustare un buon caffè e parlare fra colleghi prima delle lezioni quotidiane.
2: Per studiare invece puoi trovare punti di ritrovo famosi nei pressi del centro città, come La Torteria, con due piccoli dehors situati sotto il porticato e al primo piano della libreria Mondadori, e la biblioteca civica della città, dove potrai fare ricerche e studiare da solo o in gruppo, anche con l'aiuto dei libri che troverai lì.
3: Oppure puoi trovare svago e creare incontri con i colleghi e amici universitari nel giardino situato accanto all'edificio ex ospedaletto, chiamato Piazza Antico Ospedale, rinomato per essere popolato da giovani e soprattutto da studenti UPO. Se vuoi vedere questa città di sera, popolata da giovani studenti, puoi recarti al fine settimana nei locali del centro cittadino, come Camillus Bakery e News Café, oppure andare agli eventi culturali che si tengono durante l'anno.
2: Se ci spostiamo su Novara, ci sono moltissimi luoghi per studiare, adatti a tutti i metodi di studio possibili.
3: Se siete persone che amano studiare in compagnia e confrontarsi con gli amici e compagni, dovete provare il corridoio al piano terra in Perone. Per gli amanti del caffè, la mensa universitaria è il luogo che fa per voi. Qui potete anche prendervi delle piacevoli pause dei libri grazie alla caffetteria presente all'interno.
2: Se invece studiate in compagnia, ma non amate i luoghi rumorosi, c'è l'aula studio di vetro proprio lì accanto, tutta la comodità della caffetteria in un ambiente più silenzioso.
3: Per gli studenti che amano la pace e la tranquillità, le sale lettura 1 e 2 del campus e la biblioteca universitaria sono l'ideale per passare qualche ora di studio in totale concentrazione.
2: Ultima sala, ma non per importanza, è la Biblioteca Negroni, che all'ultimo piano ospita una sala studio con tavoli spaziosi e un'incantevole vista sul giardino interno, grazie alle grandi vetrate, in cui potrete studiare in religioso silenzio.
3: Ma l'università non è solo studio. Infatti offre tantissimi luoghi in cui fare aperitivi post lezioni e bere caffè prima degli esami, come Ateneo Novara, un bistro situato accanto al parcheggio Perrone.
2: Se ci si sposta verso il centro storico, sono diversi i bar e locali dove si può andare a fare aperitivo e passare del tempo con i propri compagni di corso. Uno dei luoghi più interessanti è sicuramente l'Arengo del Broletto, dove si può assistere durante l'anno a diversi eventi culturali.
3: Inoltre, Novara è una città con diversi parchi, dove si può fare attività sportiva all'aria aperta. Sono numerosi gli studenti che si ritrovano sul parco dell'Allea a correre, fare un giro in bicicletta o semplicemente a respirare un po' di aria fresca nelle pause tra una lezione e l'altra.
2: Infine, se ci spostiamo su Alessandria, possiamo consigliare l'Aula Studio Porto Idee, immersa nel centro storico e a due passi dallo stadio Moccagatta, nella zona dove si trova il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. In questo luogo, decine e decine di studenti si incontrano per animare la città. Un luogo che nasce come aula studio, ma che è anche uno spazio di ritrovo per organizzare eventi culturali di grande attrattività per i giovani.
4: Lo sai qual è l'attrazione turistica che hanno in comune il Piemonte orientale e il territorio della Magna Grecia? Le panchine giganti. Ne puoi trovare una sola in Calabria, proprio in provincia di Catanzaro. Si tratta della panchina dei Due Mari, situata a 905 metri sul livello del mare, nella frazione di Pasqualazzo, nel territorio di San Pietro Apostolo. Per gli studenti del Piemonte orientale, invece, è possibile visitare le Big Bench a Gattinara, in provincia di Vercelli, Pratosesia e Barengo, provincia di Novara, e moltissime località della provincia di Alessandria. Esiste anche un patentino delle panchine giganti. Ogni panchina visitata è un timbrino. Collezionali tutti dal Piemonte orientale alla Magna Grecia.
3: Se Sei uno studente o una matricola dell'Università Magna Grecia, magari fuori sede, e finite le lezioni non sai cosa fare o dove andare? Se hai già ascoltato le puntate precedenti, avrai sentito com'è divisa Catanzaro e quali sono i suoi quartieri. Oggi ci sposteremo dal centro storico fino al quartiere Lido. Qui, infatti, trovandosi anche molte sedi universitarie, c'è una maggiore concentrazione di studenti.
2: Ma partiamo dal centro storico, dove pare si aggiri ancora qualche studente. Sarà un fuoricorso, chissà. Proviamo a fare insieme questo percorso, che copre l'area che va dal Teatro Politeama fino alla Chiesa del Duomo e ritorno. Facciamo un aperitivo al foyer, prima o dopo uno spettacolo teatrale. Ci spostiamo verso il Duomo per un cocktail all'Outsider, un calice di vino al Fazzaris e per finire una birra al Mallard, che se ci scappa il giovedì c'è pure il Cara Rock, per dimenticare per un attimo tutti i vostri problemi universitari, cantando e bevendo ovviamente.
5: Oh yeah!
3: Scendendo verso il quartiere Lido, ci inoltiamo nella bolgia del sabato sera, una marea di gente inonda letteralmente le strade, dal Molendin fino alla Tana Public House. In questa zona potete trovare di tutto, dai cicchetti ai cocktails, dalla pizza alle crepe alla musica.
6: Signori, è aperto il buffet!
3: Molti di questi locali, infatti, propongono DJ set e musica dal vivo. Mangiare e bere a ritmo di musica? A voi la scelta!
2: Tuttavia, dato che il tempo ancora ce lo permette, si può anche fare una passeggiata al Parco delle Biodiversità o sul lungomare di Lido, dove camminare e chiacchierare con gli amici non costa nulla.
3: In conclusione, visti anche i tempi di grossa crisi, il posto più economico e accogliente resta sempre la casa degli amici. Ordinare una pizza o cucinare al volo una pasta col tonno non ha prezzo. Se pensate a quanto potete guadagnare in risate, nuove amicizie e magari potete anche recuperare quegli appunti preziosi di quella lezione che avete perso.
2: Cosa aspettate quindi? Fate un giro nella vostra città universitaria e scoprite tutte le opportunità che può offrire. Da Fabio e Laura un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
4: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
4: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
8: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale, noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
4: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
8: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Varje år sedan 2011 firar vi internationella klarspråksdagen den 13 oktober. Men vad angår det mig, undrar du kanske? Du har säkert inte tänkt på att det faktiskt angår dig i allra högsta grad. Tänk dig att du är på en middag och att din bordsgranne använder en massa termer som vem som helst skulle behöva slå upp i en ordbok för att förstå. Irriterande, eller hur? Är inte en sån människa bara ute efter att glänsa med sina kunskaper? Att använda svåra begrepp och oklara uttryckssätt underlättar inte kommunikationen mellan människor utan bygger istället barriärer. Utan att vara medveten om det använder vi varje dag ord och uttryck som kanske inte alla förstår. Det kan gälla teknisk jargong, termer vi bara använder i vårt yrke eller ord som bara ett fåtal kan. Men det finns en lösning. Det finns alltid ett ord som alla kan. En förklaring som alla förstår. och som för oss närmare varandra. Detta är klarspråk, att använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk och termer som alla förstår. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europower Radio och där poddar finns.

0: 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: 3 città, una sola voce.
4: 6023
5: 623
6: 6020 che?
7: 6023
6: 6023
5: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: P serve de canal para a transmissão de pedidos de informação quando um Parlamento pretende saber mais sobre as práticas e políticas de outros países europeus. Como pode ver, o Parlamento Europeu trabalha em estreita colaboração com os Parlamentos Nacionais dos Estados-membros. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
1: Europska unija poduzela je odlučan korak za modernizaciju mobilnosti. Reformirala je direktivu o vozačkim dozvolama i uvela brojne nove mjere kako bi poboljšala sigurnost na cestama. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o reformi direktive o vozačkim dozvolama i promjenama koje ona donosi europskim građanima. U ožujku 2025. Europski parlament odobrio je veliku reformu pravila o vozačkim dozvolama. Tu nije riječ o kozmetičkim izmjenama, nego o odlučnom koraku u smjeru sigurnije, digitalizirane mobilnosti. Zvijezda reforme je nova digitalna vozačka dozvola. Naime, građani će moći na mobilnom telefonu imati vozačku dozvolu koja će biti priznata u svih 27 država članica. Ipak ostavit će im se i mogućnost izbora fizičke isprave. Kako je rekla izvjestiteljica za reformu Jutta Paulus.
2: The new driving license directive modernizes the existing one.
3: Novom direktivom modernizirana su postojeća pravila o vozačkim dozvolama. Zapravo smo uskladili odredbe u cijeloj Uniji. Građani će sada lakše dolaziti do vozačkih dozvola ako žive izvan matične zemlje. Uz to, kako smo ušli u digitalno doba, od 2030. imat ćemo i digitalne dozvole, što je vrlo važna novost, pogotovo za mlade koji imaju sve na pametnim telefonima.
1: Cilj reforme nisu bile samo pogodnosti za građane. Bio je to strateški potez za povećanje sigurnosti u prometu širom Europske unije. Za početak uvodi se dvogodišnje razdoblje kušnje za nove vozače. U tom razdoblju za njih će vrijediti stroža pravila. Naprimjer, strože će se kažnjavati vožnje pod utjecajem alkohola ili droge. Povod je činjenica da mladi i neiskusni vozači češće uzrokuju prometne nesreće. Zatim je tu i pitanje zdravstvene sposobnosti za vožnju. Naime, države članice morat će testirati jesu li vozači fizički i psihički sposobni za sigurnu vožnju. U obzir će se uzimati dijagnoze poput epilepsije, dijabetesa i oštećenja vida, ali bez diskriminacije prema starijima ili osobama s invaliditetom. Uz to je uvedeno i cjeloživotno učenje za vozače koje uključuje osviještenost o rizicima i redovite procjene tijekom vozačkog staža. Tako koncept sigurnosti na cestama nadilazi okvire polaganja vozačkog ispita.
4: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
5: Eurofonica.
6: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
7: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
8: Eurofonica. Eurofonica.
9: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
12: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Minho e do Algarve.
14: Eurofonica.
15: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
16: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
17: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
18: Uniti nella diversità.
16: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
19: Benvenuti, 32esima puntata Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
20: Ciao Fabiano, benvenuti a tutti.
19: E un saluto ad Alberto, il nostro regista. I muri più pericolosi sono quelli mentali. 3 giorni fa abbiamo festeggiato la liberazione, la festa laica per eccellenza, che deve ricordarci il valore della libertà, grazie al tributo del sangue di molti uomini e donne. 71 anni dopo, la memoria si è appannata e i muri, quelli veri, fatti di mattoni e cemento, sono tornati in Europa, dall'Ungheria al Brennero. Proprio al di là del nostro Brennero c'è l'Austria, dove pochi giorni fa ha trionfato l'estrema destra, che vuole quel muro e che si va ad aggiungere agli estremisti nazionalisti che ormai sono in forte ascesa in tutta Europa. Ecco perché il 25 aprile non è più semplicemente una festa, ma un monito per noi giovani. La libertà non è una cosa scontata, ma va conquistata ogni giorno, soprattutto oggi. Tantissime le notizie ancora anche oggi qui a Eurofonica, vero Alice?
18: Esatto, ci saranno tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di nuovo di Brexit, ma vedrai che lo affronteremo in maniera molto diversa dal solito. Poi voleremo un attimo in Grecia e chiederemo proprio a persone sul campo cosa ne pensano dell'immigrazione, del problema dell'immigrazione e dell'asilo. E poi ancora parleremo addirittura di satira e di satira in Germania. Vedremo un po' appunto nel corso della puntata vari argomenti, anche in maniera molto differente dal solito.
19: E apriamo invece con le droghe, perché dal narcotraffico alla tossicodipendenza è un tema che è stato affrontato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio recentemente a New York, e ce ne parla la nostra Beatrice Dusi.
20: Eurofonica. Lo scorso 20 aprile si è festeggiato in tutto il mondo e anche a Milano, con tanto di concerti e incontri dedicati, il cosiddetto 420 Day o Weed Day, il giorno dedicato alla cannabis, la famosa piantina tanto cara ai Grateful Dead, gruppo di San Francisco tra i fondatori del rock psichedelico che per primo ha associato alla marijuana il nome in codice 420. Contemporaneamente a New York si è svolta dal 19 al 21 aprile una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, detta UNGAS, dedicata proprio al problema mondiale della droga, dal narcotraffico alla tossicodipendenza. Problema che anche l'Unione Europea sta affrontando con il piano d'azione del Consiglio Europeo, iniziato nel 2013 e previsto fino al 2016, al quale collaborano organi come il Gruppo Orizzontale Droga e agenzie dell'Unione Europea quali Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed Europol. Il piano d'azione mira principalmente alla riduzione tanto della domanda quanto dell'offerta di stupefacenti, tramite la cooperazione internazionale e l'informazione. Il problema droga è di difficile soluzione, anche a causa del sempre più vasto utilizzo di internet e delle app da parte del mercato illegale. Anche secondo quanto emerso durante la UNGAS, le politiche proibizioniste attuate finora per arginare i problemi legati alla droga risultano fallimentari. Emerge il bisogno di un cambio di prospettiva. Piuttosto che condannare deliberatamente i consumatori ed i produttori, cosa che ha provocato un danno maggiore, cioè l'aumento dei traffici illegali, occorre piuttosto regolamentare meglio il mercato delle droghe leggere, una su tutte la cannabis, e ridimensionare la criminalizzazione dei consumatori, puntando piuttosto sulla sensibilizzazione e la cura dei tossicodipendenti. È quello che dal 2001 sta facendo il Portogallo, che ha depenalizzato il consumo personale di tutte le sostanze, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. Che cosa significa? Che gli stupefacenti restano illegali, ma lo Stato tende alla cura più che alla criminalizzazione dei tossicodipendenti. Infatti, chi viene sorpreso in possesso di quantitativo non superiore alla dose per 10 giorni, diversi grammi quindi a seconda della droga, viene interrogato da una specifica commissione più sanitaria che poliziesca, formata da un avvocato, un assistente sociale ed uno psicologo. In Italia il possesso per uso personale viene punito con multe amministrative, ad esempio con la sospensione della patente di guida, anche se la legge distingue tra le droghe illecite e droghe medicinali. Francia e Svezia invece sono i paesi più severi. In quello più nordico la legge prevede nella maggior parte dei casi la detenzione, fino anche a 10 anni, o sanzioni pecuniarie. In Francia non c'è distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma esistono delle linee guida da fornire ai singoli giudici sulle sostanze e le circostanze in cui vivono le persone coinvolte, in base alle quali poi sarà decisa la pena. L'Europa intanto si sta muovendo per un secondo piano d'azione per il periodo 2017-2020, con l'obiettivo di adeguare i modelli normativi esistenti a un contesto globale e virtuale in continua trasformazione. I mercati virtuali possono diventare un luogo molto importante per l'attività di monitoraggio e controllo degli stupefacenti. Sperando che si arrivi a soluzioni più concrete, noi continueremo ad ascoltare i Grateful Dead, che possono provocare lo stesso effetto di uno spinello ma non sporcano la fedina penale. Beatrice Dusi, da Verona, di Fuori alla Network, per Eurofonica.
21: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
10: E altrettante radio universitarie in Spagna, nel network ARU.
11: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
12: E Kids FM in Germania.
13: È un programma che giunta nelle radio universitarie, domingo, in Algarve.
0: Eurofonica.
15: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
16: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
17: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
2: Uniti nella diversità.
16: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
18: E ritorniamo in diretta ringraziando Beatrice Dusi per l'illuminante focus che ci ha spiegato molte cose appunto sul problema della droga, ma andiamo avanti e parliamo di evasione fiscale, perché l'Europa, come sappiamo, ormai praticamente sappiamo tutti, che è stata investita dallo scandalo dei Panama Papers, ma in realtà non è necessario andare così lontano per parlare di evasione fiscale, no Fabiano?
19: No, perché David Cameron nel 2015 disse: per le aziende non c'è paese al mondo più attraente della Gran Bretagna, lo sa bene Sergio Marchionne, che dopo la fusione tra Fiat Chrysler ha portato questo colosso direttamente a Londra. Il recente scandalo però dei Panama Papers ha riportato alla luce la questione dell'evasione fiscale e sembra che nella stanza dei bottoni qualcuno cominci realmente a svegliarsi. Esistono dei paradisi fiscali anche a casa nostra, questi paradisi però sono all'interno, sono nell'Unione Europea, non serve più arrivare infatti in isole esotiche come Cayman o come Panama. La Svizzera invece ha perso il suo appeal, soprattutto dopo che ha fatto questo accordo bilaterale insieme ad altri paesi dell'Unione Europea.
18: Ma in concreto, Fabiano, spiegami un attimo, ma quali sono quindi questi paesi europei che possono definirsi paradisi fiscali?
19: Ci sono dei paesi, addirittura i fondatori, come il Belgio e il Lussemburgo, che risultano appunto veri e propri paradisi fiscali, perché hanno una fiscalità molto favorevole, soprattutto per quello che riguarda le aziende e le multinazionali. E nell'Unione Europea, infatti, secondo i dati della Commissione Europea, addirittura ogni anno viene evaso una quantità di soldi che equivale a 1.000 miliardi di euro.
18: Si tratta di una cifra veramente enorme, quindi io mi chiedo, data questa situazione, l'UE dovrebbe prendere dei provvedimenti, ma si sta facendo qualcosa?
19: Beh, la stessa commissione fa sapere che non è più disposta a tollerare questa fuga di capitali. Il problema però è che i capitali non fuggono, ma rimangono all'interno dell'Europa, approfittando della mancanza di una politica fiscale non unitaria all'interno dell'Unione Europea. Negli ultimi anni si è creata una vera e propria gara al ribasso tra i paesi, con lo scopo di cercare di far pagare meno tasse, soprattutto appunto alle multinazionali. Vi ricorderete sicuramente lo scandalo LuxLeaks, che è praticamente lo scandalo che ha rivelato come il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a quel tempo presidente del Consiglio del Lussemburgo, aveva creato degli accordi particolari con le multinazionali.
18: Quindi non si tratta di un caso di omonimia, sono la stessa persona.
19: Esattamente.
18: Mi confermi che sono la stessa persona.
19: Stiamo proprio parlando di quel Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, che oggi invece si ritiene addirittura disturbata dall'evasione fiscale. Secondo questi documenti, infatti, nel 2014, che sono stati pubblicati nel 2014 da 26 giornali d'inchiesta europei, Juncker avrebbe stipulato degli accordi segreti con addirittura 343 aziende di 12 paesi diversi. Questi accordi prevedevano una tassazione agevolata per le multinazionali pari all'1%. Proprio ieri, inoltre, è iniziato il processo nei confronti di due ex dipendenti, che sono coloro che hanno appunto trafugato i documenti e li hanno consegnati alla stampa.
18: Ma senti, Lussemburgo a parte, di cui bene o male sapevamo già qualcosa, esistono anche altri paesi?
19: Esistono anche altri paesi, cara Alice, soprattutto il Lussemburgo, che è, oltre al Lussemburgo, infatti, anche David Cameron, che è il premier della Gran Bretagna e che è stato nell'ultimo periodo appunto investito dallo scandalo Panama Papers, ci dimostra come la Gran Bretagna sia forse il paradiso fiscale più efficiente, ma non per Londra in se stessa, bensì per delle isole come Guernsey o come Jersey. Quello che dobbiamo chiederci, secondo me, è se essere attrattivi per capitali esteri significa anche essere attrattivi per l'evasione fiscale o meno. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone della giornata, questo è Frosinone, Calcutta.
22: Mangio la pizza, sono il solo sveglio.
18: E siamo di nuovo qua, anche se il Frosinone non è più in Serie A, ma continuiamo, è un gran peccato, però continuiamo a parlare di calcio in qualche modo, perché ricollegandoci di nuovo al Regno Unito e David Cameron, però il fatto è che l'argomento sempre caldo è come sempre la Brexit, ovviamente. E infatti anche la scorsa settimana Obama, in visita in Europa, ha espresso grandi preoccupazioni proprio per un'eventuale uscita del Regno Unito dall'UE, ma in realtà potrebbero essere ancora più preoccupati anche degli insospettabili, ovvero gli appassionati di calcio. Come sempre, no? Lo sport più nazionale popolare del mondo. Quindi io direi a questo punto di sentire e di salutare allo stesso tempo Antonio Megalizzi, che ci parla proprio di questo.
0: Eurofonica.
17: Il tema della Brexit ha appassionato economisti, esperti di geopolitica, attivisti, burocrati e imprenditori. Decine di capi di Stato si scervellano da mesi sugli esiti del referendum, centinaia di funzionari studiano ogni scenario possibile e gli economisti più importanti del mondo sviluppano le più sofisticate teorie sui risvolti del voto. Euro, sterlina, bond, scambi, import, export, welfare e benefits. Ma la preoccupazione dell'europeo medio, che se ne dica a Bruxelles, è solo una. Cosa succederebbe al campionato di calcio inglese se il Regno Unito uscisse dall'Europa? Allora, andiamo a capire come cambierebbe il campionato inglese una volta fuori dall'UE. Tanto per cominciare, la politica britannica sui calciatori extracomunitari è alquanto severa. Un calciatore non europeo al momento per giocare in Regno Unito dovrebbe ottenere un permesso di lavoro. Permesso che mica ti regalano al tabacchino. Il giocatore in questione deve dimostrare con il suo altissimo livello di poter contribuire allo sviluppo del football del paese. Ma non solo. L'atleta deve aver preso parte al 75% delle partite della sua nazionale a 2 anni dalla richiesta di tesseramento. Va bene, direte voi, ma se compro un mediano del Tagikistan, è questo, le uniche 2 amichevoli che hanno avuto il coraggio di far giocare la sua nazionale, le ha fatte da titolare, risolvo il problema, no? Non proprio. Il secondo criterio di selezione riguarda l'importanza della nazionale in questione, che nella classifica FIFA deve superare il 70° posto, almeno 100 posizioni in meno del nostro Tagikistan, destinato a non far figurare i suoi gloriosi mediani nella nostra amata Premier League. Diventa lecito quindi chiedersi, a Brexit conclusa, quanti giocatori europei faticherebbero a giocare in Inghilterra? Dando un'occhiata alla classifica marcatori attuale, la top 10 figura con soli 3 giocatori britannici, mentre gli altri 7 sarebbero i nuovi extracomunitari, europei e non. E già immaginiamo la fila all'ufficio immigrazione di domande di permessi arrivare dai vari Pellè, Giroud e Diego Costa, che fino a 2 mesi fa passavano sopra e sotto la manica come bambini che giocano a saltare la corda. Ma esiste anche il rovescio della medaglia, e cioè cosa perderebbe l'Europa senza Gran Bretagna? A livello di giocatori poco o nulla, le intere selezioni scozzesi e inglesi giocano in patria, mentre in Galles l'unico giocatore degno di nota fuori dall'isola è Gareth Bale, acquistato dal Real Madrid per 100 milioni nel 2013 e fino ad ora ancora in attesa di esplodere definitivamente. Va bene, direte voi, ma la Champions League allora? Giocarla senza il Manchester United, l'Arsenal, il Chelsea e il Liverpool avrebbe sempre lo stesso significato? Bene o male sì, nel senso che l'UEFA, l'UE del calcio, ammette nella propria federazione anche nazioni extraeuropee come l'Armenia, la Turchia, Israele, Kazakistan, Georgia e Azerbaigian, legate al nostro continente da un vincolo puramente geografico. Non risulta così difficile pensare che il Regno Unito farebbe semplicemente parte dei paesi non europei a godere della missione alla Coppa dalle grandi orecchie. Ma forse ci stiamo facendo tanti viaggi per nulla, innanzitutto perché non conosciamo in anticipo i risultati del referendum sulla Brexit, e poi perché anche qualora la Premier dovesse lasciarci, troveremo subito un compromesso, una sorta di Schengen calcistica che ci permetta di non perdere il più antico e spettacolare campionato di calcio del mondo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
0: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
23: Eurofonica.
24: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
25: Eurofonica.
26: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
27: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
28: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
29: e Kids FM in Germania.
30: È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
31: Eurofonica.
32: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
7: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
17: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
33: Uniti nella diversità.
7: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
34: I want to appeal to all potential illegal economic migrants. Where

Se Salvini naturalmente ha delle informazioni maggiori, dove alloggia, dove dorme, cosa mangia e tutto, e li considera questi degli sprechi, se effettivamente lo sono, nessuno sta qui assolutamente a giustificare.

0: strahu za lastno življenje odločila za skrivanje. Venezuelsko sodišče je 2. septembra 2024 izdalo nalog za prijetje Edmunda Gonzaleza Urrutije, kar je izvalo ogorčenje mednarodne javnosti. Urrutia se je zato zatekel v Španijo, kjer je dobil azil. V ožjem izboru za nagrado so bili Izraelsko združenje Ženske za mir in Palestinsko združenje Ženske sonca ter njuni soustanoviteljici, ki si prizadevata za mir na Bližnjem vzhodu. Dr. Kubat Ibadolu.
1: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Simone, chitarra dei De Morras. Ciao Simone.
2: Ciao a tutti, grazie mille per l'intervista, insomma per l'opportunità che ci state concedendo e nulla, insomma noi siamo, come spiegheremo più in là, è una piccola e giovane band dai Monti della Tolfa, insomma da Tolfa che è un piccolo paesino in provincia di Roma e siamo al nostro primo lavoro in studio e speriamo ecco, che vi piaccia il singolo che poi vi presenteremo, insomma, e tutto il resto.
1: Esatto. Allora, parliamo subito del singolo che è Aghi e Spine, tratto dal vostro album di debutto, Sarebbe stato bello. Puoi dirci un po' cosa vi ha ispirato a scrivere Aghi e Spine e di cosa parla?
2: Allora, Aghi e Spine è il nostro, diciamo, uno dei primi brani che abbiamo scritto e composto e ci è piaciuto fin da subito, insomma, sia il sound che quello che, insomma, quello che di cui parlava e ci si rispecchiavamo molto tutti quanti. È nato, diciamo, in abbastanza in breve tempo, insomma, ci siamo trovati tutti bene nel suonarlo, nel cantarlo. Parla, ecco, come detto, noi veniamo da una piccola cittadina di provincia e parla un po', ecco, di questo desiderio poi che si ha una volta arrivati all'età, insomma, superato il ventennio di questa evasione dalla realtà, insomma, dalla monotonia, però ecco, a volte non serve, insomma, uscire dagli schemi perché poi si, insomma, le paure, le incomprensioni della vita, insomma, si ritrovano anche in altri posti. Quindi sia partire che tornare non servono ad evadere, insomma, da questa monotonia, da questa noia, tra virgolette.
1: Beh, una spiegazione, devo dire, veramente esaustiva. Ci ha dato una buona chiave di lettura per il brano.
2: Sì, no.

0: stesso cognome e si facevano chiamare, insomma, in giro così.
1: Sì, esatto, tutti Ramon, Joy, Mark, tutti quanti.
0: Esatto, esatto. Un po', ecco, parafrasando loro, abbiamo omaggiato anche un po' loro, che è un gruppo che ci piace molto.
1: Sì, sì. Beh, comunque è una cosa bella, nel senso, fa piacere vedere questi, no, questi rimandi, queste citazioni, possiamo dire, un po' una citazione,
0: esatto,
1: omaggio.
0: Esatto, omaggi, esatto. Sì, è stato proprio un piccolo omaggio, ovviamente scherzandoci un po' sopra, ovvio.
1: Assolutamente. Vabbè, visto che mi hai citato i Ramones come gruppo da cui avete preso e il nome e vi piace un sacco il gruppo, ti chiedo di parlarmi, insomma, di citarmi qualche altro gruppo che vi influenza.
0: Allora, guarda, noi, ritornando un po' indietro, ecco, nasciamo, come detto, in questa piccola cittadina di provincia, siamo tutti amici, tutti conoscenti, insomma, ci conosciamo tutti, e siamo partiti da una base cover di rock and roll, musica rock and roll vintage, e eseguivamo, insomma, pezzi, tuttora eseguiamo nei nostri live pezzi beat rock and roll. Da lì sono, diciamo, nati i pezzi inediti, quindi, diciamo, l'ispirazione maggiore vengono tutta da quella da lì, insomma, negli anni 60-70, quindi le anime soul, rock and roll, beat, quindi per citarne alcuni, insomma, Nat King, Elvis Presley, Chuck Berry, e più giovani, insomma, Bruce Springsteen, quindi ci rispettiamo molto in quello che facciamo, ovviamente poi mettendoci poi del nostro, poi noi facciamo tutti i testi in italiano, quindi, insomma, ovviamente le influenze sono varie, insomma, dalla musica leggera italiana ai cantautori, quello che ascoltiamo, insomma.
1: Anche qua sei stato veramente esaustivo al massimo, perché mi hai citato anche, appunto, poi gli italiani, perché in effetti voi con queste influenze comunque fate musica in italiano, ed è una cosa comunque interessante, perché è un genere che di solito si pensa in lingua inglese,
0: sì,
1: invece voi,
0: esatto,
1: lo presentate,
0: esatto,
1: così.
0: Noi abbiamo, esatto, noi, insomma, facciamo, ecco, musica strumentale, chiamiamola così, inglese, insomma, nativa, insomma, inglese e americana, però ci mettiamo, insomma, dei testi in italiano, e devo dire, insomma, il risultato è una bella miscela, un bel sound è venuto fuori, insomma, ci è piaciuto molto questa sperimentazione, ovviamente, come detto, come ti posso dire, una cosa, una novità, ecco, dare
1: sì,
0: un po' una novità al sound che già esistente, via.
1: Esatto, sì, è una novità, possiamo chiamarla novità, questo connubio italiano-inglese. Allora,
0: sì,
1: ti chiedo adesso dove vi possiamo trovare, non solo sui social, ma in generale sul web, sull'internet, quindi da social a,
0: sì, sì,
1: anche le piattaforme di streaming.
0: Comunque. Allora, quindi social, come giustamente dici, quindi Facebook e Instagram, e abbiamo, appunto, digitando Morras o The Morras, vi viene fuori le nostre pagine, e poi su tutti i principali, insomma, siti di streaming, quindi Amazon, iTunes, Spotify e via dicendo, quindi tutto quello che trasmette musica, insomma, le principali piattaforme, c'è il nostro disco, il nostro primo lavoro, autoprodotto, e quindi questo anche ci teniamo a dirlo, e nulla, ci potete trovare, insomma, su tutte le piattaforme, ovviamente YouTube anche, che è quella un po' più famosa, quella più gettonata, ci trovate, insomma, in tutte queste piattaforme qui.
1: Perfetto, anche questa volta esaustivo al massimo. Allora, io ti ringrazio innanzitutto per essere stato ai nostri microfoni.
0: Grazie mille a voi, e grazie mille a voi dell'intervista, insomma, che ci avete contattato per questa bellissima intervista, e nulla, speriamo, insomma, che possa piacere, ecco, queste due chiacchiere, il pezzo che abbiamo fatto e lanciato come singolo.
1: Esatto, quindi a proposito del pezzo, in chiusura te lo lascio lanciare.
0: Allora, The Morras con Aghi e Spine, il loro primo singolo, il nostro primo singolo estratto, il brano, appunto, estratto dal primo disco, Sarebbe stato bello. Buon ascolto a tutti, e grazie ancora per la bella intervista.

0: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
1: Uè, davvero? Ma come si chiama?
0: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
1: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
0: Esatto.
1: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
0: Però ascoltaci, eh.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Ciao a tutti ragazzi, ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Alberto, voce, chitarre, percussioni dei 5 uomini sulla Cassa del Morto. Ciao Alberto.
2: Ciao Alessandro, ciao, grazie di avermi chiamato insomma per questa intervista, sono molto felice di essere qua con te.
1: È un piacere anche per noi. Allora Alberto, innanzitutto tu ci presenti il singolo che è estratto dall'album Kairos, intitolato La nostra intersezione. Ci vuoi un po' parlare di questo singolo, cosa vi ha portato a scriverlo e di cosa parla?
2: Innanzitutto la canzone bisogna dire che è stata scritta, io sono il cantante, non il cantante che canta, che ha la voce principale in questo pezzo, in quanto in questo gruppo un po' cantiamo tutti, diciamo, 4/5 del gruppo cantano e soprattutto scrivono quasi tutti, quindi la canzone l'ha scritta il nostro violinista ed è stata cantata poi dall'altro cantante del gruppo, che è una cosa bella da dire perché comunque tutti hanno influenza nella scrittura, nella parte compositiva delle canzoni. La canzone parla dell'incontro con l'altro da noi, che può essere simile ma mai completamente coincidente. Questo qua si riflette essenzialmente comunque anche in quello che è il rapporto di coppia. Nella canzone in particolare si cerca di andare oltre comunque il sentimento che può essere distruttivo e doloroso come è spesso visto, ma si cerca di arrivare a parlare comunque della costruzione, dell'esaltazione delle caratteristiche di ognuno delle due persone che ne fanno parte. Quindi questa è essenzialmente la nostra intersezione.
1: È un tema molto molto interessante e sempre attuale. Però mi ha incuriosito una cosa, perché tu hai detto l'incontro con l'altro da noi che però non è mai coincidente. E questa cosa mi ha ricordato Cunifilò, perché io sono uno studente di filosofia, mi ha ricordato alcuni filosofi che ho studiato qualche anno addietro. C'è qualcuno di voi che studia filosofia o comunque vi siete ispirati a questi, o è solo un caso che sia così?
2: Infatti non è solo un caso, l'hai colto veramente proprio nel segno, perché il violinista, esattamente proprio quello che ha scritto la canzone, è uno studente di filosofia. Quindi probabilmente se hai notato qualche vena filosofica è essenzialmente dovuta anche a questo, si nota comunque il percorso di studi che ha fatto.
1: Ok, no, perché proprio come detta così ricorda molto dei filosofi, mi viene in mente Gabriel Marcel, che è un filosofo francese del Novecento, anche sì. Levinas, che è un filosofo lituano, naturalizzato francese, anche lui del Novecento. Quindi, insomma, veramente complimenti, è molto interessante, insomma, fa piacere anche questi rimandi, queste citazioni, ma diciamo materie non così scontate nella musica, ecco.
2: No, quella infatti è una cosa molto bella, anche perché all'interno del gruppo comunque abbiamo aree completamente diverse. Infatti nel campo della filosofia mi trovi un po' scoperto, in quanto io sono uno studente di ingegneria, quindi tutt'altra materia, però abbiamo diverse menti. Abbiamo la mente del filosofo, c'è chi è un infermiere, chi invece studia musica comunque al conservatorio, ma è un antropologo. Quindi è un po' un misciotto di varie competenze differenti. E si notano anche all'interno delle canzoni.
1: Sì, ed è poi un po' questo anche il bello dell'arte, della musica, che riunisce tante persone, magari tanto diverse, che tendenzialmente non si penserebbe che possano riunirsi in qualche cosa, invece poi la musica unisce a tal punto. Infatti voi siete un gruppo costituito da persone così eterogenee. E a proposito del vostro gruppo, volevo chiederti appunto da dove traete ispirazione, quali sono i gruppi, i musicisti, insomma le influenze maggiori che vi portano a suonare e scrivere.
2: Sì, certo. Allora, come noi siamo un gruppo che ormai ha 5-6 anni di attività, e ammetto che, come è anche giusto che capiti e si vede sempre in ogni panorama musicale, un gruppo anche cambia focus. Noi siamo partiti essenzialmente da una caratteristica molto folk dei nostri brani, e non per niente ci ispiravamo ai Modena City Ramblers moltissimo, che non so se conosci.
1: Sì,
2: ma sono una band storica italiana, e c'era l'idea di questo combat folk da cui anche il nome proprio è stato preso perché ricordava molto questo genere di musica, l'idea di invece che fare un concerto, fare un arrembaggio più, cioè l'idea di suonare veramente nelle betole più scure del Friuli, in questo caso perché noi siamo friulani, ma poi abbiamo suonato anche tanto in giro. E nel corso del tempo questo poteva essere più il primo album, che è stato anche un album un po' più, si può dire, festaiolo, più solare. E col secondo album abbiamo deciso di prendere influenze anche da, più che altro sono arrivate anche da sole, da altri gruppi e da altri ascolti. C'è un gruppo che ha avuto uno sviluppo anche, o perlomeno noi abbiamo avuto uno sviluppo simile a loro, che sono i Mumford & Sons, che sono bravissimi, li adoriamo. E poi molte influenze elettroniche anche da Bon Iver, che è un altro artista fantastico. Questi sono perlomeno i gruppi che un po' tutti abbiamo ascoltato. Poi è chiaro che ognuno di noi veramente ascolta le cose più disparate. Però la volontà di mantenere, soprattutto all'interno di un contesto folcloristico, di chitarra acustica, di violino, mettere anche una buona parte di effettistica, quindi chitarre effettate, violino effettato, che è una caratteristica secondo me molto interessante di diverse canzoni che abbiamo, è stato, diciamo, la strada che abbiamo percorso per questo album che è appena uscito.
1: Assolutamente, le vostre influenze sono veramente variegate. Beh, ovviamente Mumford & Sons sono uno dei gruppi, diciamo, mainstream più importanti, se non il più famoso a livello mondiale per quanto riguarda il folk.
2: Sì.
1: E anche Bon Iver, in effetti, l'ultimo album è elettronico, una cosa pazzesca. Però, in effetti, il primo soprattutto è proprio folk,
2: sì,
1: folk, cioè chitarra e voce. Quindi, in effetti, anche lui scava, neanche troppo, ci trovi il folk.
2: Sì, assolutamente. Infatti il suo è praticamente un elettro folk, si può
1: esatto,
2: definire.
1: Esatto.
2: La cosa bella anche sua è che l'aspetto folk dei brani, secondo me, richiama, diciamo, avvicina molto le persone che ascoltano, che secondo me è la cosa più importante, perché una canzone deve essere vicina alle persone per poter arrivare. E basarsi su un tipo di canzone folk per poi inserirsi con dell'elettronica e magari degli strumenti, dei suoni più ricercati, secondo me è una cosa che funziona bene, perché prima ti avvicini alle persone per fargli scoprire comunque un mondo che tante volte può sembrare più distaccato.
1: Certo, e la musica, come abbiamo anche detto prima, deve unire, e il folk in effetti è uno dei generi che lo fa un po' di più, proprio perché è folcloristico, no? E però sì. Tu, a proposito dei vostri live, hai detto che volete dei live che somigliano un po' più a un arrembaggio. E anche questa è una cosa che si collega al vostro gruppo e soprattutto al vostro nome, perché il vostro nome è un po' particolare.
2: Sì, esatto, infatti è un nome che, diciamo, le persone si ricordano abbastanza facilmente, perlomeno si ricordano il concetto del nome, però poi ne sono arrivati dei più fantasiosi, perché il nostro nome infatti è 5 uomini sulla cassa del morto, che nel corso del tempo è diventato 5 allegri ragazzi o 5 uomini sulla bara, robe strane. Però il nostro nome è 5 uomini sulla cassa del morto. Questo nome qua deriva da una canzone che è citata in un libro di Stevenson, dell'Isola del Tesoro, in cui gli uomini sono 15, e c'è questa canzone che fa proprio 15 uomini sulla cassa del morto. Ed è una canzone piratesca reale, che narra proprio di questa leggenda della turma di Edward Teach, che dopo essersi ammutinata è stata lasciata una turma di 30 elementi, lasciata su un'isola con una bottiglia di rum e una pistola. Edward Teach, tornando dopo mesi a vedere cosa era successo, ha trovato appunto 15 uomini ancora vivi, e da lì è stato preso il nome del nostro gruppo.
1: Ok, quindi insomma siete dei pirati che fanno folk, no? Di solito il folk,
2: sì,
1: è più associato magari a un qualcosa di più, in ambito europeo, quando pensi al folk di solito pensi appunto al nord dell'Europa, soprattutto al nord dell'Inghilterra, quindi agli scozzesi, agli irlandesi. Invece i pirati, che comunque erano anche scozzesi e irlandesi, però ti viene più in mente una cosa più caraibica, i pirati sono associati al Mar dei,
2: sì,
1: Caraibi, quindi un'associazione in effetti che è interessante.

0: scriverci ovunque, risponderemo in veramente in brevissimo tempo.
1: Perfetto, allora io ti ringrazio e in chiusura ti lascio lanciare il pezzo.
0: Bene, vi ringrazio e la prossima canzone è La nostra intersezione.

0: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse. L'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo?
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranto, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
1: Prego.
3: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Ciao, io sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 6023 e oggi parliamo con Andrea, cantante degli Undead, un gruppo punk rock di Milano, che ci presenta il loro singolo I See These Bombs dal loro ultimo album For The Underdog. Ci vuoi dire di cosa parla e come mai avete scelto di affrontare questo tema?
5: Ciao Vale, ciao a tutti i vostri ascoltatori, per noi è un grande piacere essere qui per poter parlare della nostra musica perché è qualcosa che facciamo assolutamente col cuore. I See These Bombs è stato il primo singolo che noi abbiamo scelto per l'album dello scorso anno For The Underdogs perché trattava un tema per noi importante, ovvero quello che succede sui social network quando si parla di zone di guerra, ovvero molto spesso sui social network può capitare di avere una mezza idea di quello che sta succedendo in alcune aree di conflitto, ma purtroppo, vista quella che è la fisicità dello strumento del social network, che sia Instagram, Facebook o qualsivoglia, passa con un'estrema rapidità, quindi non si ha modo di riflettere realmente su quello che sta succedendo in quelle zone molto molto difficili di alcune parti del mondo. Noi ci siamo concentrati su quello che era il conflitto in Siria, quindi la primavera araba, e ci siamo legati a quello che è il tema di difesa dei diritti umani proprio di Amnesty International, perché ovviamente in quelle zone ciò che sta succedendo alle fasce più deboli della popolazione è un qualcosa che dovrebbe portarci a riflettere almeno per 2 minuti e 40. Questo è il perché noi si è deciso di realizzare un video, postarlo su Facebook e realizzare una canzone che si costringa, nel vero senso della parola, a interessarti all'argomento per almeno 2 minuti e 40, ovvero che non sia semplicemente un post che viene swipato per poi passare a qualcosa di decisamente più leggero.
4: E For the Underdogs è uscito lo scorso marzo, ma cosa significa il termine underdog?
5: È il leitmotiv di tutto quello che è il disco, nel senso che l'underdog è tendenzialmente colui che viene dato per sconfitto nella vita, ma questo può succedere a tantissimi livelli differenti. Se nasci, ad esempio, in una zona di guerra, avrai dei deficit in più, dovrai affrontare delle sfide molto più grandi rispetto a chi nasce in territori più tranquilli dal punto di vista umanitario. Nella stessa maniera, ovviamente con le dovute proporzioni, se tu hai un qualche tipo di estro artistico che non incontra il favore della tua scuola, dei tuoi genitori, della tua compagnia di amici, eccetera, eccetera, sei comunque un underdog, nel senso che dovrai faticare molto di più per arrivare ad ottenere un risultato decente di quella che potrebbe essere la tua soddisfazione personale. L'underdog, in termini sportivi, è il cosiddetto candidato che viene dato per sconfitto. Non è il favorito, ecco, è l'altro. Noi abbiamo scritto questo disco di 14 tracce dedicato agli altri, a quelli che tendenzialmente non vengono dati per favoriti, ma che comunque alla fine della loro sfida, del loro conflitto, del loro periodo di difficoltà riescono comunque a primeggiare.
4: Il vostro ultimo album è un disco punk che propone forti tematiche sociali e difesa dei diritti umani, ma attraverso le vostre canzoni che cosa volete trasmettere a chi vi ascolta e se pensi che il vostro messaggio venga recepito?
5: Beh, allora, cantare in inglese in Italia non è mai un metodo facile per farsi capire, purtroppo però la nostra band si è abituata a questa formula e quindi tendenzialmente la cosa alla quale noi cerchiamo ogni volta che facciamo una pubblicazione è dare molta importanza ai testi, motivo per il quale invitiamo la gente ad acquistare il disco non tanto per una mera questione economica, ma perché proprio ci si può soffermare un po' di più rispetto a quello che noi poi proponiamo dal vivo, dove si possono perdere le parole o semplicemente se non si ha una conoscenza decente dell'inglese si fa magari un pochino fatica. È un album che appunto, come ho detto, è dedicato a tutti gli underdog e il messaggio che vogliamo far arrivare è quello di non mollare mai, di andare avanti. Noi siamo un gruppo da 11 anni, non abbiamo mai raggiunto delle vette particolarmente alte dal punto di vista della considerazione che c'è intorno a questa band, ma siamo riusciti a toglierci comunque delle enormi soddisfazioni negli anni, proprio perché da underdog tante volte qualcuno ci ha dato fiducia e al di là di quello che è realmente il mondo del nostro paese, anche a livello internazionale le cose sono andate piuttosto bene. Vi ricordo che lo scorso anno, a gennaio, siamo stati chiamati dai Sound 41 per aprire il loro concerto al Mediolanum Forum. Per una band che non è data per favorito, questo è sicuramente un buon risultato. Quindi questo disco è dedicato a tutti coloro che non vengono mai dati per favoriti, ma con la speranza di ritrovarsi nella condizione migliore per la loro musica, come ci è capitato anche in altre situazioni, proprio perché non ci si deve arrendere tendenzialmente mai e bisogna andare avanti con la consapevolezza che le sfide sono dure. Spesso non troverai quella persona, quella parola, quel sostegno che magari meriteresti, ma se hai la giusta determinazione i risultati prima o poi arrivano, che siano personali, che siano a livello artistico, che siano a livello anche semplicemente sentimentale.
4: E nella scrittura dei vostri brani quali sono state le vostre influenze musicali?
5: Siamo cresciuti tutti con il punk rock, quindi i Ramones sono sicuramente la base sulla quale costruire quella che è il songwriting. Poi ovviamente è un genere abbastanza in evoluzione, il punk, ci sono tante sfaccettature, dall'hardcore al cantautorato punk, figlio un po' di gruppi quali Social Distortion, Red City Radio, Against Me. Soprattutto gli Against Me, da un certo punto di vista, ci hanno insegnato molto per questo disco, perché hanno trattato e continuano a trattare argomenti molto difficili che spesso con i tre accordi del punk si fa un po' fatica a ritrovare e a sottolineare. Loro dal nostro punto di vista sono molto molto in gamba e quindi potremmo citarli come influenza principale. A questi aggiungerei sicuramente gli Anti-Flag, un gruppo che ancora oggi fa del punk sincero, riprendendo quella che era la dimensione sociale del genere in maniera particolare, e poi, ripeto, come dicevamo, i Social Distortion e i Ramones sono sempre più o meno presenti ogni volta che entriamo in sala prova e prendiamo in mano uno strumento.
4: L'ultima domanda. 4 anni fa avete partecipato al Punk Rock Holiday, il festival che si tiene in Slovenia, che vede protagonisti importanti band della scena internazionale, dove quest'anno tornerete. Come avete ricevuto la notizia e qual è stata l'emozione che avrete provato? Comunque è un'ennesima prova che non venite considerati degli underdog.
5: Ma in realtà siamo underdog anche in questo caso, perché ci siamo proposti noi nuovamente al Punk Rock Holiday. Però parlando con le persone con le quali avevamo dei contatti su questo festival, la cosa che ci ha fatto più piacere, e qui lo dico anche se è abbastanza un argomento tabù, è che la maggior parte delle band che suonano nel Beach Stage, che è il palco più piccolo sulla cosiddetta spiaggia del Punk Rock Holiday, viene chiesto di solito di vendere dei biglietti per poter partecipare al festival, non come condizio sine qua non, ma comunque è una cosa che fa parte del pacchetto per il quale determinate band riescono a partecipare al festival. A noi non è stato chiesto. Questo fa un po' pensare al fatto che probabilmente, anche se semplicemente sotto un aspetto meramente numerico e di contrattazione di biglietti, c'è da parte degli organizzatori un qualche tipo di stima nei nostri confronti, perché sennò ci avrebbero messo probabilmente nelle stesse condizioni delle altre band, che probabilmente avremmo accettato lo stesso, perché come dicevi giustamente tu, Vale, è un bellissimo festival dalla caratura internazionale, quindi è bello esserci. Però è stata una piccola dimostrazione che per noi significa tanto. Vuol dire che ancora oggi nel 2018 a volte i palchi li conquisti non solo ed esclusivamente in base ai like o alle amicizie che hai.
4: Ti ringrazio per il tuo tempo, e se vuoi ricordare a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi e se vuoi lanciare poi tu il vostro singolo.
5: Allora, ci potete trovare ovviamente su Facebook, Undead, lì c'è la maggior parte delle comunicazioni. Su Instagram vedete che cosa combiniamo sul palco, Undead Official. In generale cercateci nei locali più piccoli della città e delle vostre città, e probabilmente ci troverete sul palco a darci dentro come se fossimo sul palco del Mediolanum Forum. Questo è Cities Bombs, è un brano per noi molto importante e sono contento di poterlo condividere con voi.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
0: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
6: Perfetto, e cosa fate?
5: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
5: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
8: Promosso!
9: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio e sono in compagnia della mia collega Jennifer, direttamente da UMG Web Radio.
10: Sapevi che in Italia esiste un organo creato appositamente per aiutare le associazioni di volontariato nella loro attività sul territorio? Si chiamano CSV, ovvero Centri di Servizio per il Volontariato, e nella puntata di oggi capiremo un po' di più come funzionano insieme al presidente del CSV Centro Calabria, Guglielmo Merazzi. Che cos'è un CSV?
11: Senta, prima di rispondere alla sua domanda, che sicuramente è di notevole interesse, io vorrei fare una brevissima considerazione su quanto è avvenuto a Catanzaro, perché in qualche modo coinvolge il problema del volontariato e degli enti del terzo settore.
10: Okay.
11: Quello che è avvenuto a Catanzaro, a parte le dimensioni della tragedia, ci ha visto impegnati come CSV in una riunione del suo consiglio direttivo, nel quale abbiamo messo in evidenza soprattutto una problematica inerente alle periferie, e cioè la necessità che si metta in campo un'azione complessiva in cui ci siano coinvolte le varie energie, si faccia una vera e propria azione sinergica che valga una programmazione della pubblica, dell'amministrazione locale per più anni nel tempo, in modo tale che si possano superare disagi atavici. dalle questioni inerenti all'educazione, dalle questioni della difficoltà dell'accesso ai servizi, ai diritti sociali, della sicurezza, in tema della sicurezza, il tutto attraverso un investimento che riguardi istruzione, cultura, lavoro, mobilità e trasporti, ambienti e infrastrutture. Questo deve mettere in campo l'amministrazione se vuole affrontare le tematiche delle periferie urbane. Comunque qui mi fermo qui, ma una riflessione di questo genere mi sembrava importante. In ogni caso, i centri di servizio nascono per supportare le organizzazioni di volontariato. Sono okay. state riformate recentemente, sono state nel 2016, con una riforma poi si è attivato un nuovo codice del terzo settore e hanno il compito di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza del ruolo e il ruolo dei volontari sul territorio. Pensi che in Italia i volontari sono 5 milioni e mezzo circa, secondo i dati ISTAT del 2017. In Calabria abbiamo 3 centri servizi al volontariato, uno in Cosenza, uno a Reggio e uno per la Calabria centrale, in cui è compreso Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.
10: Di cosa si occupa nello specifico il CSV?
11: In maniera più dettagliata possiamo dire che i servizi che eroghiamo come CSV, oltre logicamente all'assistenza e all'organizzazione degli organismi di volontariato, che peraltro sono gestori poi del servizio degli stessi centri, nel senso che le associazioni gestiscono per il tramite dei propri rappresentanti i centri servizi al volontariato. In ogni caso, rispetto ai centri, alle organizzazioni di volontariato, noi abbiamo i servizi relativi innanzitutto all'orientamento e all'animazione territoriale. Facciamo attività di formazione dei volontari perché possono acquisire una maggiore consapevolezza nel loro ruolo e nello sviluppo delle competenze in materie, nelle materie di cui prevalentemente si occupano. Poi svolgiamo ovviamente l'attività di consulenza e di accompagnamento, rispetto al quale recentemente abbiamo

0: Stellen Sie sich vor, in der EU könnten Studierende und Lehrkräfte leichter von einem Staat in einen anderen gehen, um Erfahrungen zu sammeln und ihren Horizont zu erweitern. Die EU arbeitet aktiv daran, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, mit Hilfe des europäischen Bildungsraums. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, wie die EU allen Lernenden gleichen Zugang zu Bildung ermöglichen und den Zugang zu den EU-Programmen für Lernmobilität verbessern will. Mit dem europäischen Bildungsraum will man für engere Zusammenarbeit sorgen, die Mobilität im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung fördern und das Bildungswesen krisenfester und integrativer machen. Ein wesentlicher Aspekt des europäischen Bildungsraums ist die Förderung der Lernmobilität. Aus dem Weg geräumt werden sollen die Hindernisse, die der Mobilität oft im Wege stehen, zum Beispiel finanzielle Zwänge, Mangel an Informationen, unzureichende Sprachkenntnisse und übermäßiger Verwaltungsaufwand. Doch wie kam diese Initiative zustande? Für den europäischen Bildungsraum sprachen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zum ersten Mal 2017 auf dem Sozialgipfel im schwedischen Göteborg aus. Seitdem tauschen sich Kommission und Rat intensiv darüber aus, wie dieser europaweite Bildungsraum aussehen sollte.
1: Die tre città, una sola voce. 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
5: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
4: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
5: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
4: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
5: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
4: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
5: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
4: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
5: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
4: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
5: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
4: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan parlamentets mandater fordeles. Europaparlamentet er EU's

0: nuovo allenatore che possa prendere il mio posto per quanto riguarda gli allenamenti durante le pause.
1: Quali sono i punti di forza della sua squadra?
0: E sicuramente la voglia comunque di poter fare pause, insomma, tra una sessione di studio e l'altra. Anzi, delle volte sembra quasi che certi studenti abbiano più voglia di fare pausa che magari ripassare lì in aula studio. No, vabbè, scherzo. Però comunque sicuramente la buona volontà.
1: Ma si sa, quando lo sport è una passione, tutto il resto passa in secondo piano.
0: Non potrei essere più d'accordo con te.
1: Vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori?
0: Ma il mio invito è sempre, per chi volesse unirsi, ore 13:30, e se volete fare due tiri, la nazionale sarà più che pronta ad accogliervi a braccia aperte. Ciao a tutti.
2: Dallo sport, da sempre ottimo motore di aggregazione, passiamo ad un'iniziativa più formale, ma non per questo meno significativa. A Catanzaro si è da poco tenuta la cerimonia di consegna degli attestati del primo corso ICDL organizzato da Fondazione UMG. Sentiamo la testimonianza di una studentessa.
3: Allora, in primis l'ho fatto per una questione, diciamo, di opportunità, nel senso che è un riconoscimento che viene appunto, diciamo, rilasciato a livello internazionale, quindi io lo posso sfruttare appunto a livello internazionale, ovviamente con una scadenza, ma comunque è vantaggioso perché in ogni caso nel momento in cui finiscono i 5 anni non devo andare a rifare tutti gli esami, ma posso semplicemente rinnovare, e già questo è un qualcosa comunque di buono, comunque di conveniente. Nel momento in cui ho iniziato le prime lezioni del corso, però ti dico che appunto il mio interesse, che prima poteva essere, diciamo, solo un interesse a livello lavorativo, appunto si è tramutato, diciamo, in un interesse non solo in quel senso, ma diciamo anche un interesse personale, nel senso che comunque con le lezioni che abbiamo fatto con il dottor Marafioti abbiamo certo comunque conosciuto il computer in una prospettiva diversa rispetto a quella che noi facevamo, perché è vero che comunque tutti sappiamo usare il computer, però magari non usavo il computer esattamente come doveva essere usato, comunque non usavo il computer o ancora meglio i programmi del computer al massimo, diciamo, delle loro funzionalità, anche se comunque noi adesso come adesso abbiamo preso il livello base, ma comunque ci sono informazioni che prima non conoscevo.
2: L'evento è stata anche l'occasione per fare due chiacchiere con il presidente di AICA, Renato Salvatore Marafioti, che ha presentato il suo ultimo libro e ci ha parlato di cyber security.
4: Allora, oggi i delitti informatici sono all'ordine del giorno, c'è un aumento strepitoso. È il reato più diffuso attualmente, come lo accennavo prima, è il furto dell'identità digitale. Ci sono le truffe romantiche, cioè quindi il discorso che lasciare i profili aperti e incustoditi inducono praticamente un criminale a sottrarre dei dati e quindi non solo a sottrarli, ma anche a utilizzarli in maniera illecita. Quindi il furto dell'identità digitale attualmente è il reato più diffuso. La rete ovviamente non deve essere considerata un pericolo, però sicuramente le piattaforme social vanno utilizzate con consapevolezza, quindi occorre formarsi, aggiornarsi. Lo dicevo anche ad un altro giornalista stamattina, il pericolo è tra la sedia e la tastiera, però tra la sedia e la tastiera ci siamo noi, quindi il pericolo siamo noi, non sono i mezzi.
2: E queste sono le storie di questa settimana. Fateci sapere cosa ne pensate sui nostri social. Da Francio è tutto, un saluto e alla prossima!
5: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
8: Quindi di cosa vi occupate?
7: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
8: Vi occupate anche poi dell'adozione?
7: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
8: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
7: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
8: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
7: No, Instagram e Facebook.
8: Come si chiamano?
7: Baffi e Code ODB.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Whatever our political beliefs, we are all aware that this historic step, the election of the European Parliament by universal suffrage, has been taken at a crucial time for the peoples of the community. All its member states are faced with three great challenges: the challenge of peace, the challenge of freedom, and the challenge of prosperity. And it seems clear that they can only be met through the European dimension.
10: These are the words of Simone Veil, spoken in 1979, when she became the first president of a directly elected European Parliament.
9: Her leadership helped solidify the European Parliament's role as a voice for all. She championed democracy, fought for human rights, and never wavered in her belief that Europe's strength lay in its unity. Over four decades later, her legacy remains stronger than ever. The European Union continues to face challenges that test its unity, such as political tensions, economic instability, and conflicts at its very own borders and beyond. The pursuit of peace, freedom, and prosperity remain at the heart of European ideals and identity.
10: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity, and its values. These are our founding mothers and fathers.
9: And we couldn't start this special series without talking about a very special woman, Simone Veil. Often called the founding mother of Europe, her legacy goes beyond politics. She paved the way for women in leadership and remains a shining example of resilience and courage.
10: Simone Veil was born on the 13th of July 1927 in Nice, France, into a secular Jewish family. Her early years were marked by a love of learning and a strong sense of justice instilled by her parents, André and Yvonne. However, her childhood was brutally interrupted by World War II. At the age of 16, she was arrested by the Gestapo and deported to Auschwitz, along with her mother and sister. She survived the horrors of the concentration camps, but many of her family members, including her beloved mother, father, and brother, did not. These traumatic experiences shaped her lifelong commitment to human rights, peace, and European unity.
9: The danger no longer lies in not speaking of the Holocaust. Rather, it lies in speaking about it in the wrong way. She married Antoine Veil in 1946, and they had three sons. From 1949 to 1953, the young family lived in Germany, where Antoine worked for the French consulate, first in Wiesbaden, then in Stuttgart. This was a surprise to some of her friends, however, she saw it as opportunity. We were convinced, if the victors of 1945 did not secure a swift and total reconciliation with Germany, the wounds of a Europe that was already torn from east to west would never heal and the world would run toward a new conflict even more devastating than the previous ones.
10: After her return to France, she graduated from the Faculty of Law of Paris. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority, part of the Ministry of Justice. There, she made significant strides in improving prison conditions and the treatment of prisoners. By 1964, she had become Director of Civil Affairs and was championing women's rights. She helped guarantee equal rights for mothers in family legal matters and secured adoptive rights for women. In 1970, She was appointed Secretary General of France's High Council of the Judiciary. Her career was impressive, especially given that, at the time, it was even more difficult for women to make their voices heard in politics. When asked about women in politics, she said,
9: "I've often had the impression of being an alibi woman. Everywhere I've gone, I've heard, 'We do let women have a voice.' Simone Veil is an example of that." From 1974 to 1979, she served as France's Minister for Health under Prime Ministers Jacques Chirac and Raymond Barre. There, she pushed forward two groundbreaking laws. The first, in 1974, made contraception more accessible. The second, in 1975, legalised abortion in France, a fiercely contested issue that made Simone Veil the target of harsh attacks. Despite these challenges, her determination led to a law that has since been celebrated for its impact on women's rights. No woman resorts to abortion with joy in her heart. One merely needs to listen to women. It is always a tragedy. It is always a tragedy, and it will always be a tragedy. But Simone Veil's contributions didn't stop there. In 1976, she introduced a ban on smoking in certain public places and addressed the healthcare needs of rural areas. Europe is the hope for progress.
10: In 1979, when Simone Veil became the first female president of the European Parliament, Europe was still healing from the scourge of war. It was a deeply symbolic moment. A Holocaust survivor, a French woman, a believer in unity, leading a newly elected democratic institution that was meant to foster cooperation across borders and ensure that history would not repeat itself. Europe was rebuilding, defining what it meant to be a united continent after decades of division and destruction.
9: Not only was Simone Veil the first woman to lead an EU institution, but she was also the first president of a European Parliament made up of members that were elected directly by voters rather than appointed by national parliaments. And she was at the centre of that democratic transformation.
10: During her presidency, she was awarded the Charlemagne Prize, becoming the first woman to receive the prestigious award. After her presidency, she served as vice chair and later chair of the Liberal group in Parliament, further demonstrating her commitment to the European cause.
9: None of us should ever forget that we could one day become one of the oppressed. In 1990, Simone Veil was appointed to Parliament's Temporary Committee on German Reunification, where her insight was invaluable. As a Holocaust survivor, a former European Parliament president, and a woman whose parents and brother died in a concentration camp, she brought a deeply personal perspective to the process. Her commitment to European unity was shaped by her belief that a united Europe was key to preventing another world war.
10: Despite losing so much during the war, she did not hold a grudge against Germany. Instead, she was part of the decision to use the German reunification as a vehicle to encourage relations and unity between Central and Eastern Europe.
9: This Committee on German Reunification prompted two intergovernmental conferences, one on political union and one on economic and monetary union. The conference dealing with economic matters concluded at the Maastricht Summit in late 1991 and led to the Maastricht Treaty, which is the founding treaty of the European Union.
10: The great president of the European Parliament, conscience of the EU, campaigner against anti-Semitism and defender of women's rights, her message on women and anti-Semitism remains relevant to this day, said Antonio Tajani, former president of the European Parliament. Simone Veil died at her home on the 30th of June, 2017, aged 89. Until the end of her life, she fought for peace, unity, and human rights. She built bridges between different political opinions, ideologies, and countries. To this day, she is the embodiment of the EU's motto, United in Diversity.
9: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
11: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Sono le 6
14: e qualche minuto.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
15: Di cosa vi occupate?
12: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
15: Quali sono i vostri contatti?
12: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
15: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
12: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
16: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
17: Okay, Tommy, Geistöxle, Radio 6023.

0: principali attività di tirocinio e laboratori previsti dall'anno in corso, arriva ad ottenere un massimo di 60 CFU. Al raggiungimento di 180 CFU per le lauree triennali, 120 per le magistrali, 300 per le magistrali a ciclo unico della durata di 5 anni e 360 per le magistrali a ciclo unico della durata di 6 anni, potrai considerarti un laureato.
1: Il sistema dei CFU viene utilizzato anche al momento delle convalide. Sia nel passaggio tra atenei che nel passaggio tra corsi diversi all'interno della stessa università, spesso non viene dato lo stesso peso in CFU ad una materia specifica identificata dallo stesso codice. Ma questa è un'altra storia.
0: Infatti, questa puntata di Studiare Informati è giunta al termine. Continua a seguirci sui social di Radio 6023 e UMG Web Radio per rimanere aggiornato su tutte le informazioni che troverai in Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
1: e Francio di UMG Web Radio.
0: Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata di Studiare Informati.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Vuoden 2023 Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon on voittanut kreikkalais-saksalais-brittiläinen yhteenliittymä. Yhteenliittymä tutki perusteellisesti Ardiana-laivan haaksirikkoa, joka tapahtui Pylosin rannikolla Lounais-Kreikassa 14. kesäkuuta 2023. Onnettomuudessa kuoli yli 600 siirtolaista. He olivat lähteneet Libyasta kalastusaluksella pari päivää aiemmin.
4: Liberté d'expression, freie Meinungsäußerung.

0: aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le

0: Para más podcasts sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
5: Quali attività svolgete per il territorio?
4: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore.

0: verità che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
4: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
4: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Radio 6023. 6023.
6: Sessantadue tre.
7: 6020 che?
8: 6023.
7: 6023.
6: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
2: Cerchi crediti e non sai dove andare?
1: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
2: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
1: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
2: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
1: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
2: Se vuoi divertirti a lavorare,
1: a Radio 6023 devi entrare!

bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano piogge

0: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
2: Biotestamento. Informati su vidas.it.
1: Scelgo adesso. Adesso che posso.

Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Sono le 9.
1: Ah, l'aria di primavera. Quindi come ti dicevo, l'altra domenica non mi hanno preso sul call. Ecco.
2: E quando lei dice aria di primavera lo sa quello che succede, Volk.
1: Sì, capito, ma non è che è una roba vocale, è una roba della natura, delle cose
2: sì,
1: che scendono.
2: Capito, è una roba della natura che mi dà fastidio, lo sa che io sono allergico, no?
1: Ecco, sì, ho capito.
3: Scusate, cioè, ma è questa per caso l'ora di arrivare? Non lo so, io sto qui.
1: Ma, lei, ma bravo, chi è la signorina? Scusa.
2: Ma Volk, vada avanti lei.
1: No, vado avanti io, ma non è che sempre devo andare avanti. Cioè. No, scusi signorina, io non la con...
3: No, figuratevi, cioè, io solo da mercoledì di 2 anni fa che sono qui.
2: Come? Ma come?
1: Io purtroppo non ho ricevuto notizie. Bravo, venga qua, non si sposti, cioè, venga qua.
3: Signori, allora calmi. Chiariamo una cosa.
1: Sì.
3: Io vi stavo aspettando, voi siete arrivati molto in ritardo, tanto troppo, e cosa vogliamo fare?
1: È che non lo so.
3: Abbiamo questa chiave.
1: No, perché le chiavi le ha...
2: Ma come le chiavi?
4: Grazie del passaggio, amico mio! Grazie! Adesso basta, spegni sta cazzo di musica! Grazie, ciao! Scusate, mi sono fatto da un passaggio perché la mia macchina retta come al solito è morta. Ah, ma vedo che già è qui la nostra carissima
2: Ma la conosci professore. Allora, professore? Ma
4: scusa un attimo. Non mi fate fare figure di merda, mi raccomando.
2: È la delegata della rete.
1: La delegata?
2: Ma non ci ha detto niente.
4: Lo so, Boris, scusi. No, non è che c'è su Boris, anche qui c'è, abbiamo il nostro... Ma come, della rete, quindi
3: dunque si fa qualcosa?
4: Sì, come no? Volk, tieni,
1: scusi un attimo.
4: Le chiavi, eccole, vai, apri. Grazie.
1: Apro la porta.
4: Minchia, che portone Volk, ci abbiamo, che sta a morire.
1: Passo del WD-40 adesso, saliamo le scale che
4: sì,
1: meglio.
4: Sì, però ste scale di merda tutte le volte, ma un ascensore mai,
2: Professore!
1: 15 anni che si lamenta delle scale, va bene, dai.
4: Dai, apri sta porta.
3: Allora.
1: Giustamente.
2: Volk, però apra
1: sto
4: Volk, mi raccomando, quando apri però stacca subito l'allarme. Ma porca puttana, porca tutte le volte. Vai che sigla, bandate sta gamba di sigla.
5: Non si hanno altre informazioni, siamo in attesa di collegarci con Milano.
6: Ma che c'è Cecil?
4: Attenzione classe!
7: Trentelloni!
4: Sta iniziando lo strillone!
6: Mitico!
4: Allora, vuoi che tu c'hai un bel problema con sto cavolo di allarme tutte le volte che lo fai scattare, uno, ma grosso! Un problemone che abbiamo!
1: Scusa.
4: Ma scusa, ma mi dispiace un...
1: No, scusate, non lo farò mai più.
4: Signori, vabbè. Signori, so che può sembrare tutto uno scherzo, visto che siamo oggi, è il mercoledì 1 aprile, perché è il giorno, lo sappiamo benissimo, che in cui si fanno gli scherzoni, lo so benissimo, siete tentati, ma non fatelo ora, perché altrimenti mi incazzo come una bestia.
1: Le sarà la pressione.
4: Benissimo.
3: Ricalmiamoci.
4: Allora, come avete potuto sentire, non siamo soli quest'oggi, finalmente abbiamo smesso di essere la sagra del suino e finalmente abbiamo una ventata, diciamo, di freschezza che c'è può glu glu glu come le bottigliette blu che passano di
3: si glugga?
2: Esatto.
4: Signori, abbiamo qui con noi questa sera Gin, dico solo Gin, vuole che dico anche il codice fiscale, visto che...
1: Può anche dire Tonic.
2: In questo caso, lei Gin, lui è Fizz, Fizz Gin, Gin è Fizz.
1: A braccetto, va bene.
4: Sì.
3: Questa cosa mi è piaciuta.
4: Evidentemente c'è qualche...
2: Grazie, amministratore.
4: No, ma non c'è il barista, siamo in uno studio radiofonico, non è che il barista... No.
3: Ma dove siamo?
1: No, purtroppo qua il budget è minimo e quindi...
4: Purtroppo noi siamo gli ultimi pezzenti, diciamo, che siamo qua.
2: Sì, però l'ospite, io posso permettermi di offrire uno sprizzo, quello che vuoi.
4: Cioè tu non paghi l'affitto, non paghi mai niente, però all'ospite paghiamo.
2: non pago l'affitto in modo tale da pagare i drink.
4: Lei è proprio un barabba, se lo lasci dire. Allora, esatto. Ricordiamo subito il contatto, che ovviamente non frega attissimamente una cipa a nessuno, vale a dire lo strillone chiacciola@0.it per tutto quello che volete mandarci, che siano richieste musicali, richieste di risarcimenti, querele, denunce, quello che volete, però se volete usatelo, altrimenti ci possono trovare in altri posti, molto raramente, anche lì però diciamo ogni tanto ci siamo, ovvero dove?
1: Esatto, ci possono trovare molto raramente, ma magari da questa settimana in poi, magari forse un po' di più, non lo so, scopritelo digitando lo strillone show su Instagram, Facebook e anche TikTok, mannaggia la...
4: TikTok.
1: No, nel senso che comunque TikTok è molto usato dai i giovani, e quindi certo, giustamente certo. Noi vogliamo anche mettere le zampate lì, giusto, sì, bravo, sì. Vogliamo mettere
2: certo. E poi tra l'altro abbiamo anche il nuovissimo OnlyFans dello strillone.
4: Ma non è vero, ma non è vero.
3: Allora signori, allora
2: no, mi chiedo cosa... scusa. Beva un attimo il free drink. Comunque ci trovate anche, lo sapete, se non ci state ascoltando questa sera, primo peste vi colga, secondo glu glu glu, ci troverete il venerdì pomeriggio in streaming di nuovo, soprattutto con
4: la Madonna che bottiglia
2: glu, glu, tutti quanti con la sete, via, vai.
4: Ma visto, ma visto che bottiglia, ma visto che bottiglia, che già una botte, sì, non sì, una bottiglia, sì.
2: c'è un bottiglione
3: proprio. Un litri, signori, perché bisogna bere,
4: okay, un po',
3: ricordiamolo.
2: Bene, mentre loro si tengono idratati, io vi ricordo che ci potete ritrovare in replica il venerdì pomeriggio.

0: Fermi tutti un attimo, che non ho letto la scaletta.
1: No, non si preoccupi.
0: Allora, attenzione. Se sono sbagliato, perché alla fine non c'era G, ma c'è l'apostrofo, a parte quello, dai, è abbastanza.
1: Madonna, che peppia.
0: Gone Shooting,

0: Non riesco a capire come un semplice bocchetto possa costare 35 per centimino rispetto al rapporto completo. Mi fa sorgere due dubbi. O lei dal punto di vista orario da 110 e lode, oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico, scusi.
1: Brandanga!
2: Gunshooting! E sì di sì, qui allo Strillone su Radio 6023 per iniziare al meglio così la puntata del mercoledì sera. Ebbene sì, un po' di ciano, un po' di ciano freschissimo, ripidissimo, no, che rolle, va bene, un po' di rock, di quello buono. Bene, iniziamo con il nostro reparto di informazione che tutti ci invidiano, anche la CNN direi, ci invidia, giusto?
3: Salute. Sì,
2: no,
3: esatto.
2: Non era una cosa... Perché? No. Scusi, vada lei piuttosto.
3: Dove devo andare? Vado via?
2: Vuole, glielo stavo per dire in maniera diretta dove andare.
3: No,
2: guardi.
3: Però,
4: ma è il momento della notizia.
2: Buongiorno, come va?
3: 33 anni che facciamo questo, quelle notizie. No. Comunque.
4: Lo so, mi scusi, Volker, un attimo inchiodato.
3: Certo.
4: Comunque,
3: niente, scusi, una rivincita personale. Niente, giusto, niente, prego, giusto, bravo, mi scusi. Giusto.
4: Allora, signore e signori, e cara amministratrice delegata, noi siamo qui nel Missouri, negli Stati Uniti. Vi porto in questo piccolo stato, fantapiccolo, chiamalo piccolo, dove un regalo per la figlia poteva trasformarsi in una trappola mortale, signori. Ebbene sì, perché la cara Jade Adams, una mamma appunto residente nello stato del Missouri, ha trovato dentro la confezione di una bambola Barbie una bustina contenente qualcosa di sospetto.
3: E la quindi, polvere quella dorata da mettere sui capelli magari.
4: No, Volko, comunque non si preoccupi, dopo la notizia faremo un po' di information grazie a lei che ci spiegherà tutte le situazioni.
2: E soprattutto e cosa si cela all'interno di tutte le Barbie, perché lui le colleziona. È
3: esatto,
2: una cosa questa
3: sì,
2: che...
3: lo confesso.
4: Quindi dopo questa scoperta la donna a quanto pare...
3: Allora, calma, sì? Perché sì? C'è stato solo il bello della diretta, anche questo lo vogliamo ricordare ai miliardi di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Quindi...
2: Tutta la notte.
3: Però comunque noi continuiamo come se non ci fosse un momento.
4: Bravissimi. E detto questo, spero che la linea sia ritornata, quindi dopo questa...
3: Perché ride, professore? Era partito già bene. Non rida!
2: Fermo. Perfetto, vada, adesso rivada. Adesso rivada.
3: Mi scusi, porti pazienza, lei oramai conosce il professore.
2: Prego,
4: No, dovete scusarmi perché anch'io per un attimo ho visto tutto frizzato e quindi mi sono fermato
2: certo.
4: Automatico.
3: Sempre il bello della diretta.
2: Sempre il bello della diretta.
4: Porca di quella.
3: Va benissimo. Scusi, amministratrice, scusi.
4: Come ricostruito dal Dipartimento della Polizia di Independence, l'allarme è scattato nella mattina di sabato 21 marzo, quando gli agenti sono stati contattati dalla sicurezza di un negozio di Cargo Largo. Volk, come si pronuncia?
3: Cargo Largo.
4: Cargo Largo. A causa del ritrovamento di una polvere sospetta all'interno della scatola di un giocattolo. Dopo una rapida analisi, la sostanza è risultata essere del... Fentanyl.
5: Siamo messi bene.
4: Molto bene, infatti festeggiamo. Dovevi vedere come festeggiavano tutti.
3: Ma no, dai.
2: No. Che bello, guarda, ci ha messo uno zucchero vino per la torta. Pensa dopo.
4: Sì. Mettila sui capelli della Barbie, così dopo ci facciamo proprio.
2: Una roba stupefacente in tutti i sensi. Ma vai, via, va, andiamo.
4: Insomma, dopo questa rapida

0: analisi si scopre che secondo i media statunitensi sarebbero almeno 5 le bambole contraffatte vendute tra il 19 e 20 marzo, dove si è scoperto che la confezione possedeva, diciamo, un giochino in più dietro la Barbie. E infatti, quando mio marito l'ha aperta, è venuta fuori questa sostanza. E ha detto: Jade, abbiamo smancato! Ci siamo chiesti cos'è questa roba. Poi siamo tornati subito al negozio per avvisare i mantenenti il personale. E colui che ce l'aveva messa ha detto: bei coglioni. Comunque, le scatole contraffatte, durante le verifiche sulle altre Barbie presenti in negozio, la polizia ha individuato altre 5 confezioni compromesse. Come confermato dalla polizia, una persona è stata arrestata, ma la sua identità non è stata resa nota. La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione. Infatti i packaging, secondo le autorità, anche molto ben fatti, sarebbero stati compromessi per mettere all'interno la sostanza illegale. Un grande spavento per la Adams, visti gli effetti nefasti che la droga avrebbe avuto in caso di contatti con dei bambini. Avrebbe potuto spargere quella polvere ovunque su di loro, in casa, è una cosa terrificante, nessuno pensa mai ai bambini!
1: Esatto!
0: E adesso partiamo velocemente con la spiegazione, poi andiamo al pezzo, cioè cos'è il fentanyl, cos'è questa sostanzina che hanno trovato in allegato con le Barbie, ovvero un potente oppioide sintetico nato per uso medico come analgesico e anestetico, capace di essere fino a 100 volte più forte della morfina.
1: Megoglioni!
0: Aspetta, no, pensavo vi foste frizzati.
1: No, stavamo ascoltando con rigoroso silenzio questo suo salire.
0: A causa della sua altissima efficacia nel bloccare il dolore, viene utilizzato nel trattamento di patologie croniche gravi, ma la sua estrema pericolosità risiede nella facilità con cui può causare overdose letali per depressione respiratoria e anche a dosaggi minimi. Negli ultimi anni è diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Spesso il fentanyl viene associato al termine droga degli zombie, che in realtà si riferisce con precisione alla sua combinazione con la xilazina, e abbiamo una diapositiva qui sopra, un potente sedativo per uso veterinario.
2: Non rida.
1: Senta,
2: non rida,
1: Breaking Bad, lei si è perso. Lui che tracannava dal cartone che...
0: Poi ho visto la diapositiva dopo, quindi stavo per soffocare.
2: Finisca il saggio di farmacia, su, prego.
1: Sì, infatti.
0: Vada. No, l'abbiamo finito. Non è che adesso devo mostrare la composizione a livello chimico, così la gente se la può fare a casa.
1: È stato molto, veramente bravo. Ci sta bene.
3: Io stavo prendendo appunti, però.
0: Non si preoccupi, amministratrice, dopo rifacciamo un recap. Non è un
3: fantastico
0: problema. Ma adesso basta con i farmacismi. Ci andiamo a sentire una bellissima traccia, visto che ovviamente questi erano, come dire, i supplementi con le Barbie. Noi al supplemento di questa notizia ci mettiamo una traccia fantastica, conosciuta da tutti voi, soprattutto dal Volk, perché è il suo film preferito, quello di ultima generazione, quello di Barbie, e ci andiamo a sentire qui allo Strillone su Radio 6023, Dua Lipa con Dance the Night. Scusate, avevo letto la traccia, come l'ha scritta qualcuno.

0: quello notturno.
1: Cosa? Cos'è che ha detto?
0: Aspetta un secondo che devo sorpassare. Sei un gran busone.
1: No, cortesia, non ci facciamo conoscere. Non ci facciamo conoscere, per favore. Su,
0: allora. Insomma, praticamente sta, è molto facile. Voi arrivate lì comodissimi e freschi in a Columbia.
1: Certo.
0: Praticamente mi seguite sempre la strada. Che si chiama, aspetta un secondo.
1: Sì, aspetta un attimo che vediamo anche noi, così almeno vediamo le
0: ma voleva sorpassarmi un camion, potete capire che roba. È stato tutto un secondo.
1: Certo.
0: Dicevo, andate dritto per dritto su con la Genevio, lì c'è una roba che ovviamente va di moda, si chiama così, già una via. E poi a un certo punto, quando arrivate lì, che vedete il cartellone grosso Stephens College, girate col freno a mano a sinistra, ancora tipo 1000 metri, siete arrivati lì, Columbia, sì. Debrasco, Columbia, Trouble Tree, una roba morbidissima.
2: Bisogna passare il canyon pure, cioè, non ho capito.
0: Però anche non sento bene, ma scusa, dica.
2: Ma bisogna passare pure il canyon, non ho capito.
1: Detto, bisogna passare anche il canyon?
0: Ma io non so cosa sentite voi, probabilmente la connessione che va un po' male. Ma qua in Columbia ci sono tantissimi parchi, tantissimi laghi, di canyon niente, ragazzi, io non so che dire. Non so cosa avete capito, vai.
1: Una cosa,
3: quindi bisogna passare il canyonero?
0: Non ho capito, scuse, ma ha parlato il triconomo, mi dica.
3: Allora!
0: Dica!
3: Ravaioli! Io
0: spero che
3: non le debba. Pronto! Sì! Io spero che non le debba augurare quello che auguro solitamente al nostro comandante in fiducia, cioè quello di schiantarsi da qualche parte.
1: Ma va che gli vuoi bene, mazzito, va.
0: Scusate, perché adesso sto cominciando a vedere dei lampeggianti sulla specchietta.
1: Allora, guardi, facciamo una cosa. Lei vada, perché sennò altrimenti non la sentiremo mai più, secondo me.
0: Aspetta un secondo, che basso finestrino che ha accostato questo qua. Cosa vuoi? Mo sto andando dove devo andare, cosa vuoi? Da me, della mia vita. Mo sai?
3: Almeno.
0: Mo pensa a te, se guarda come funziona. Scusate, mi devo salutare perché ho raggiunto Max 7, scusate, arrivederci,
1: sì.
0: Mi raccomando, fate sempre la mano, non fate la guerra e occhio a comprare le Barbie. Un saluto!
1: Dai, saluto a lei, Aioli! Un saluto!
3: Avevo paura che rispondesse anche ai poliziotti con pronto!
1: Sì, no, infatti, è stata...
4: Glu, glu, glu, glu, glu.
3: Ma che...
4: Non lo so, ha finito Dua Lipa?
1: C'è stata un'interferenza.
4: Sì, è finito. Perfetto,
3: lei dov'era?
4: No, no, mi sono levato, ho sentito Dua Lipa e sono andato, perché non è normale.
3: Perché a lei non piace Dua Lipa, eh?
4: Assolutamente no.
1: Ma signori, non è tanto la questione del Dua Lipa, oppure la questione del Ravaioli che scappa dalla polizia per...
4: Come scappa perché, dalla polizia?
1: Sì, lascia stare, guarda, è successo un patrimonio. Perché ci sono dei furti che vengono messi a segno che sono di classe.
4: Ah sì?
1: Ah no? Pensate, un carico di circa 12 tonnellate di barrette Kit Kat, quindi proprio il diabete con la stecca dell'olio, lo misurano, è stato rubato mentre dall'Italia si stava dirigendo verso la Polonia. Lo comunica l'azienda, che appartiene, lo sappiamo, alla Nestlé, e che dice, un camion che trasportava 413.793 pezzi.
3: Scusi, come?
4: Abbiamo capito le ultime due.
3: Non avevo capito.
4: Scusi.
1: Vabbè, dicevo,
4: lei fa il figo e poi
1: un camion che trasportava 413.793 pezzi. Della nostra è scritto proprio così.
2: Avete capito, no?
4: Tanti
1: pezzi. Della nostra.
3: Professore, però io la dovrei fermare un attimo.
1: Che cosa?
3: Secondo me, se arriva in fondo alla notizia, non vorrei che poi scoprissimo che qualcuno ha rubato quel carico direzionato qui.
1: Ma non. Stia zitto, lei. Stia zitto.
4: No. Io sono l'estraneo di tutto, lo giuro, amministratrice, lei guardi pure.
3: Ma infatti è strano che lei non stia ciancicando qualcosa. Sì, vado avanti.
1: Insomma, questo camion è trasportato con 5.603 pezzi della nostra nuova gamma. È stato rubato la settimana scorsa mentre si spostava tra i vari siti di produzione e distribuzione. Ha confermato poi l'azienda, che ha spiegato come il camion è partito dal centro Italia, si stava dirigendo verso la Polonia per distribuire le barrette nei vari paesi attraversati. KitKat non ha specificato dove esattamente la merce fosse scomparsa.

0: ribadito che il veicolo e il suo contenuto erano introvabili.
1: Bene.
0: Sparito, cioè, Copperfield.
2: Hanno spento pure la scatola nera.
0: Più o meno. Le indagini, cosa?
3: No, ho detto niente Kit Kat, che tortura.
0: Eh sì, la Kit Kat comunque ogni tanto è buono, se metti lì, tac,
2: infatti,
0: tac, tac.
2: Anche il Volk piange.
0: Sì, sì. Esatto. Le indagini proseguono in stretta collaborazione con gli inquirenti e i partner della catena di i partner della catena. L'azienda avverte anche che le barrette mancanti potrebbero finire attraverso canali di vendita non ufficiali sui mercati europei. Attenzione. Ecco. Quindi, ecco, tracciare i prodotti rubati è possibile scansionando i codici a barre riportati su ogni barretta. In caso di corrispondenza, si riceveranno istruzioni chiare su come avvisare KitKat,
1: sì,
0: che poi, certo, provvederà a trasmettere tali prove a, insomma, agli inquirenti. Però, quindi, se sono rubati, pensa a 4.000 pezzi.
1: Immagina, io ordino mezzo bancale di KitKat, che magari ha un prezzo straordinario, molto,
0: esatto,
1: vantaggioso, apre, no, sì, è fallato, devi fiscare il codice a barre, me lo portano via e mi viene a pensare:
4: ma allora mi ha sempre preso per il culo!
0: Esatto, no, esatto, allora, esatto, esatto, questa cosa qua. Comunque,
2: vorrei capire, professore, se si sono presi tutte queste barrette, magari se le sono mangiate pure glu glu glu, praticamente chi lo vede più il codice a barre?
0: Ma infatti, chi lo vede più, anche perché sai, il diabete è venuto fino a qua, è venuto,
2: diventi quindi cieco per il diabete.
0: Esatto, sì. Comunque, andiamo avanti con la buona musica.
1: Ecco, andiamo avanti che fa male.
2: Volk, risponda lei.
1: Benissimo. Sì?
5: A stronzari, a improvvisati, a mediocre, a bugliaccari, a sozzoni, a cantastorie, a papponi, a sicofanti. Vabbè, comunque,
1: sì,
5: vi do il più cordiale vaffanculo e ci sentiamo le prossime volte.
1: Va bene, io la ringrazio, però non era neanche il caso.
2: Va bene tutto, ma sicofanti no.
6: Ehi, la macchina è pronta. Se vuoi, quando vuoi, se vuoi, quando vuoi, già, mi rismo.
1: Va bene.
0: Benissimo, questo è stato abbastanza.
1: Passare lì sotto. Chiudi sto citofono.
3: Amici vostri? Non capisco.
1: No.
0: Volk.
1: È quello il problema. Abbiamo il citofono sotto, ogni tanto passa qualcuno, si diverte.
0: Ogni tanto ci sentiamo. Comunque, prima di passare alla prossima traccia musicale, è doveroso, sì, secondo me, anche per una questione nostra di orgoglio, dirò, è doveroso, sì, fare un importante annuncio.
2: Devo mettere la mano sul cuore.
0: Bene, perfetto. Una volta fatto questo annuncio, che comunque noi ci tenevamo in maniera molto, molto sentita,
1: era
0: molto particolare.
1: Era doveroso, come dicevo.
0: Esatto, era molto doveroso. Ci andiamo ad ascoltare adesso. Fammi vedere come ha scritto.
1: No, come l'ho scritto? L'ho scritto bene, dai.
0: Quasi. Quello Skynyrd finale, diciamo,
1: esatto, che... Sì, era un po' così.
0: Però, il colpo di coda è stato quello.
1: Esatto.
0: Il Lynyrd Skynyrd...
1: Sì,
0: Sweet Home Alabama, ma sentiamoci di che è meglio.

0: Aia, forse ho capito chi è.
1: Professore, mi passa i pallettoni quelli verdi?
0: No, faccia una cosa, mette io, prendo io per i pallettoni, lei lega la notizia, va che è meglio.
2: No, con permesso adesso perché devo ritornare in trasmissione.
0: Sì, veloce però magari.
1: L'ha salvato la notizia, bravo, spenga quel telefono che adesso le racconto una storia che magari probabilmente... Chissà che magari le può dare qualche ispirazione.
0: Eh? Eh? No, eh?

0: ancora di più la rabbia, soprattutto degli atti vandalici per vendicarsi.
1: Esatto, esatto, esatto, perché questa vendetta potrebbe costare un risvolto legale non proprio piacevole per la fidanzata. Però, come si suol dire, qui chiudiamo la notizia, come si suol dire, si è tolta il sassolino dalla scarpa.
2: Se c'è alla pagare, pace paghiamo, del sassolino.
3: Alla pace del sassolino.
4: Almeno...
1: Diciamo che insomma, non io insomma, diciamo, il tradimento per me non è mai sempre stato ben contemplato, ben visto. Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, però diciamo io sono un pochino più dalla parte della fidanzata, voglio dire. E poi, se vogliamo dirla tutta, l'imbrattamento è stato solo sulla fiancata con un po' di acquaraggia, come dice il nostro carissimo. No, perché insomma il nostro carissimo Ignazio La Russa, che noi salutiamo con un mitico, un freschissimo, quindi con l'acquaraggia.
0: No,
1: pulisce tranquillamente, e poi si porta a lavare tranquillo e tutto si risolve. Poi, se c'è da pagare, uno paga, ma almeno io mi sono vendicato. E per tutta risposta, signori, qui su 6023, portiamo un po' di freschezza, un po' di allegria, un po' di sabbia.
4: Gianfranca?
1: No, Gianfranca la lasciamo lì da parte. Dicevo, freschezza, allegria, una bella spiaggia, una bella palma, un buon cocktail, Albo Rosi, che ci porta qui a 6023, Still Blazing.
3: Pensate.

0: Vabbè,
1: mi scusi,
2: ma che cazzo stavo a dire?
1: Devo mettere il numero, cioè il buffa nel numero, il numero.
0: No.
3: La virgola?
1: No, c'è il punto qua.
0: Ma che c'è la signora, porca miseria. Porca c'è la miseria, guarda che. Ma e come si chiama il
1: buffa? Faccio il
0: Grufen. Grufen.
1: Sì, pronto, volevo
0: ecco, vedi? Te le tiri? Quando te le tiri, te le tiri.
3: Fantastico.
0: Aspetta, io non, che mi metto già in posizione.
1: No, io.
0: Lo so. Scusa, mi allontano leggermente, ma io ci sono con te. Sono con te, bravo. Ti metto la mano sulla spalla.
3: Più tardiamo a prenotarla, comunque più tardi arriva. Quindi.
0: No, il problema è che abbiamo sbagliato numero, adesso se ne accorgerà.
1: Il problema è che.
4: Allora, Piercarpo, per favore non dirmi nulla, perché sennò veramente mi giri già i coglioni oggi, va bene?
1: No.
4: Pensa che avevo comprato uno stock di Barbie per la mia figlioccia e poi me le hanno sequestrate, tutti i soldi buttati nel cesso, guarda, c'ho un nervoso...
0: Pronto?
4: Aspetta un attimo che c'è qualcuno che si inserisce in frequenza, aspetta un attimo.
0: Pronto?
1: Comandante Tassuglia.
4: Sì, pronto, qui che comandante della Genova del Sud di
1: Parma. Ecco, ricominciamo bene. Comandante Pentassuglia, buonasera, come al solito purtroppo noi ci abbiamo queste interferenze. Le chiederei cortesemente di comportarsi bene, la smetta di ridere, le chiederei di comportarsi bene perché stasera abbiamo un ospite con noi, un'amministratrice delegata della rete, quindi stia con due mani.
4: Pensavo fosse il suo compagno, guardi, che era pallotto, perché lo sanno tutti che lei ne ha bisogno, eh.
0: Senta, Pentassuglia, non cominciamo a fare polemiche, perché qua poi finisce male, lo sappiamo. Abbiamo
5: Bravo, venghi
0: qua fuori dalla conca, così parliamo direttamente col Pentassuglia che ci due parole con la nostra ospite e poi tra l'altro amministratrice delegata d'azienda, Pentassuglia, amministratrice delegata, quindi mi raccomando.
4: Ho capito, che sono un ignorante come lei, ho capito, l'italiano lo conosco,
0: Benissimo, no.
1: Così impara, Volke. Ecco, gli dia corda.
4: Cara ministra, dice delegata, mi presento, sono il comandante della Zeno Pentassuglia, comandante della...
0: E qui... Sì, certo. Salute.
1: È chiarissimo.
0: Salute.
4: E quindi mi dica, no, non la sento, però, non dà la mano.
0: Ma no, più che altro perché purtroppo noi sappiamo che noi lo sappiamo che questo nome purtroppo è un po' strano, l'amministratrice delegata è rimasta un attimo così. Ma adesso
4: forse c'è stata un'interferenza. Mi dica, già,
1: no,
4: mi dica
1: è rimasta
4: tutto.
1: un attimo in F4, sta arrivando un attimo.
3: Sì. Salve, ma buonasera, ma chi è?
4: Comandante della Zeno Pentassuglia che mi parla.
1: Ecco, a posto. Allora, cara ministra,
4: bello fare queste conversazioni.
3: La pazienza che ci vuole.
4: Ma ci vuole una gran pazienza, soprattutto con quei cialtroni che si ritrovano lì vicino.
1: Certo.
3: No,
1: pensi a noi che ci abbiamo da fare sempre.
0: Guardi, scusate, io entro un attimo. Pentassuglia, porti pazienza, ma abbiamo una rappresentante amministratrice, quindi abbia anche leggermente un tono un po' diverso, perché
4: ma io infatti il tono con lei ce l'ho gentile, con voi cialtroni che continuo ad averlo come sempre.
3: Comunque la sento, insomma.
4: Bisogna distinguersi dalla marmaglia, così come sono loro, quindi io sono comandante, quindi non è che posso abbassarmi al loro livello di spazzoline e pane non li dai, non li, quindi...
1: Allora,
0: una volta, non si faccia toccare, bravo, non si faccia toccare. Prego, allora se vuole.
4: Allora, cara mia ministra, dice, guardi, io visto che lei sicuramente sarà in grana, non come questi due pezzenti, allora io posso offrirle anche un nuovo pacchetto della nostra era che praticamente.
0: Quello è il nome.
3: Ah, ok, fantastico.
4: Ogni tanto c'è un'interferenza, ma non è che va bene. Ah, stavo dicendo, c'è un nuovo pacchetto qui alla Air e con solo, con solo 30 milioni di euro a testa, noi vi portiamo a glu glu glu direttamente dal Tetra Pak. Questa nuova...
0: Io, guardi, non c'è più nessuno in redazione, sono usciti tutti. Guardi, io la odio, la odio perché lei deve smetterla di bere quando parla, va bene? Perché sennò si creano queste cose. Certo. Prego, diceva.
4: Dicevo, 30 milioni di euro la possiamo portare su Plutone. Interessa il viaggio? Col mio aereo sono solo 3 giorni di volo, perché.
1: Certo.
0: Una cosetta.
3: Direi. Molto volentieri, ma devo rifiutare.
4: Peccato, perché sennò il comandante, io col mio secondo Piercalvo, poteva essere veramente una bella gitarella. Poi poteva conoscere la mia adorata San, che fa qui la Hortes, che praticamente poi ogni tanto. San, sto parlando, non sto flirtando.
0: No, ecco.
4: Un po' gelosa, deve stare tutte le volte. Mamma mia.
0: Allora, non sbuffi per cortesia, poi se non può la nostra amministratrice, perché sicuramente avrà i suoi
4: impegni. Vabbè, aspettate un attimo che sto passando sull'Oceano Indiano, aspetta un attimo.
0: Come sta passando sull'Oceano
4: Indiano? Signore, comandante, in questo momento stiamo passando sopra le Maldive, quindi chi deve scendere qua, i castri maledetti, potete scendere col paracadute. Grazie, arrivederci.
1: Certo, grande servizio di sbarco che offre.
0: Purtroppo il nostro comandante ha questi metodi di rilascio e dice che è più veloce, taglia i tempi. Così,
4: ma sì, così almeno se si risparmia tempo, loro sono più contenti, fanno questa avventura di essere buttati fuori a calci in culo dall'aereo e via. È stato un attimo.
0: Il termine giusto è calci paracadutati, quindi sono una roba così. Quindi ha fatto bene a rifiutare questo invito dal comandante.
3: Direi non vorrei
0: molto molto bene.
4: Vabbè, ma comunque sì, che c'è Piercalvo? Che cosa c'è? Sto parlando con i cialtroni, che c'è?
0: Senta, cialtroni.
4: Dobbiamo. No,

0: ora poi abbiamo...
1: È colpa di quell'altro che mi ha fatto segno.
2: Ma io in realtà volevo dirle dopo, andiamo a bere una birra. Vabbè, non importa.
0: Signori, nona posizione per il DJ non richiesto. Non ha portato carne, non ha portato pane, ma ha portato una cassa gigante, quelle proprio che 40.000 decibel. E decide lui la musica. Sempre. Parte con la techno alle 11 del mattino. Mentre ancora tu stai cercando di capire dov'è parcheggiata la macchina, perché ancora stai un attimo in botta. Se provi a chiedere, oh, ma metti qualcosa di tranquillo? Lui risponde: beh, la frase è questa, questa è tranquilla, remixata. Proprio questo tono, eh. A fine giornata non senti più le orecchie, e nemmeno la tua dignità. La cosa bella è quella. Adesso fanno paro o disparo, vediamo chi va.
2: No, no, no, io stavo guardando il bravo.
1: Vado io all'ottavo posto, perché questa mi rispecchia, il polemico professionista.
0: Ecco.
1: Qualunque cosa succeda a lui è contrario. Il posto? Ma c'era di meglio. Ecco. Il cibo? Troppo cotto o troppo crudo. Il tempo? Sole sì, ma vento fastidioso.
0: Ma che due palle.
1: L'unico è l'unico essere umano capace di lamentarsi anche mentre ride, e la cosa peggiore è che ti contagia e dopo un po' inizi a odiare pure tua Pasquetta e non sai neanche il perché, e tutti i santi... No!
2: Beh, questo è brutto, ma l'organizzatore fantasma che troviamo in settima posizione secondo me è anche peggio, perché lui fa: raga, tranquilli, organizzo tutto io. Poi, bomba di fumo... Sparisce un ninja, lo punisce, no, sparisce. Arrivi sul posto e scopri che, punto 1, non ha prenotato nulla. Punto 2, non ha portato nulla. Punto 3, soprattutto, non risponde a quel maledetto telefono. E poi, alla fine, quando si presenta, arriva con una birretta calda, ovviamente, certo. Da 33, giusto? Dicendo: scusate, raga, c'era traffico. Ovviamente il traffico noi lo intendiamo che era quello nella sua coscienza, oppure un traffico che lo travolge sulla tangenziale. Dottoressa, mi
0: dottoressa, prego,
2: passarle la domanda, mi scusi, mea culpa.
0: No, dottoressa, vai, risparmio energetico, se non premi play non parte, capito?
2: Sui cenci.
0: Esatto.
3: Il romantico in crisi.
0: Ah!
3: Nel sesto posto con... Portiamo la fidanzatina, sì. Con cui ha litigato 20 minuti prima. Cioè, il risultato? Certo. Tu stai là, giri la carne, senti. Tu non mi ascolti mai! E tu invece sei sempre la solita. Diventa alla fine una puntata live di una terapia di coppia non richiesta, e direi anche un po' di uomini e donne, però. E la cosa peggiore, a un certo punto cercano pure il tuo parere.
0: E tu lì ti fingi morto perché fai come davanti agli orsi. Mamma mia. Esatto. Signori, quinto posto, metà classifica, il bevitore epico ma fragile. Questa è che è un mix, guarda, vedete. Parte forte, oggi spacco tutto. Dopo due birre diventa già filosofo. È la vita. Sai, la sigaretta in mano. La vita è un viaggio, comincia a fare tutte queste cose. Dopo tre ore sparisce. Lo trovi sdraiato su una coperta che parla con una formica.
2: Ecco.
0: Cioè, quindi questo per far capire il livello di tasso alcolico che ha raggiunto. E tu vasi metà giornata a controllare se respira ancora, perché giustamente magari lo vedi sdraiato lì, inerme, ma ancora vivo, ogni tanto andiamo a vedere. Mamma mia.
1: Ah, ancora puzza.
0: Ancora puzza.
1: Al quarto posto, avvicinandoci sempre più al podio, abbiamo il fotografo ossessivo.
0: Ah!
2: Ecco.
1: Non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi vivere. Fermo, non mordere, prima la foto. Fa 87 scatti alla stessa salsiccia da più angolazioni.
0: Ecco. Signori, dopo di questa frase vi salutiamo, no, diamo la linea a Vermi Preziosi, un programma di pesca.
2: Sulla brace,
1: sulla griglia. Sì. Ti obbliga a rifare il brindisi 4 volte perché la luce non era giusta, E a fine giornata hai mangiato freddo. Mai un album fotografico degno del National Geographic.
0: No.
2: E invece il bronzo lo strappa proprio a forza. il ritardatario cronico, signori, perché arrivo fra 10 minuti, raga, come so, alle 9 del mattino te lo scrive, perfetto, comincio a preparare, non ti rendi conto, arrivano le 14 e sbuca. Ovviamente avete già acceso il fuoco, mangiato, avete già poi tra l'altro litigato, perché poi succede, poi dopo avete già fatto pace e si ritorna tutti ad essere amici, poi lui arriva fresco come una rosa.
0: Eh sì,
2: raga, e fa, tra l'altro, ha detto, raga, accendiamo l'ho capito adesso, accendiamo la griglia. Sì,

0: scusate.
1: Sì?
2: Sì,
3: devo proprio leggere quello che c'è scritto sulla scaletta.
2: Beh, io
1: si ricorda, non lo so. Si ricorda quello che ci ha detto lei? Si ricorda il vizio di scrivere?
3: Sì, sì, no, per carità.
1: Se vuole legga questa, però, insomma.
3: Vorrei evitare di leggerlo, ma lo
2: la scelta
3: leggere.
2: È la sua, lei il titolo lo sa, l'artista
3: allora,
2: lo sa,
3: il titolo della nostra prossima song.
2: Sì?
1: Sì?
2: Sì?
1: Lo dica. Sarà?
2: Lo dica.
3: Porco Nando.
1: Ma, ah, no, Porco Nando, no. Dica quello vero per cortesia, no. Sennò ci cacciano. Dica quello vero.
4: Dica.
3: Shakerando, signori, di
4: chi?
1: Sì?
3: Com'è? Dov'è? L'ho scritto.
2: Non stava lei. Scritto, perché non forse scritto. Bastava Porco Nando.
3: Non lo trovavo io dove me l'ero scritto.
1: Bei momenti.

0: Signori, questa era appunto Porconando di scusate. Era Shakerando di Ro. Il tizio Robe. Si chiama Rob.
1: Scusate,
0: allora, il...
1: avevo preso la faccia in F4 della dottoressa un attimo, sì. Noi tutti a fare la ola mentre ci guardi, siamo qui.
0: Naturalmente è stato fatto lo screenshot e verrà stampato su A3. Allora, sì. Direttamente sui cartelloni pubblicitari, lo mettiamo sull'autostrada, lo mettiamo benissimo.
2: 3,20 metri.
0: Esatto.
1: No, ho notato che il professore ha fermato il traffico 25 macchine in camion mentre faceva...
2: Però insomma, va bene così.
1: È volato il braccio.
0: Esattamente, ma quindi andiamo... te pareva.
2: Dai, già... lunghi, no, dai.
0: Dottoressa, risponda lei. Risponda così lei, almeno dottoressa. Magari vediamo che lei
3: sono più gentile. Mamma, io ho paura di rispondere a questo telefono.
0: Vada.
3: Sì.
4: Ma ecco. Tu c'hai il caffè decaffeinato, comunque decaffeinato. Mi serve, è già imbustata, ho imbustato.
2: Beh, sennò anche a grani. No, anche a grani, ci cioè, sono due modalità. No, è un fornitore nostro di
1: Barbie.
0: Ma
1: di
0: mi spacco.
3: No, le Barbie no, dai.
2: Esatto.
0: Bene, siamo arrivati, signori, all'ultimo appuntamento delle puntate dello Strillone. È l'ultimo appuntamento qui. Beh, sì. Allora.

0: E lui di appuntamento e noi
1: e facciamo calcio.
0: Allora, siamo arrivati. Prego, annunciatelo, così almeno fate parte.
2: Signori, è arrivato il momento finale.
3: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
2: Quindi
3: chiudiamola qui.
2: Quindi date, chiudiamola qui, date queste istruzioni per all'ultimo momento dello strillone, signori e signori. E quindi
0: vengono, signori, vengono, perché ci siamo, siamo arrivati anche oggi a... al pirla della settimana.
4: Come il pirla,
0: guardate che mi parlo e devo
2: piano che sia forte,
0: signori. Ci trasferiamo a Napoli, ebbene sì, questa volta giochiamo in casa, non andiamo a cercare al di là dell'oceano.
2: Esatto.
0: È finita malissimo la fuga di due giovani che nel pomeriggio di giovedì 26 marzo avevano rubato una Fiat 500X parcheggiata in una strada del comune di San Sebastiano al Vesuvio.
2: Aia.
0: Sul loro cammino, attenzione, riescono a rubare la macchina, partono, ma sul loro cammino c'è l'alte di una pattuglia dei carabinieri. I due ovviamente fuggono, ma vengono tallonati fino in una strada senza uscita, dove abbandonano l'auto e scappano a piedi. Cercando di eludere i militari, questi due imbecilli, che cosa fanno? Scavalcano una recinzione, no? Almeno non ce lo verranno mai, ma si consegnano letteralmente nelle mani dei carabinieri.
2: Come?
0: Perché il recinto che hanno scavalcato era quella della stazione dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio. Quindi questi hanno scavalcato e si sono ritrovati nel cortile di una caserma.
4: Dal produttore al consumatore.
0: Esatto. I due fuggitivi sono finiti, manca dirla, in manette ovviamente, appena 8 giorni fa erano stati arrestati, tra le altre cose, per lo stesso motivo. Quindi avevano rubato e erano stati rubati. E anche in quel caso la fuga era stata, diciamo così, sfortunata. Ancora la 500X rubata, ancora i carabinieri alle calcagna. In questo caso i due hanno dimenticato una cosa che può rallentare i lavori, un piccolo dettaglio: dimenticarono di rimuovere il blocca sterzo e finirono contro un muro.
2: In gamba,
0: mamma mia,
4: dei professionisti.
0: Diversi anche gli altri precedenti specifici. Attenzione, il 6 febbraio scorso, uno dei due, insieme a un altro complice 23enne, era stato denunciato per possesso di chiavi alterate e per due furti di auto commessi il giorno prima. Cioè, questi proprio. Il 3 giugno 2025, però, le ginocchia non gli si spaccano. Il 3 giugno 2025, entrambi, insieme a un 25enne, sono finiti un'altra volta in manette per il furto di una Lancia Y. Inseguiti dai carabinieri, vennero un'altra volta bloccati e una volta arrestati.
2: E voilà.
0: Nel 2021, senti, a via Gianturco.
2: Dietro al 2019?
0: Io non lo so. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Poggio Reale avevano bloccato uno dei due durante un tentativo di furto insieme al padre.
2: Bene.
0: Quindi di padre in figlio proprio.
4: Quindi è un vizio di famiglia.
0: Sì, è un vizio di famiglia. Quando hai il crimine nel sangue, ma c'è una pessima circolazione proprio.
2: Tramandato di generazione.
0: Una roba veramente schifosa, guarda. E quindi questi due prima o poi decideranno di metterli in galera e buttare via la chiave. Prima o poi.
2: Non lo so.
0: Sai perché li rilasciano? Perché si divertono a catturarli.
4: Secondo me li rilasciano ogni volta per dire: vediamo come ritorneranno da noi.
0: Vediamo, parte subito un toto nero agghiacciante in sala mensa.
2: Ma soprattutto abbiamo un contributo dalla regia, finisca pure il concetto.
4: Dica il contributo, perché poi dico la cazzata.
2: Questa invece è una roba.
0: Sentiamo il contributo.
2: Nel senso, quindi, scavalcando la recinzione, sapete benissimo, ci sono le telecamere di sorveglianza. Sì. Per quel motivo li hanno pescati, per le telecamere di sorveglianza. Attenzione, hanno anche il suono, prendono anche il suono e è Momo? Uscito il primo carabiniere della forestale chiedendo:
1: serve una mano?
4: Esatto.
2: Una cazzata, due ore per dire.
4: Benissimo. No, però mi è piaciuto il panegirico. L'unica cosa che vorrei dire, che immagino ci stiano ascoltando dalla prossima stazione di polizia, ecco, quelli del Pirla della settimana, è di: ma non l'avete capito che non è farina vostra, non è il vostro lavoro, cambiate, esatto, lavoro, fate, esatto, qualcos'altro.
0: Dicono anche, cioè, che in determinate caserme gli abbiano dedicato un piccolo estratto musicale, cioè vale a dire:
5: sei un coglione.
2: Benissimo.
4: Grandi.
2: Ottimo.
0: Che comunque ci sta sempre bene. Bene, signori, noi siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi sì, vi ricordo che ovviamente andiamo in replica il venerdì dalle 16.30 alle 18 e vi ricordo anche che poi potete trovare la puntata su Spotify qualora ve la, esatto, perdiate, diciamo così, eccetera, eccetera. Ma allora, io vorrei ringraziare... Porca di quella...
2: Perché no, dobbiamo sempre... Secondo me io so...
0: Ma non lo so, ma chi...
6: Chi va?
0: Vabbè, dai, ho capito. Che c'è? Sì, chi è? Pronto?
7: Per quanto riguarda gli amanti del pesce, posso sfilettarmi i coglioni?
0: Ma no, ma no,
7: pestata, no, no, no. Passare come sogliole, gli mettiamo, sì, su della salsina delicata così possono degustare meglio. Ma per, sì, la carne pensavo a sta cippa.
0: Ma no,
7: bella,
0: no,
7: messa,
0: no,
7: arrotolata, no, per, fissato, bene. Mettiamo su della senape che così scioglie il sapore. Ma... per, senta, il vegano, dei problemi, pensavo,
2: sì,
7: a delle scoregge di nuvole di drago, fatte bene con della bella salamoia. Non vi mando, ottimo, a cagare, ci mancherebbe, ma... no, vi mando, ma proprio, bello, a fanculo.
4: Ma... allora, che bel menù, di merda,
2: Al tradimento, al tradimento.
0: Cioè, ma ho capito, ma perché tutte, cioè, tutte ste
8: a parassiti, a cazzaruni, mezza riotteri.
4: No, no, no.
2: Si passano il telefono l'uno con l'altro, fanno una cricca. No.
0: Vabbè, basta, adesso rispondo incazzato, Adesso, adesso mi sento. Allora, pronto, chi è?
9: A disgraziati, fida la mignotta, mando cazzo state.
0: No, no, no.
2: Cavalier Cecconi, Cavalier Cecconi. Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, guarda, ci dispiace averla come disturbata.
9: Ma mi dispiace un cazzo!
2: Ecco. No, senta, Cavalier Cecconi, stiamo arrivando, stiamo chiudendo, molto, la baracca.
9: Ragazzi, va bene, io sono buono e caro, ma se perdo la pazienza,

0: una cena di andare a presenziare.
1: Sì.
0: Cioè, io avevo proposto veniamo noi tutti dello strillone, magari se voleva venire pure la dottoressa, ma è stata richiesta la sua presenza. Quindi dopo le do l'indirizzo della contessa, le do l'indirizzo dove deve presenziare. Aia.
1: Vedremo, bravo, okay. Vedremo.
0: Vedremo. Volk, la prego intanto. Perché ne va delle sorti del programma, dell'affitto, tutto eccetera, quindi ogni tanto se può fare, io non le chiedo
2: faccio
0: mai
2: un sacrificio anche lei, scusi,
1: bravo, sacrificio. Io la strozzo, va bene, ha rotto le palle, lei è la contessa, deve cacciare quei soldi.
2: Vabbè, dai,
0: posso dare il pensierino? Vi posso dare il pensierino che chiudiamo?
2: Che cos'è?
3: Per
0: voi questo mio piccolo cadeau, questo splendido,
2: bellissimo. Sì.
0: La ciofa di peluche che cade in palla!
2: Ma porca puttana, porca maledetta!
4: Radio 6023 6023.it
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
7: E che cosa fate?
6: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud.

Oh, ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che tre.

0: il biotestamento. Ma perché lo fai?
1: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
2: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
1: Il biotestamento è questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
0: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
4: Perché posso.
3: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
6: E cosa fate?
5: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività. Insomma, impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
6: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
5: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito. Su Facebook e sul nostro sito ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
7: Faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
5: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
8: 62-3
9: 6-0-20 che?
10: 60-23
9: 6-0-2-3
8: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Non ti scordare di volermi bene.
1: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.

The golden age of love. Ehi, yeah, tre, mob, ehi.

0: Radio 6023.
1: Toda gioia, toda bellezza.
2: Eurofonica.
3: Una sera del 1981, nel mio ufficio arriva una telefonata dall'Eliseo. Il nuovo presidente Mitterrand voleva urgentemente una norma che fissasse un tetto alla spesa pubblica. Ci è venuto in mente il deficit. Allora abbiamo visto qual era il nostro deficit di quell'anno, quale era il PIL. Abbiamo fatto una semplice operazione ed è venuto fuori il 3%. Da quando il 3% è diventato una regola, tutti poi hanno dovuto legittimarlo agli occhi dell'opinione pubblica.
4: Le parole che avete appena ascoltato sono di Guy Abeille, ex funzionario del Ministero delle Finanze francese, e riguardano la storia della famigerata regola del 3% debito PIL, su cui l'intera Unione Europea ha basato la sua politica di austerity. Di questo e di molto altro si parla all'interno di un docufilm uscito nelle sale italiane, molto poche per il momento, lo scorso 27 aprile, e capace di creare scalpore e polemica ancora prima della sua pubblicazione. PIGS, ovvero come imparai a preoccuparmi e combattere l'austerity. L'opera vede come autori tre giovani videomaker italiani, Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre, e presenta tutte le carte in regola per attestarsi come l'inside job in salsa europea. Nel documentario sulla crisi delle banche d'affari del 2008 la voce narrante era di Matt Damon. In PIX invece abbiamo il nostro Claudio Santamaria a guidarci all'interno dei concetti come deficit, PIL, spesa pubblica e fiscal compact, ma soprattutto attraverso una storia semplice e quanto mai reale, quella della cooperativa Il Pungiglione, che assiste disabili e persone svantaggiate nei dintorni di Roma e lotta contro il fallimento e il conseguente licenziamento di 100 dipendenti oltre alla fine dell'assistenza per 150 persone disabili. Uno spaccato di come l'austerity colpisca nella vita quotidiana delle persone. A conferire autorevolezza alla narrazione le opinioni di numerosi intellettuali, tra cui Noam Chomsky, Federico Rampini, Yanis Varoufakis, Henry De Luca e molti altri. Lo stesso titolo, PIGS, non è stato scelto a caso. Si tratta dell'acronimo coniato nel 2009 dal giornale britannico The Economist per indicare, evidentemente in modo dispregiativo, quei paesi che a causa della crisi si trovavano in maggiore difficoltà: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. E può, per certi versi, essere considerato emblematico rispetto al delicato tema trattato. Certamente un film da vedere, al di là di come la si pensi, che va ad inserirsi nel dibattito ormai sempre più pregnante sulla irreversibilità dell'austerity. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
2: Eurofonica.
5: Insomma, Nicola, luci ed ombre su questa Europa che scricchiola sotto il peso di...
6: Luci e maialini, direi.
5: Nazionalismi, dell'incapacità di gestire la crisi dei migranti, passando sicuramente per la Brexit, per le spinte centrifughe di alcuni paesi dell'Est. Non della Francia, però, che la vittoria Macron offre un'opportunità, una chance per salvare l'Unione Europea, non si sa. Magari, però, potrebbe anche offrire qualche speranza all'Italia di poter contare un po' di più in Europa.
6: Sicuramente la vittoria di Emmanuel Macron è un elemento positivo che fa tirare un po' il fiato a Bruxelles, anche se l'alto tasso di astensione unito al risultato ottenuto da Marine Le Pen arriva a raccogliere, pensate, il 34%, lascia la porta aperta anche ai vari nazionalismi.
5: E questo è indiscutibile. Chissà però se e quanto l'Italia potrà beneficiare di questa spinta, di questa ventata europeista, proprio adesso che il governo sta conducendo con Bruxelles un confronto serrato su molti dossier delicati, dalla flessibilità alla riduzione del debito pubblico alle banche, l'attuazione di riforme in ambito industriale.
6: L'Unione Europea ha gli occhi puntati anche sul caso all'Italia, questa tragedia nazionale che ogni volta ritorna, e quell'Ilva
5: anche,
6: giusto, ovvio. Per fare giusto due nomi, no?
5: No, e tra l'altro potrebbe approfittare questa ventata per rafforzare il suo peso specifico proprio nell'ambito di equilibri molto delicati su cui si regge questa casa comune dell'Unione. Ricordiamo in effetti che al momento l'Italia è particolarmente presente all'interno delle istituzioni europee, in posizioni chiave, tra l'altro, di primo ordine: Mario Draghi alla guida della BCE, Antonio Tajani presidente dell'Europarlamento, Federica Mogherini alto rappresentante, vicepresidente della Commissione.
6: No, mi fa ridere un po' la Mogherini, perché non so quanto possa pesare il suo ruolo, però certo tocca vedere se questo è sufficiente. La situazione offre comunque a Roma finalmente un'occasione di stringere alleanze direttamente con la Germania piuttosto che fare sponda con la Francia, paese con grandi problemi e oggi in una posizione di debolezza, diciamolo.
5: E che tra l'altro si affaccia adesso a avere anche le elezioni a breve, a giugno, insomma, per cui ancora tutta una decisione da prendere, i contorni che assumerà. E, però ecco, l'importante è l'idea di riuscire a essere tutti quanti insieme almeno per affrontare questioni cruciali come la questione della difesa comune, rafforzamento della governance economica, il flusso dei migranti, come ha ribadito lo stesso neopresidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron in questa breve clip che adesso ci ascoltiamo, tratta dal suo primo discorso alla piramide del Louvre e a quello dato che ha invece rilasciato alle televisioni.
0: Europhonica. Je défendrai la France. Difenderò la Francia, i suoi interessi vitali, la sua immagine, il suo messaggio. Mi impegno davanti a voi a farlo. Difenderò l'Europa, il destino comune che i popoli del nostro continente hanno scelto. È in gioco la nostra civiltà, la nostra maniera di vivere, di essere liberi, di sostenere i nostri valori, le nostre imprese comuni e le nostre speranze. Lavorerò per bonificare il legame tra l'Europa e i popoli che la compongono, tra l'Europa e i cittadini. Rivolgo alle nazioni del mondo il saluto della Francia fraterna. Mi rivolgo ai loro dirigenti perché sappiano che la Francia sarà presente e attenta alla pace, all'equilibrio delle potenze, alla cooperazione internazionale. La Francia sarà in prima linea nella lotta al terrorismo, sul suo territorio quanto nell'azione internazionale. Condurremo questa lotta con forza per tutto il tempo necessario. Eurofonica.
2: L'Europe et le monde attendent.
0: L'Europa e il mondo si aspettano che difendiamo ovunque lo spirito dell'illuminismo, oggi tanto minacciato. Che difendiamo ovunque le libertà, che proteggiamo gli oppressi, che portiamo una nuova speranza, un nuovo umanesimo, quello di un mondo più sicuro, un mondo di libertà difese, di crescita, in cui ci sia più giustizia, più ecologia. L'Europa e il mondo si aspettano che torniamo ad essere finalmente noi stessi. Il lavoro che ci spetta, miei cari concittadini, è enorme. Ci imporrà di rifondare la nostra Europa e rafforzare la sicurezza di tutti i francesi. Questo compito enorme ci impone di continuare ad essere coraggiosi. Voi avete scelto l'audacia e noi la perseguiremo. Ogni giorno che verrà continueremo a sostenerla. Perché è ciò che i francesi e le francesi vogliono, perché è ciò che l'Europa ed il mondo si aspettano da noi. Che la Francia torni a stupirli, che la Francia sia se stessa, ed è quello che faremo.
5: Eurofonica. Beh, ringraziamo Sabrina per il voiceover delle dichiarazioni di Macron. Insomma, per il momento l'incubo Frexit.
6: Fraternité, égalité!
5: Va bene, ok. Per il momento sembra essersi allontanato. Per il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il dialogo tra Parigi e Berlino finalmente potrà ripartire con un nuovo slancio e nuova energia, soprattutto alla vigilia appunto dei duri negoziati che dovranno essere portati avanti con il Regno Unito per la Brexit. Ma i grandi paesi come la Francia, ha dichiarato lo stesso Tajani, insieme all'Italia, la Spagna e la Germania, dovranno prendersi delle responsabilità. La responsabilità di rilanciare quello che è il progetto europeo, dare quindi un impulso per andare avanti, affrontare grandi emergenze.
6: Tra l'altro Tajani ha contattato Macron dopo la sua vittoria e lo inviterà ufficialmente a intervenire alla prossima plenaria di Strasburgo, probabilmente il 16 maggio, a fianco di Nicola Palumbo.
5: Ah, davvero?
6: Sì, ci sono anche io.
5: Bene. Domenica 7 maggio invece si è chiuso con la vittoria del candidato di Emmanuel Macron il ballottaggio per la scelta del nuovo presidente francese. Per Eurofonica ben due dei nostri inviati hanno seguito lo scrutinio e i festeggiamenti successivi. Giuliana Ricozzi di Uradio e Andrea Fioravanti, che mentre Giuliana è stata appunto da Macron alla Pyramide, Andrea Fioravanti ha seguito la vicenda dal punto di vista del Front National.
6: Tra interviste edicolanti al Popolo della Strada ci hanno raccontato che la Francia e l'Unione Europea sono più vicine ovviamente. I nostri due corrispondenti ci terranno aggiornati poi nei prossimi giorni.
5: Esatto, in realtà Andrea Fioravanti è già rientrato in Italia, ma Giuliana ovviamente ci farà sempre il punto della situazione. Altro grande argomento ampiamente discusso qua su Eurofonica ovviamente è la Brexit, no? Il team di Eurofonica riesce a presentarvi la questione sempre da nuove angolature. Anche questa settimana non potevamo tirarci indietro. Ci siamo chiesti: l'inglese resterà a lungo una lingua ufficiale dell'Unione Europea? Pensa Nicola che se lo è chiesto
6: spero
5: anche Antonio Megalizzi da Trento, partendo proprio dalle polemiche che sono suscitate in seguito alla dichiarazione di Juncker.
7: Eurofonica!
8: Nella splendida cornice di un blindatissimo palazzo vecchio a Firenze, in occasione della conferenza sullo Stato dell'Unione, l'ennesima pittoresca frecciatina del presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker al Regno Unito, tra poco ufficialmente orfano dell'UE, ha fatto sorridere i presenti, ma anche stimolato le più variegate suggestioni di chiunque abbia ascoltato quelle parole, perché al momento di iniziare il proprio discorso l'ex premier del Lussemburgo ha puntualizzato: parlo francese, l'inglese sta poco a poco perdendo importanza. Ora, al di là della stoccata filoeuropeista, delle polemiche con il premier britannico Theresa May e del ghigno incomprensibile dell'ormai disoccupato Nigel Farage, eurodeputato pro-Brexit per il quale urge un nuovo profilo su LinkedIn, Juncker ha posto involontariamente l'accento su un problema del quale si discute da tempo, e cioè quello delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. Ad oggi sono riconosciute lingue ufficiali l'inglese, il francese e il tedesco, per ovvie ragioni storiche e demografiche, ma data l'uscita britannica, che porterà con sé 65 milioni di cittadini di madrelingua inglese, l'Europa rischia di perdere una grossa fetta di parlanti di quell'idioma. A conti fatti, quindi, resterebbero solo le piccole Irlanda e Malta, che comunque abbinano l'inglese ad un'altra lingua ufficiale. Certo, grazie all'influenza del mercato statunitense nel secondo dopoguerra e alla successiva globalizzazione informatica, potremmo definire l'inglese è una lingua franca, conosciuta ormai, secondo le statistiche, dal 38% degli europei, con picchi nei paesi scandinavi e gravi lacune nell'est Europa, in Francia, in Italia e in Spagna. Bene, ma non benissimo, si potrebbe dire, e allora perché non lasciarsi andare a suggestioni nostalgiche come quelle di Juncker, che rievocano l'uso del buon vecchio francese, utilizzato dalla diplomazia e nel mercato internazionale fino al monopolio americano, se non altro per risparmiare agli Hollande o ai Sarkozy di turno figure da cioccolataio, come quando il primo scrisse ad Obama l'insignificante Friendly François Hollande alla fine di una lettera, mentre il secondo, scusandosi per il tempo atmosferico con Frau Merkel, esclamò Sorry for the time, quello che magari si poteva spendere guardando quei figli in Magic English la domenica mattina. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
7: Eurofonica!
5: Eurofonica!
9: Eurofonica! Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica.
12: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
13: Eurofonica.
9: Eurofonica.
14: Eurofonica.
7: Eurofonica.
9: Eurofonica.
15: Eurofonica.
8: Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata di Eurofonica in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Benvenuti da Antonio Megalizzi, accanto a me abbiamo tutta l'Italia che abbraccia questa Eurofonica. Partiamo dalla Sicilia con il nostro Fabiano Catania.
11: Buonasera, ciao a tutti.
8: Arrivando fino al Trentino Alto Adige con il nostro Nicola Pifferi.
13: Buonasera anche da parte mia.
8: Una puntata autonomista, potremmo dire. I temi di oggi, parleremo del CETA, ovviamente, ne parlano tutti, l'accordo con il Canada, l'accordo commerciale con il Canada. Passeremo all'UE, alle urne, perché ci sono diversi voti importanti durante questo 2017, la riforma della nuova Unione Europea, e passeremo addirittura allo sciopero degli stagisti, cose che non ti aspetteresti mai. Ricordiamo che potete seguirci sui social di Raduni, sul sito www.eurofonica.eu, hashtag Radio Universitaria.
15: Eurofonica. CETA will benefit EU citizens.
16: Il CETA porterà benefici ai cittadini europei e al business. L'export verso il Canada ad oggi sostiene circa 90.000 posti di lavoro. Le 70.000 imprese europee che esportano in Canada, per lo più di piccole e medie dimensioni, circa tra l'altro l'80% del totale, affrontano ostacoli particolarmente gravosi. E il CETA li aiuta in diversi modi, azzerando ad esempio le tariffe doganali a partire dal primo giorno, garantendo un risparmio nell'esportazione che può portare a un accumulo di risparmio oltre i 5 milioni all'anno, un sacco di soldi soprattutto per le piccole e medie imprese.
17: Questo accordo è per noi l'inizio, ma occorre una più ampia e limpida agenda progressista del commercio internazionale, sulla base della quale noi valuteremo gli accordi futuri, a partire da quello tra Unione Europea e Giappone. Noi non daremo più il nostro voto se non ci sarà una nuova agenda progressista sulla politica commerciale.
16: Niente in questo accordo mette a repentaglio la sicurezza del cibo che mangiamo o la qualità dei prodotti che compriamo. Nulla impedirà ai governi di fornire servizi pubblici o ripubblicizzarli laddove siano stati affidati a privati. Nulla richiede la privatizzazione dell'acqua o dell'assistenza sanitaria e nulla cambia la prerogativa del legislatore europeo di stabilire leggi e procedure di regolamentazione.
18: Il CETA porterà una crescita irrisoria dello 0,01% l'anno, che farà perdere il lavoro a 200.000 europei, che porterà a una contrazione dei salari reali tra i 300 e i 1.300 euro.
15: Eurofonica.
8: E abbiamo sentito un bel mix di umori all'interno del Parlamento riguardanti ovviamente la votazione di oggi del CETA, ma non è che fuori le cose vadano molto meglio.
13: E già, perché siamo adesso in un momento di post-verità, come ci si diverte a definirla, e in un'era del genere abbiamo addirittura gli Stati Uniti che combattono contro la globalizzazione e la Cina comunista che invece difende a spada tratta il mercato globale. C'è una guerra fredda che diventa ormai calda, perché Stati Uniti e Russia sembra che facciano blocco di alleanza comune, e in un contesto come questo, passatemi anche il termine un po' carroliano, come, non so, vi ricordate l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, può succedere addirittura che alcuni politici le sparino grosse durante le campagne elettorali, ma poi clamorosamente decidono di rispettare le promesse agli elettori.
19: Che poi è un po' quello che inaspettatamente appunto sta accadendo negli Stati Uniti con Donald Trump, no?
13: Esatto, Nicola, perché lo stiamo ampiamente constatando qui durante le prime mosse anche un po' avventate e pesanti di Donald Trump negli Stati Uniti. Ma adesso siamo tutti un po' curiosi di capire cosa succederà in quello che si prefigura come l'anno più importante nella storia europea recente a livello elettorale.
8: Esatto. Arriviamo a spiegare perché il 2017 sarebbe così importante per
13: la nostra
8: storia.
13: Sì, vi faccio tre nomi: Olanda, Francia e Germania. Esattamente in quest'ordine, infatti, gli elettori di questi tre paesi europei saranno chiamati a decidere probabilmente il destino dell'intera Unione Europea. Perché? Perché ci sono circa 146 milioni di elettori che con in mano una scheda elettorale potranno affossare o salvare la debole Unione. Un solo comune denominatore mi viene da pensare in realtà in questa situazione, che è quello dell'estrema destra, nazionalista e anche sovranista. Si tratta di destre che noi pensavamo anche un po' ormai distrutte dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma invece in molti paesi raggiungono ormai il massimo storico che non si vedeva dal dopoguerra. Quindi mi sento anche di dirvi che mai come in questo caso è tutta appropriata l'espressione save the date.
8: Iniziamo con la carrellata delle nazioni.
13: Beh, assolutamente.
19: Olanda, via.
13: 15 marzo, Olanda. Nel paese dei tulipani, questa primavera il nero potrebbe essere il colore dominante dei famosi fiori olandesi. Eh sì, perché questa è la prima delle varie tempeste del 2017 e alla testa del ciclone c'è Wilders, un uomo della destra duro e puro. Il suo partito, che si chiama Partito della Libertà, è attualmente in vantaggio di poco sui sondaggi rispetto al premier uscente Rutte il Popolare, quindi del Partito Popolare.
8: Ecco, un uomo moderato e sobrio nelle proprie valutazioni, mi hanno detto.
13: Beh, assolutamente, lui è un baluardo in tutta Europa per quella fetta identitaria islamofobica. Si tratta di un soggetto che ha promesso, in caso di vittoria elettorale, la Nexit, cioè l'uscita dall'Olanda dall'Eurozona. In più lui è un fermo sostenitore di divieto di costruzione delle moschee, messa al bando del Corano e una tassazione su chi porta il velo islamico. Sembra che sul fronte europeista invece Rutte, il suo appunto contendente, si stia preparando a guidare una coalizione molto molto larga anti-Wilders, appunto.
19: Sì, e in questo caso cosa succederebbe?
13: Beh, in questo caso succederebbe quello che si è verificato fino adesso, Nicola, perché si tratta di austerity in chiave molto merkeliana, e però c'è un piccolo dettaglio nuovo che potrebbe emergere, cioè l'Olanda avrebbe un governo traballante, quasi in salsa italiana, e sicuramente non fa ben sperare, visto le sfide future anche ardue che l'Europa si trova a dover sostenere.
8: Ecco, abbiamo parlato di Europa, abbiamo parlato di Merkel prima, Germania, più grande alleato della Germania, ovviamente la Francia.
13: La Francia, 23 aprile primo turno, 7 maggio secondo turno, si vota anche in Francia, nella terra di Giovanna d'Arco e Charles de Gaulle. E se vogliamo, la situazione è anche più complessa rispetto all'Olanda, perché c'è da una parte Hollande, che non si è ricandidato, il premier uscente, Valls, scusate, il presidente uscente, Valls, premier uscente, invece è stato sconfitto da Hamon. Dall'altra parte c'era un soggetto che sembrava essere il grande designato vincitore delle elezioni, si tratta di Fillon. Fillon che invece è stato coinvolto da uno scandalo che riguarda sua moglie.
19: Uno scandalo di cui abbiamo già sentito parlare, di questa moglie che sembrava avere preso 10.000 euro al mese come assistente parlamentare di un deputato, che però sembrerebbe non essere mai stata vista.
13: Esattamente, e sembra anche che questo potrebbe essere l'elemento fondamentale che potrebbe giocare a favore dell'outsider, cioè Macron, e far perdere le elezioni a Fillon.
8: Velocissima carrellata, Germania, cosa sta succedendo?
13: Germania, succede che la Merkel per la prima volta da 12 anni ha una sfidante vera, perché i socialisti di fatto l'hanno sempre appoggiata. Si tratta di Froike Petri, ricordatevi anche questo nome. Lei, leader di Alternative for Deutschland, vuole mettere i migranti su due isole separate in attesa di richiesta d'asilo. In più è nettamente contro le moschee.
19: E poi c'è Martin Schulz, che sembrerebbe essere che è il candidato dell'SPD e che sembrerebbe davvero cominciare a fare paura della CDU.
13: Sì, appunto, che addirittura su Der Spiegel Schäuble, ministro delle economia della Merkel, ha paragonato alcuni tratti del programma di Schulz a Trump.
11: Eurofonica. We have to reform this whole business. A more effective union, a more democratic union with a real European government, with a real European army. Yeah. What's wrong on this? Here in Europe, yeah, we don't act. We don't take the decision because you need unanimity before you can do something. And that doesn't work in the world of today. What we feel is that since the Brexit, something had changed. I told after Brexit, oh, we're gonna now have a referendum in the Netherlands about Nexit, a referendum in Denmark about Dexit. It didn't happen. What we see is exactly the opposite. Don't underestimate that the counter-revolution is already underway.
7: Eurofonica!
17: Aber wir haben nicht Nation oder Europa.
19: Non dobbiamo scegliere tra gli stati nazionali e l'Europa. Possiamo avere le nazioni e l'Europa. Questa è la differenza. E non lasceremo che i parlamentari di estrema destra di questa Camera rubino a noi europei la nostra nazione. Questa è una politica del passato.
17: Das ist Politik der Vergangenheit. Wegzukommen von einem Flickwerk, den wir in der Vergangenheit immer.
19: Abbiamo bisogno di essere proattivi, ora più che mai, prima e dopo la crisi. Abbiamo bisogno di una maggiore capacità fiscale, ovvero di una maggiore capacità di produrre entrate. Abbiamo bisogno di costruire questa capacità fiscale per la zona euro, ma allo stesso tempo per gli stati che non hanno adottato l'euro. E tutto questo con chiare condizioni e un chiaro accordo sul finanziamento.
7: Mit klaren Vereinbarungen zur Finanzierung.
11: Eurofonica.
20: Se avete letto i due rapporti Verhofstadt e Bresso-Brock, vedrete che mancano le chiavi per risolvere la crisi. Non c'è nemmeno il tentativo di capirla, dato che nessun errore sostanziale è riconosciuto come tale. La soluzione è meramente tecnico-istituzionale, perché le crisi sono viste come eventi esterni o alieni, non come fallimenti dell'Unione.
1: Eurofonica!
19: Ne avete sentito alcune voci del dibattito avvenuto ieri qui a Strasburgo. Tre relazioni sono state portate sul futuro dell'Unione, cioè proprio sul funzionamento futuro dell'Unione.
21: Ecco, prevedendo che la cosa possa un po' morbare chi ci ascolta, presenteremo un po' stile Hit Parade.
19: Sì, Hit Parade.
21: E tu dovresti fare proprio con Groove.
19: Va bene,
21: ce la fai?
19: Ce la possiamo
21: Nicola?
19: Provare.
21: Sei proprio il tipo poi. Allora, sì. Numero uno, vai.
19: ALDE con Verhofstadt che propone possibile evoluzione e adeguamento dell'attuale struttura istituzionale dell'Unione Europea. Un cosa un po' così generale.
21: Due,
19: alleanza PPE e SPD che si trova solo qui, con un tema
21: fatto la rima.
19: Con un tema miglioramento del funzionamento dell'Unione Europea, però basandoci sul Trattato di Lisbona.
21: Terza, mi hanno detto che è noiosissima.
19: Terza, economica, ancora di nuovo PPE e socialisti e democratici, con tema la capacità di bilancio della zona euro.
13: Ecco, Verhofstadt si concentra invece sulle varie crisi che hanno dimostrato che l'UE fatica a rispondere in tempi rapidi ed efficaci. La soluzione proposta è quella di rivedere, in occasione dei 60 anni dal Trattato di Roma, che cade a marzo, il Trattato di Lisbona.
19: Ebbene sì, proprio il Trattato di Lisbona, che dà il là anche alla Bresso e la Brok, perché che dicono dovete seguire il Trattato di Lisbona e il Consiglio Europeo, deve fare il Consiglio Europeo. Tre devono essere, secondo il rapporto dell'ALDE, gli obiettivi. Un'UE più efficiente, un'UE più democratica e un UE più forte.
21: Esatto, sono tre gli obiettivi del nostro Guy Verhofstadt. La prima, l'UE, come dicevi tu, efficiente, con lo snellimento della Commissione, mettendo fine a questa Europa alla carte, come la chiamavo, quel sistema che tanto piace ai britannici, dove tu scegli, non è un menu fisso, diciamo, quali temi trattare. Poi aumentare la democrazia riformando le elezioni europee, trasformando il Consiglio in un Consiglio di Stati, e poi rendere un'Unione più forte con una maggiore protezione delle libertà civili, d'altronde un liberale, insomma, e una migliore difesa contro le minacce esterne. Anche questa mattina nella conferenza con Weber, presidente del PPE, hanno parlato più o meno di questo e li hanno sottolineati in quanto, diciamo, punti comuni.
19: Tra poco ne parleremo con l'onorevole Elly Schlein, socialisti e democratici, a cui appunto cercheremo di chiedere cosa esce da questi trattati e qual è la posizione dei socialisti e democratici.
21: È venuto a trovarci l'onorevole Elly Schlein dei socialisti e democratici, cerchiamo di approfondire un po' il tema delle relazioni appena citate dal nostro Nicola, dal futuro dell'Unione Europea. Benvenuta Elly.
22: Grazie a voi.
21: Allora, Verhofstadt, Bresso... La terza era troppo noiosa perché era dell'area euro e economica, non siamo qui a morbarci. Insomma, qual è la strada?
22: Beh, di strade ce ne sono tante, le due relazioni hanno questa differenza, no? Il rapporto Brok-Bresso si interroga su cosa è possibile fare a trattati invariati, su quali passi avanti si possono fare verso una maggiore integrazione, fa un chiaro attacco al Consiglio sulla prevalenza del metodo intergovernativo, che in questi anni, a mio avviso, è parte del motivo per cui l'Unione non si è veramente mai fatta, no? Io faccio sempre questa battuta, mi immagino al Consiglio i governi seduti rivolti verso la parte sbagliata, sempre rivolti più verso le proprie opinioni pubbliche nazionali che non verso quel tavolo, ad avere uno sforzo di visione comune, che è indispensabile perché tutte le sfide che ci troviamo davanti oggi, se pensiamo a quella migratoria, a quella della politica estera e della sicurezza, a quella delle politiche economiche e sociali che sono da radicalmente ripensare visti i disastri delle politiche di austerità, ecco, di fronte a tutte queste sfide, compresa quella climatica, la dimensione nazionale è senza dubbio del tutto insufficiente, l'ha dimostrato. Quindi qui bisogna agire anzitutto su una svolta delle politiche, che deve partire anche come impulso da questo Parlamento, che è l'istituzione più comunitaria e più rappresentativa dei cittadini in quanto eletta direttamente, e poi ovviamente si può ragionare, come fa il rapporto Verhofstadt, su una necessaria riforma dei trattati, ecco, per andare anche oltre.
13: Ecco, Verhofstadt oggi era in conferenza stampa congiunta con il presidente del PPE Weber, e Weber ha detto che il SD, il suo gruppo parlamentare, ha troppa ideologia riguardo la posizione contraria, che almeno era inizialmente contraria, sul CETA. Qual è il suo punto di vista? C'è troppa ideologia nei socialisti democratici?
22: No, assolutamente no.
21: Ce n'è poca, secondo lei?
22: magari troppo poca, ecco. Infatti. No, anzi, è ovvio che nel dibattito tra colleghi questa idea della della posizione ideologica. Io ho votato contro il CETA, sono molto convinta, non sono affatto ideologica, sono una persona molto pragmatica, ho studiato a fondo fino a questa mattina un'analisi accurata dei pro e contro dell'accordo. Nessuno nega che ci potessero essere dei pro, è anche vero che erano molto divergenti le analisi rispetto agli effetti di questo accordo, ma io ho ritenuto che ci fossero dei rischi eccessivi rispetto a venire meno a quegli standard di tutela ambientale della salute del lavoro che sono tra i traguardi più preziosi di questa Unione, che vanno difesi coi denti. Il tema è votare no al CETA non vuol dire richiudersi nel protezionismo, nell'isolazionismo. Quelli come Weber, no, hanno utilizzato la retorica del siccome c'è Trump allora bisogna votare un accordo insufficiente ed insidioso, che non mi sembra la soluzione ideale. Perché? Perché Trump è una conseguenza del fatto che la globalizzazione sregolata ha prodotto diseguaglianze incredibili in tutto il mondo, ha prodotto i disastri che abbiamo visto.

0: riuscire ad avere i numeri. E il problema è che dopo questa alleanza piattaforma tra ALDE e PPE, io la faccio direttamente come domanda: i socialisti rischiano di trovarsi come terza forza all'interno del Parlamento?
1: Sul voto di qualche settimana fa sul Presidente del Parlamento si è consumata una questione a cui tengo in modo particolare. Io non sono mai stata una grande amica della grande coalizione, anzi la mia storia politica nasce proprio in opposizione alle larghe intese in Italia, ma anche ovviamente in Europa, e anche qui l'approccio è molto pragmatico, non per questioni, tanto per questioni ideologiche, ma perché le grandi intese sia a livello italiano che a livello a maggior ragione europeo hanno impedito di dare ai cittadini le risposte che servivano. Quindi ben venga un po' di sana alternanza. Il gruppo socialista in quella fase aveva candidato Pittella, aveva cercato appunto di creare una coalizione senza i popolari, questo è stato sventato dal fatto che all'ultimo giorno utile i liberali hanno deciso di allearsi con i popolari. Poi bisogna vedere se quella maggioranza però tiene, e ragazzi questo è il punto cruciale: come si fa ad avere un'alleanza pro-europea come quella di cui parla Verhofstadt con Weber, quando nella maggioranza ai conservatori, che vuol dire i Tories inglesi che hanno già mezzo piede fuori, e quelli del PiS polacco che abbiamo visto che cosa stanno facendo. Quindi il punto è: questa maggioranza di centrodestra che ha sancito l'elezione di Tajani può reggere sui temi? Questo è tutto da vedere, e allora lì sarà per quest'altra coalizione progressista che quello stesso giorno si è fermata, o almeno va puntellata, per carità, è una prospettiva tutta da curare, ma che vede il grande favore mio, quella di vedere i socialisti riabbracciare finalmente i Verdi e la Sinistra Unita. Ecco, da lì poi sui singoli temi bisognerà vedere cosa vorranno fare i liberali, se vorranno votare come i conservatori su questioni come l'immigrazione, di cui mi occupo molto.
2: Ringraziamo l'onorevole Schlein.
3: Grazie.
2: L'abbiamo rubata al suo lavoro, al suo ufficio, lo lasciamo tornare appunto a lavorare. Grazie mille.
3: Grazie
1: a voi, davvero, sempre un piacere.
2: Ci sentiamo tra pochissimo. In diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo con Eurofonica, Parlamento nel quale lavorano tantissime persone, dai funzionari ai tirocinanti agli stagisti, che sono un po'...
0: Ti blocco subito su questa cosa degli stagisti. Può succedere che gli stagisti non lavorino. Pensa,
2: no, i stagisti lavorano e non vengono pagati, no? Questa è la regola.
0: Esatto, però può succedere che smettano di lavorare. Infatti sembra esserci uno sciopero appunto degli stagisti all'interno dell'Unione Europea, e ci è andata a capire un pochino meglio Alice Masoni di YouRadio Siena con il servizio.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica.
6: Alice Masoni per Eurofonica insieme ad Alberto Domini di EU Interns for Interns per parlare dello sciopero degli stagiaire UE e non solo, che si terrà qui a Bruxelles il prossimo 20 febbraio. Allora Alberto, innanzitutto perché avete deciso di scioperare e come intenderete protestare il prossimo 20 febbraio?
7: Il 20 febbraio è la Global Interns Coalition che chiama tutti gli stagisti al mondo a scioperare, indipendentemente che siano stagisti pagati o non pagati. Questa coalizione, che è stata fondata nel 2013, vuole catalizzare tutti gli sforzi fatti dal settore pubblico, dalle imprese private e dal mondo no profit al fine di disincentivare la pratica degli stage non pagati. Molte associazioni in vari paesi europei, come Italia e Portogallo, ma anche in Canada, Australia e Stati Uniti, si sono mobilizzate per l'organizzazione di questo sciopero, cui scopre richiamare l'attenzione pubblica sulla diffusa ed ingiusta pratica degli stage non retribuiti. Qui a Bruxelles, le organizzazioni locali hanno organizzato una manifestazione per il 20 febbraio davanti a Berlaymont, che è la sede centrale della Commissione. Più precisamente alle ore 12 ci sarà un sit-in alla Rotonda Schuman, che è sempre sede di tante altre manifestazioni.
6: Gli stage all'interno delle istituzioni europee, come quelli per il Parlamento europeo o della Commissione europea, dovrebbero essere tutti retribuiti. Lo puoi confermare? E poi esistono degli stage all'interno delle istituzioni UE che invece non sono pagati? Puoi farmi un quadro generale della situazione?
7: Ogni istituzione ha un proprio sistema di selezione ed assunzione degli stagisti. Non vi è quindi un quadro unico. La Commissione arruola più di 1200 stagisti Blue Book all'anno, il Parlamento 400 e il Consiglio invece altri 200. L'assunzione di tirocinanti non pagati sfugge quindi alle regole imposte dalle risorse umane delle varie istituzioni, ed anche le direzioni generali della Commissione hanno approcci diversi l'una dall'altra. In risposta alle critiche, nel 2013 la Commissione ha proposto al Consiglio una raccomandazione relativa a un quadro di qualità per i tirocini. Non c'è stato però nessun accordo tra le due istituzioni, e il Consiglio semplicemente ha adottato una propria raccomandazione. Nell'ottobre 2015, in occasione di un dibattito al Parlamento europeo, il gabinetto di Kristalina Georgieva, che all'epoca era commissaria alle risorse umane, dichiarò che le direzioni generali possono, in determinate circostanze, impiegare tirocinanti non pagati, i cui contratti possono durare fino ad un massimo di 3 mesi. Georgieva ha poi dichiarato che nel novembre 2015 ben 160 erano gli stagisti non pagati solamente alla commissione. Sono questi i cosiddetti tirocinanti atipici, comuni in alcune DG piuttosto che in altre. Ad esempio a DG Competition ce ne sono vari, ce ne sono anzi decine, e a volte i loro contratti durano ben oltre 3 mesi.
6: Esiste una normativa europea o comunque un testo di riferimento in materia di tirocini e stage? Viene rispettato?
7: Innanzitutto vi è la raccomandazione del Consiglio del marzo 2014 relativa ad un quadro di qualità per i tirocini, che riconosce che anche i tirocini non retribuiti possono comportare dei veri e propri costi sociali. Inoltre, alla stazione condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti, il Consiglio prescrive che il contratto di tirocinio chiarisca se vi sia prevista un'indennità e che tale indennità, se sussiste, sia precisata. Nel luglio 2013 la stessa EPSO, che ricordo essere l'ufficio incaricato di selezionare il personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione Europea, ha stabilito che i tirocini non retribuiti non debbano essere presi in considerazione nel quantificare gli anni di esperienza di un giovane professionista. E risulta quindi che persino l'EPSO non considera un tirocinio non pagato pari di un'esperienza lavorativa, mentre altri servizi della stessa Unione Europea impiegano decine di tirocinanti non remunerati. È chiaro quindi a tutti che anche le regole e le raccomandazioni più basilari non sono in realtà rispettate.
6: Alice Mazzoni per Eurofonica da Bruxelles.
0: Continuiamo a parlare di CETA, giusto?
3: Sì, perché non si parla d'altro oggi al Parlamento Europeo. È stato approvato il trattato partenariato commerciale tra Europa, quindi Unione Europea e Canada. Proteste anche fuori da parte di alcuni movimenti, tra cui il Movimento 5 Stelle. 408 favorevoli, 254 contrari, 33 astenuti. Si tratta di un trattato che appunto permetterà il libero scambio tra il mercato dell'Unione Europea e il mercato dello Stato appunto del Nord America, il Canada.
0: E ne parliamo con l'onorevole Ignazio Corrao del Movimento 5 Stelle qui al Parlamento Europeo nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta. Benvenuto, buongiorno.
4: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. E partiamo subito, vi siete schierati contro l'approvazione del CETA. Ora che è passato, che si fa? Cioè, ci sono delle cose che possiamo salvare oppure...
2: Ci sdraiamo fuori di nuovo?
4: No. Non ci siamo sdraiati fuori, in realtà abbiamo partecipato...
2: C'era la diretta video, visto,
4: sì abbiamo partecipato. In realtà devo dire che in questi 2 anni e mezzo di mia esperienza al Parlamento Europeo sicuramente questa qua è stata la manifestazione con più partecipazione, con più anche pathos, perché comunque hanno bloccato gli ingressi. Sì. Dal lato di Winston Churchill hanno bloccato l'ingresso qui principale, anche per entrare noi che abbiamo partecipato alla manifestazione abbiamo avuto delle difficoltà, sì, perché comunque dovevamo passare in mezzo a tante persone sdraiate, poi delle bare, le macchine sono dovute tornare indietro. Questo è, diciamo, il culmine di tante manifestazioni che ci sono state in Europa da gruppi, movimenti, da cittadini che comunque conoscono quelle che sono le conseguenze di trattati di libero scambio di questa scala, perché ora noi ne stiamo parlando con un acronimo CETA che magari per chi ci ascolta significa poco o niente, però dietro questo acronimo, dietro questo accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Canada, c'è il più grosso partenariato commerciale tra un'entità di 500 milioni di consumatori come l'Unione Europea e un'altra entità gigantesca come quella del Canada. Quando noi parliamo di andare ad allargare le importazioni da parte del Canada, parliamo di uno Stato che è un continente, quindi è chiaro che la possibilità di produzione agricola da parte dei produttori canadesi è una possibilità molto diversa rispetto alle misure che hanno i produttori europei. Non è il TTIP come proporzione numerica di consumatori e numero di produzione degli Stati Uniti d'America, però probabilmente è il cavallo di Troia del TTIP. Infatti avete visto davanti al Parlamento Europeo,
2: sì,
4: qui c'era un grosso cavallo di Troia.
0: Notato, l'abbiammo notato.
3: Ma di chi è stata l'idea del cavallo di Troia?
4: Beh, non nostra, no, adesso sarebbe per me facile dire, okay, no, devo fare un cavallo di Troia con la testa di Juncker, no?
2: Sempre Juncker nomino ultimamente. Ma c'è qualcosa che si salva in questo CETA? Se dovessimo trovare proprio
4: guarda, anche se avete ascoltato, no, le motivazioni di chi sosteneva, guarda, avete sentito il discorso per esempio di Pittella, presidente del gruppo dei socialisti,
2: bisogna accettarlo però essendo progressisti, no?
4: Cioè era tutta una serie di supercazzole, di ossimori. Io l'ho pure detto, dico, perché tu mi stavi dicendo che comunque gli elementi di base che abbiamo, perché qua si parla, studi che dicono che ci sarà un aumento del PIL dello 0,01% in 10 anni, quando in realtà il contraccolpo in termini occupazionali o in termini di impatto sugli stipendi si calcola dalle più grosse agenzie e organizzazioni transnazionali, che può essere molto impattante per l'Unione Europea. Parliamo appunto di decine di migliaia di posti di lavoro a rischio, e comunque un impatto sugli stipendi che può essere consistente sui cittadini e i lavoratori dell'Unione Europea. La risposta da parte del gruppo dei socialisti e del gruppo dei popolari è stata: sì, effettivamente non è che sia un granché, però noi pensiamo che attraverso un libero scambio con un paese democratico come il Canada, che senz'altro lo è, non è che sto qui a dire il contrario, facciamo dei passi avanti e poi comunque partecipiamo ad una procedura di cambiamento. Ma che razza di ragionamento è? Cioè, dico, o questo ragionamento si faceva prima, e ricordo una cosa, il Parlamento Europeo nel 2011 diede già le sue raccomandazioni alla Commissione sulle negoziazioni sul CETA col Canada. Queste raccomandazioni da parte del Parlamento Europeo non sono state, come sempre, seguite, perché poi la Commissione è un organo che fa come gli pare, utilizza i suoi negoziatori, si basa sulla logica della rappresentanza di quelli che sono i grossi gruppi di pressione, perché purtroppo è inutile che ci giriamo intorno, ma funziona così. C'è chi ha un potere negoziale che vale 100 e poi ci sono 100 che non riescono ad avere insieme il potere negoziale di uno.
5: Ecco, questo onorevole, proviamo a parlare di numeri, perché lei mi fa un grande assist, ha parlato di socialisti e democratici. Sicuramente sono loro i determinanti in questa votazione, non tutti, perché alcuni dei socialisti democratici hanno votato no,
4: divisi,
5: però di fatto sono stati loro a determinare il passaggio. A questo punto quello che noi ci possiamo chiedere è questo: è fantapolitica pensare che ci possa essere alcuni punti in comune tra voi e i socialisti democratici per creare una piattaforma, non un'alleanza, una piattaforma, e visto che comunque dall'altra parte PPE e ALDE praticamente vanno insieme?
4: Assolutamente, questo è un tema che è stato ricorrente dall'inizio della legislatura, perché è ovvio che qui, rispetto al panorama politico italiano, dove c'è una contrapposizione netta ormai e totale tra il Partito Democratico, almeno tra chi lo governa, e il Movimento 5 Stelle, qui il Partito Democratico è incluso dentro una famiglia più grande che comprende dei partiti politici che all'interno dei loro paesi hanno delle prerogative diverse rispetto a quelle che il Partito Democratico ha in Italia. Lo stesso Partito Democratico qui è rappresentato da alcune delle sue tante correnti, e anche oggi, se andate a guardare il risultato delle votazioni, emerge come la corrente, diciamo, destrorsa, liberale, renziana, abbia votato a favore del trattato. Si vede chiaramente dai risultati del voto, mentre magari la corrente più di sinistra, la corrente più socialista del Partito Democratico abbia votato in maniera contraria. Lo stesso Pittella, quando fa la dichiarazione di voto, si vede che è in difficoltà nello spiegare dei motivi per sostenere questo accordo. È il massimo della supercazzola, lo raggiungono quando nella seconda votazione, perché se avete seguito, abbiamo avuto una prima votazione sì. sull'accordo, quindi sulla relazione sì. Sulla relazione di Tannock e Priskis, e subito dopo abbiamo votato su una risoluzione di indirizzo da parte risoluzione è stata bocciata perché i socialisti, quando non conta, hanno fatto mancare il loro supporto ai popolari.
0: E insomma, andremo a vedere se continueranno a fare
4: quindi,
0: così in futuro.
4: Tornando alla domanda iniziale,
5: ecco,
4: è
5: quindi
4: logico.
5: Alla fine, alla luce di quello che sta dicendo lei, riuscirete a trovare qualcosa
4: noi
5: su cui lavorare insieme?
4: Noi sui temi abbiamo natura progressista, quindi è normale che quando i socialisti fanno i progressisti troviamo nelle singole materie dei punti di incontro.
5: Quindi
4: è
5: volta
4: chiaro.
5: Per volta.
4: Allora, assolutamente, ma come dovrebbe essere di logica in politica?
0: E allora ringraziamo per questa analisi onorevole Ignazio Corrao. Ve l'abbiamo mai detto che potete seguirci sugli hashtag Eurofonica e Radio Universitaria. Torniamo tra poco. Due come noi in diretta su Eurofonica, su tutte le radio del network Raduni. Ma torniamo a parlare di politica estera.
8: Bellissimo, Nicola, hai presente quel detto tra i due litiganti del terzo gole?
0: Sì che ce l'ho presente.
2: Allora, in questo caso sta godendo dell'allontanamento tra Trump e l'Unione Europea un certo Vladimir Putin.
0: Che non conosciamo.
2: Un certo Vladimir Putin, che ha pazientemente atteso nel supplizio delle sanzioni, no? Gli abbiamo dato un casino, la Crimea, le cose. In questo cambiamento, no? In grado di scardinare le linee guida dell'Occidente, fino a quando poi si è compattato con Trump nell'idea di poter schiacciare economicamente l'Europa.
5: Ma cosa succede all'interno dell'Unione Europea?
2: Succede che adesso è indebolita dalle frazioni interne, come hai detto tu prima, e di conseguenza la Merkel, la Germania soprattutto, che come sappiamo insomma è lo stato più potente, sta cercando di correre ai ripari. Addirittura si è fatto risentire il presidente Kaczynski, presidente della Polonia. Non so se vi ricordate cosa diceva Kaczynski non più di 2 mesi fa.
5: Certo.
2: Dissoluzione dell'Unione Europea, spero che vincano i nazionalisti in Germania. Poi però cosa succede? Succede che ti chiamano gli Stati Uniti e ti dicono: senti, in virtù della mia nuova amicizia con Trump non mi va tanto di dialogare né con te né col resto degli stati dell'est Europa. E allora cosa fai? Inizi a tornare ai vecchi bei pensieri che ti hanno fatto a entrare, no, nel 2004 in Unione Europea. E quindi l'Unione Europea, che guarda ovviamente un po' a tutto, guarda anche alla Cina. L'abbiamo sentito stamattina con Guy Verhofstadt e con Weber, il presidente del PPE, ma sta facendo un pensierino anche all'India, ai paesi del Golfo. E indovinate un po', c'è un paese degli Stati Uniti che gli Stati Uniti in questo momento non è che ha questo rapporto così bello,
0: ma mi fa pensare verso sud,
5: ma
0: il Messico,
5: sono un po' ispanici,
2: quello lì con un muro, esatto. Fantastico. Noi gli abbiamo detto: va bene, ci fai questa, noi prima andiamo col Canada, oggi ci siamo fidanzati praticamente, dopo ti buttiamo Cina e India, così i PIL più grandi, no, della prossima storia, dei prossimi 10 anni, e poi anche il Messico, così il muro non lo fai più, o se lo fai insomma ne pagherai
5: forse
2: le
5: non
2: conseguenze.
5: Lo fai pagare più a loro.
0: Ascolta, quali sono le strategie effettive?
2: Allora, si parla di sviluppo, sicurezza ed energia. Queste le prerogative che l'Unione Europea intende sottoporre agli Stati membri per allontanare questo spauracchio di Trump e Putin. L'unico scoglio piccolo, ricordiamo che parliamo degli Stati dell'Est Europa, è quel piccolo scoglio dell'immigrazione. Ecco, loro non è che siano tanto d'accordo con gli Stati membri un po' più importanti. Quindi, da quel punto di vista, Kaczynski dovrà chiudere un occhio, insomma, e vedere un po' di dialogare con la Germania soprattutto.
0: Insomma, uno scenario che dobbiamo veramente andare a scoprire come andrà. Ma sai, finisce quasi sempre Eurofonica con scenari apocalittici.
8: EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
9: Siete interessati alla carriera internazionale? Ecco per voi la possibilità di fare domanda per uno dei tanti stage al Parlamento Europeo. Si parla dei tirocini Robert Schuman in giornalismo. Ogni anno, infatti, il Parlamento Europeo propone varie possibilità di tirocinio presso il proprio segretariato generale, che offrono l'opportunità di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa il Parlamento Europeo. Si tratta di tirocini della durata di 5 mesi frazionati in 2 periodi, uno stage estivo che va dal 1 marzo al 31 luglio e uno stage invernale dal 1 ottobre al 28 o 29 febbraio. I tirocini per titolari di diplomi universitari hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzare con l'attività dell'Unione Europea e in particolare del Parlamento Europeo. Questi tirocini prevedono un'opzione generale, aperta a tutti i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione. Un'opzione giornalismo, i candidati devono avere un'esperienza professionale comprovata da pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione Europea o dal completamento di una formazione giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione Europea o negli Stati candidati all'adesione. E infine un'opzione premio Sakharov. Questo programma è inteso ad approfondire la conoscenza dell'azione del Parlamento Europeo a favore dei diritti umani e delle norme internazionali in materia, ed è rivolto ai candidati che presentano uno spiccato interesse per le questioni relative ai diritti umani. Quali sono i requisiti per partecipare? Facile! Intanto essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato all'adesione. L'aver compiuto 18 anni alla data di inizio del tirocinio, l'avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea e il non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di 4 settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione Europea. Si tratta di tirocini retribuiti con circa 1200 euro al mese. Ecco infine le scadenze. Per quanto riguarda lo stage estivo, è possibile fare domanda dal 15 agosto alla mezzanotte del 15 ottobre. Per quanto riguarda il periodo di iscrizione dello stage invernale, invece, è possibile consegnare la domanda dal 15 marzo alla mezzanotte del 15 maggio. L'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, offre agli studenti la possibilità di un tirocinio presso la sua sede di Ginevra. Proprio così! L'IOM, Internship Program, fornisce agli studenti l'opportunità di conoscere le attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e di intraprendere una prima esperienza lavorativa per prepararsi ad una discussione di laurea presso la sede di Ginevra. L'organizzazione provvede al training degli stagisti e alla valutazione dei candidati per eventuali future collaborazioni. Agli stagisti, selezionati solitamente tra studenti tra i 19 e i 32 anni, saranno affidate mansioni e responsabilità adeguate alla loro esperienza e saranno sotto la supervisione di un tutor responsabile del loro percorso. Per quanto riguarda le condizioni economiche, l'IOM riconosce agli stagisti un assegno di sussistenza mensile come parziale contributo alle spese di vitto e alloggio. La quota è calcolata in base alla distanza di residenza dal paese di assegnazione. L'assegno per lo stage a Ginevra varia dai 500 ai 1500 franchi svizzeri. Il resto delle spese è a carico dello studente, prevede spese di viaggio, incluso il passaporto, assicurazione medica, gli stagisti sono infatti responsabili della loro salute durante il periodo di lavoro, e ogni altra spesa.
10: Carlos Ferrazza qui su Eurofonica con le sue fantastiche EU Skills. E però adesso scambiamo un po' le cose. Cosa è successo questa settimana? Raccontiamoci un pochino di press review.
11: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
10: Non ne abbiamo parlato abbastanza.
11: 50 minuti che siamo.
10: Esatto. Allora, ieri c'è stata anche una fase istituzionale all'interno di questo Parlamento.
11: Molto
10: istituzionale, perché abbiamo avuto la prima visita all'estero, in realtà proprio prima per lui neoeletto, del presidente della Repubblica austriaca Alexander Van der Bellen.
5: Guarda come lo dice emozionato.
10: Ma come dice emozionato?
11: Lui ha un che di sì, sei euregio più che italiano.
10: Tirolese, ci ha raccontato comunque, tra le varie cose, che è possibile vincere e non c'è assolutamente un automatismo a favore degli anti-europeisti.
11: Sì.
10: E chi se non lui potrebbe dirlo, che è riuscito a sconfiggere Norbert Hofer quando veramente sembrava che la storia potesse andare in un'altra direzione. E soprattutto dice, soprattutto i giovanissimi elettori non vogliono mettere a repentaglio il loro futuro all'interno dell'Unione Europea. E quindi ci dà una botta di speranza che potrebbe salvare un po' il nostro scenario apocalittico, scusate, all'Eurofonica style.
5: E invece io vi parlo di ambiente, perché non so se ci avete fatto caso, ma questo è un periodo in cui la casella postale italiana è piena di lettere dell'Unione Europea.
11: Me la sto immaginando, esatto. Italia nel campanello con la gente che butta
5: con Padua che deve ogni volta aprire
11: all'americana. Sì,
5: la
11: ho visto un
5: postale.
11: PDF.
5: E non è solo economia il problema, ma sembra anche ambiente, perché la Commissione ha dato il via libera alla seconda fase di procedure di infrazione contro l'Italia, a dire il vero anche contro altri paesi.
11: Esatto, possiamo dirlo per una volta? Se
5: sì,
11: lo sono beccati anche Berlino, Londra e Parigi. Non è che sia solo noi che facciamo mandiamo in giro smog.
5: Esatto,
11: inquiniamo.
5: È un falso mito quello che noi siamo gli unici a ricevere le lettere.
10: Qual è il però ne riceviamo tante.
5: Però noi abbiamo la casella più grossa,
11: corposa,
5: diciamo.
11: Sì.
5: E qual è il reato, se possiamo dire così, riscontrato? Inquinamento eccessivo da biossido d'azoto. È stato riscontrato un eccessivo, appunto, inquinamento dell'aria nelle città di Roma, di Milano, di Torino e, come dicevi tu, anche di Berlino, Londra e Parigi. Ai paesi finiti nel mirino, Bruxelles che cosa ha fatto? Ha inviato un parere motivato nel quale si contesta la violazione della direttiva UE del 2008, una direttiva che praticamente cerca di spiegare, cioè chiede anche di spiegare entro due mesi a questi paesi come intendono mettersi in regola. Speriamo di spiegarglielo bene.
11: Messaggio a tutte le donne presenti nell'Alsazia, domani il primo ministro Trudeau del Canada sarà proprio qui a Strasburgo, farà una verticale proprio qui al Parlamento Parlamento Europeo a Strasburgo, terrà un discorso davanti al Parlamento. È molto simpatica questa cosa, perché lui aveva già programmato la sua visita qua, una sorta di festa per festeggiare il CETA, prima che sapesse che poi l'avrebbero votato.
5: Che bello, ma... se il CETA non passava.
11: No, invece magari, sai, queste doti di...
10: Ma magari è veggente, capisci?
11: Può essere, può
10: potrebbe
11: essere,
10: aiutarci, può essere, a trovare il futuro dell'Unione Europea.
11: Sì, certo.
10: Insomma, siamo arrivati in fondo a questa puntata di Eurofonica, come sempre live dal Parlamento Europeo, certo. Ma torniamo la settimana prossima.
11: Esatto, torniamo la settimana prossima dall'Italia. Dobbiamo salutare la nostra stagista Cecilia, perché
10: che non è in sciopero.
11: Non ha scioperato, grazie. Dai, sì. Mezz'ora è andata a bere prima, ma vabbè, non ci ha fatto più foto per un ospite. Ma poi salutiamo Alice Plata.
10: Alice Plata, la nostra mentica regista, e il nostro fantastico staff tecnico con Joseph e i ragazzi appunto del Parlamento Europeo.
11: Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre con Eurofonica, sempre con Raduni.
10: Alla buona prossima serata, ciao.
11: Ciao.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
13: Eurofonica.
16: Eurofonica.
13: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
17: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
18: Eurofonica.
13: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
14: Eurofonica.
19: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
20: State ascoltando Eurofonica su una delle radio universitarie Raduni. Sono le 19 e oggi, come sempre, io, Nicola Pifferi, insieme a tutta la redazione di Eurofonica, vi porteremo attraverso l'Europa per capire esattamente che cosa sta succedendo e che cosa succederà nei prossimi giorni. Partiamo da un tema molto importante, quello della Catalogna, di cui parleremo tantissimo nella puntata di oggi. Però partiamo da Bruxelles, in Belgio, dove, lo sapete, Carles Puigdemont è andato negli ultimi giorni. La domanda è: carcere o asilo? Che fine farà nei prossimi giorni il nostro Carles Puigdemont? Ce lo racconta Lorenzo Pelucca.
21: Che fine farà Carles Puigdemont? Il destituito presidente catalano, fuggito in Belgio assieme a quattro ministri, è ormai ufficialmente ricercato. È stato infatti raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dalla giudice spagnola Carmen Lamela, con l'accusa di ribellione, sedizione, abuso di potere e disobbedienza. In questo caso, a differenza di quanto avviene per la classica estradizione, la procedura è semplificata. Il governo spagnolo o belga, infatti, non hanno voce in capitolo. Tutto avviene tramite contatti diretti tra le autorità giudiziarie dei paesi coinvolti, come ha spiegato il ministro della giustizia del Belgio, Koen Gens. Dal canto suo, la procura di Bruxelles ha confermato di aver ricevuto gli atti della magistratura spagnola, ma ha preso tempo, stiamo aspettando la loro traduzione e poi li studieremo, ha dichiarato il portavoce Eric van der Schip. Nel frattempo, Puigdemont, in una lunga intervista alla TV pubblica del Belgio, RTBF, ha fatto sapere di essere disponibile a negoziare con il premier spagnolo Mariano Rajoy, dichiarandosi inoltre pronto a candidarsi alle prossime elezioni del 21 dicembre, anche se lontano dalla Catalogna. Posso fare campagna da qualunque parte, visto che viviamo in una società globalizzata, ha infatti dichiarato il destituito presidente, confermando la volontà di non voler rientrare in Spagna, dove rischia fino a 30 anni di carcere. Un'eventualità, quella della possibile candidatura di Puigdemont e degli altri politici catalani incriminati, che trova conferma anche nelle parole del portavoce del governo spagnolo Iñigo Méndez de Vigo, secondo il quale, finché non c'è condanna definitiva, chiunque abbia i diritti civili intatti può presentarsi alle elezioni. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
13: Eurofonica.
20: Puigdemont però non è l'unico ad aver lavorato per l'indipendenza catalana. Chi sono i suoi fratelli, diciamo così? Chi sono quindi gli altri leader indipendentisti che adesso sono in carcere? Fabiano Catania.
22: Catilina, i pazzi, Cassio e Bruto sono i nomi di alcuni dei più famosi congiurati della storia occidentale, dalla Roma repubblicana alla Firenze del Rinascimento. Forse risulterà azzardato riprendere oggi in mano quella lista e aggiornarla dopo secoli con i nomi di Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Merichel Borras e Dolors Bassa, tutti membri del governo catalano di Puigdemont, oggi in carcere a Madrid accusati di ribellione e sedizione. Il paragone è meno azzardato se si pensa che i nuovi congiurati catalani rischiano fino a 30 anni di carcere e che per Madrid sono considerati veri e propri ribelli. Se ogni congiura nella storia è il suo leader, quella catalana vede il suo Catilina, Carles Puigdemont, in Belgio, irreperibile e pronto a richiedere asilo politico. Con Catilina in fuga, quindi, cosa dire degli altri congiurati? Il parallelo più appropriato è forse quello con i pazzi. famiglia aristocratica della Firenze del 400 che tentò di rovesciare il potere medicio nella città, uccidendo in un'imboscata Giuliano de' Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico. I pazzi però pagarono caro quell'affronto, proprio come i membri del governo catalano. Non con la pena di morte, come era in uso a Firenze nel Rinascimento, si intende. Tuttavia, dopo la congiura, il popolo fiorentino si schierò animatamente con il potere dei Medici, proprio come una larga fetta della Catalogna e di tutta la Spagna, che in piazza a più riprese ha voluto ribadire l'importanza dell'unità nazionale. Non sappiamo se la storia ricorderà il referendum catalano e i suoi indipendentisti, proprio come i congiurati del passato. Sappiamo però che, come nei complotti più celebri, i ribelli non sono riusciti nel loro intento, e il prezzo che dovranno pagare sarà molto alto. Per completare questa storia, però, manca un ultimo personaggio: il giudice, arbitro in terra di bene e male, per dirla con De Andrea. La protagonista questa volta è Carmen Lamela, che da procuratore sconosciuta è diventata la figura più odiata in Catalogna, insieme a Rajoy ovviamente. Lamela ha ordinato gli arresti dei congiurati applicando in modo inflessibile la legge, strumentalizzandola per compiacere Rajoy, a detta dei catalani. Un giudice salomonico per qualcuno quindi, draconiano per qualcun altro. Eppure Lamela non ha mai nascosto le sue simpatie per i socialisti, avversari politici dei popolari di Rajoy, ricoprendo anche un ruolo di consulenza nel governo Zapatero. Una trama avvincente con personaggi degni delle saghe del passato. Quale sarà il trattamento che la storia riserverà ai congiurati catalani? Verranno presto dimenticati o saranno martiri come Guy Fawkes, autore della Congiura delle Polveri nella Londra del 600, che ha ispirato la graphic novel e il film V per Vendetta? Forse sono solo congetture, troppo pure per questo pezzo. Da Parigi, Fabiano Catania per Eurofonica.
1: Tre città, una sola voce.
16: 6023.
18: È l'una
23: e 40 minuti.
24: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
25: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne. Anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
24: Paolo Borsellino.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
27: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua, che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI, ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due, per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale, che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
0: Avete anche degli altri contatti social?
27: Prego.
2: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6-0-20 che?
6: 60-23
4: 6-0-2-3
3: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: 62 3.
9: 6020 che?
10: 60 23.
9: 6023.
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le due.
3: Più o meno.
4: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
7: E cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.